Sì, è come se ci fossero due approcci completamente diversi. Uno è quello che abbiamo seguito noi qui in Occidente, che ha portato a uno sviluppo di una cultura enorme, potentissima, in cui tutto si è concentrato sull'essere, no? Sul mondo esterno, sull'essere, sull'io, sull'identità. E il non essere fin dall'inizio è diventato qualcosa di pericoloso, da bandire, da tenere a distanza, no? E forse tutto nasce proprio dalle origini della filosofia, da Parmenide, da quelle affermazioni castiche potentissime: l'essere è e non può che essere, punto, finita lì, la discussione è chiusa, no? Il non essere non è ed è necessario che non sia, la discussione nostra è già finita. Questo approccio però ha prodotto, concentrandoci sull'essere, sull'ente, sulla natura, sugli oggetti, sulle questo ha permesso lo sviluppo di filosofia, di scienza a livelli spaventosi, quindi da vedere anche gli elementi positivi di questo approccio, ma di sicuro è come se fosse fin dall'inizio l'argomento di cui parliamo stasera fosse messo al bando, no? Il mondo greco aveva orrore del vuoto, aveva paura del nulla, no? Non a caso lo zero non esisteva, non era stato introdotto dagli indiani e poi portato da noi dagli arabi, no? Tutto quello che ha a che fare col non essere è pericoloso, bisogna stare lontani, la natura aborrisce il vuoto, no? Qualunque fenomeno naturale si può spiegare con questa idea che Aristotele o gli aristotelici hanno sviluppato in larga misura, che persino la natura in tutte le sue manifestazioni sta lontana dal vuoto perché è pericoloso, il vuoto è pericoloso essenzialmente. Pensate il numero zero, no? Perché il numero zero fa paura ai greci? Perché è il numero che annichila tutti gli altri numeri. Voi prendete due numeri qualunque, li moltiplicate fra loro e viene fuori un altro numero, no? Grande, piccolo, quello che è. Li moltiplicate per lo zero e viene zero, quindi è un abisso senza fondo che inghiotte qualunque numero, il più grande a piacere, lo moltiplicate per zero diventa zero. Ancora più terribile, se voi dividete per zero qualunque numero, anche il più piccolo numero del mondo va all'infinito, no, diverge all'infinito, quindi l'infinito vuol dire che non possiamo comprenderlo, è qualcosa che è abominevole perché sfugge alla nostra comprensione, tutto quello che non possiamo intelligere, cioè contenere, è pericoloso. Quindi vedete, parlando di vuoto andiamo a toccare alcuni dei nervi più profondi del nostro pensiero, alcuni dei non detti più profondi del nostro pensiero, che ripeto è quasi perpendicolare, opposto al pensiero o alcuni elementi di pensiero orientale. Per esempio, se noi pensiamo a una ruota di un carro, no? Carri antichi con i raggi, magari il cerchione di ferro, non lo so, i carri dei nostri bisnonni, io la vedo questa ruota e voi la vedete, no? La immaginiamo. Pensiero orientale vede anch'esso la ruota, ma vede qualcosa che noi non vediamo, e sarebbe quel punto in cui non c'è materia al centro della ruota che permette alla ruota di funzionare, il centro di rotazione, no? In quel punto spesso c'è il vuoto, non c'è niente, non c'è materia, non c'è legno, non c'è acciaio, non c'è niente, ma quel punto lì, se non ci fosse, la ruota non potrebbe correre. Vedete, un approccio completamente diverso. Prendiamo una brocca, un recipiente, una brocca che conteneva olio o grano, un'anfora antica. Noi vediamo la terracotta, no? Se dico una grotta, una brocca, io vedo una terracotta, vedo un oggetto con una certa forma. Chi ha un approccio filosofico diverso, in particolare nel mondo orientale, si vede la terracotta, ma vede anche che la funzione di questa brocca è svolta dal vuoto, cioè non dalla terracotta, ma del vuoto che la terracotta delimita. È quel vuoto che contiene l'acqua, o contiene le granaglie, o contiene l'olio, il vino, quello che sarà. È come se vedesse più di noi, no? Noi vediamo solo la terracotta, loro vedono terracotta e la funzione decisiva svolta da quella porzione di spazio delimitata dalla materia. Qui, diciamo, la discussione ci porterebbe lontano, non dobbiamo tagliare, cioè, ma ve la butto lì come spunto di riflessione. Quindi nel nostro mondo, nel nostro sistema, nel nostro modo di vedere le cose, abbiamo acquisito questo pregiudizio che nasce dall'antico e di cui ci dobbiamo liberare. Se non ci liberiamo di questo pregiudizio, non possiamo fare il viaggio per cui siete qui stasera. Nel mondo antico il vuoto fa la sua comparsa non a caso con i primi atomisti,
no? E che non a caso entrano in polemica con il pensiero dominante, il pensiero filosofico dominante, con diciamo i cultori dell'ente, dell'essere, no? Democrito ha bisogno del vuoto, no? Ha bisogno del vuoto perché arriva a concepire l'atomismo anche lì su base puramente logica, come facevano tutti i pensatori dell'epoca, una logica ferrea, una lama che taglia. Anche lì, per certi versi, l'argomento che lo porta al vuoto è l'argomento che parte proprio da Parmenide, no? C'è una irriducibile contrapposizione fra ente e non ente, fra ente e niente, no? Fra essere e non essere, no? La contrapposizione è irriducibile. Quindi dici: io prendo un oggetto materiale, un ente, un sasso, e lo spezzetto, lo sminuzzo in una quantità di frammenti sempre più piccoli, no? Lo posso fare, ma non lo posso fare all'infinito. Perché non lo posso fare all'infinito? Perché trasformerei un ente in un niente. Quindi vedete, usa lo stesso principio di non contraddizione della logica parmenidea per dire: no, ti devi fermare, ci deve essere un limite, c'è un atomo, cioè un indivisibile. Non potrai portare all'infinito questa operazione, ci sarà un momento in cui dovrai fermare. Tutta la materia è fatta di atomi, ma gli atomi si devono muovere, devono svolazzare qua e là, organizzarsi, quindi non ci può essere solo atomi. Gli atomi, per esistere, hanno bisogno del vuoto. Ecco che compare il vuoto. Vedete, la bellezza del pensiero logico formale che arriva a conclusioni che ovviamente sono diverse da quelle della fisica contemporanea, ma hanno dei punti di contatto incredibili, no? Intuizioni incredibili. Tutto è fatto di atomi e vuoto. Tutto è fatto di atomi. Vedrete che oggi non siamo più d'accordo con questa conclusione. Arriveremo alla fine. Però ha dato un impulso enorme allo sviluppo della scienza moderna. Del vuoto c'è bisogno, altrimenti gli atomi non potrebbero piovere, muoversi, aggregarsi e disaggregarsi, no? Quindi il vuoto fa la sua comparsa nel pensiero filosofico greco con gli atomisti, vivrà le alterne vicende dell'ipotesi atomistica fino al momento in cui nel III secolo d.C. essenzialmente, diciamo, verrà abbandonata, bandita. Il pensiero dominante considererà l'atteggiamento atomistico materialistico di Democrito e Epicuro terribile, ci sarà la damnatio memoriae, i loro scritti verranno banditi, i loro nomi verranno dimenticati o quasi, e ci vorranno più di 1000 anni prima di riscoprire il dererum natura, e quindi Epicuro, e quindi Democrito, e quindi l'ipotesi atomista. Bisogna pensare quindi a questa, lo farò rapidamente perché altrimenti veramente non mi resta il tempo di arrivare al cuore delle questioni, che è la scienza contemporanea. Però nel libro racconto delle alterne vicende del vuoto nella scienza, non nella scienza moderna fino ai nostri giorni. Ed è interessante vedere come il vuoto viene riscoperto da Galilei, no? Come se per sviluppo, Galilei che è il padre della scienza moderna e del metodo sperimentale, come se non si potesse sviluppare la scienza moderna e il metodo sperimentale se non recuperando il concetto di vuoto. Anche lì Galilei arriva al concetto di vuoto, quindi stiamo parlando 1000 anni dopo, 1300 anni dopo in realtà, la damnatio del concetto, su base puramente logica. Anche questo mi ha sempre impressionato. E la cosa ha a che fare con il famoso esperimento della caduta dei gravi, no? Quindi Galilei ha bisogno del vuoto per capire la caduta dei gravi. Quindi non è come Democrito che introduce il vuoto per descrivere, per evitare la contraddizione logica. No, qui siamo proprio in campo scientifico, no? E come ci arriva? Beh, il famoso esperimento, hai fatto l'esperimento della caduta dei gravi dalla Torre di Pisa, no? Un oggetto più massiccio, una palla di cannone e un granello di sabbia o una piuma sottoposti alla gravità, secondo la visione di Galilei, dovrebbero cadere esattamente con la stessa legge, arrivare a terra con la stessa velocità, arrivare nello stesso istante e toccare terra. Questa cosa che ancora io mi ritrovo ancora oggi delle volte a cena con gli amici che mi dicono: ma sei veramente sicuro di questa? No, questo per farvi capire quanto è stata rivoluzionaria nel 1600 che uno, no, vedesse le cose in questo modo, no? Ancora oggi facciamo fatica a spiegare che effettivamente è così, no? Dice: ma come, non è che arriva prima la palla, poi arriva la piuma, io vedo la piuma, arriva dolce, mette un sacco. Perché? Perché ancora oggi, come allora, c'è il pregiudizio che si sta facendo l'esperimento mentale nell'aria, cioè in un fluido, no? In un fluido che è dotato di una massa, di materia. Ma Galilei capisce che
per capire le leggi del moto bisogna eliminare il fluido, cioè bisogna eliminare l'aria, e non lo sa fare, lo fa mentalmente, lo fa con, no, come esercizio mentale, anche lì proprio su base puramente logica, ed è impressionante la velocità e la capacità con cui arriva al risultato, no? Al tempo la visione dominante era quella che ancora oggi alcuni sostengono, che un oggetto più pesante va più veloce di un oggetto più leggero, quello che sembra il senso comune. E allora Galilei dice: va bene, ok, prendiamo sul serio questa ipotesi, che era l'ipotesi aristotelica, e io collego con una cordicella un oggetto pesante a un oggetto leggero, no? Quindi se faccio cadere un oggetto pesante collegato a un oggetto leggero, l'oggetto somma dei due è più pesante di ciascuno dei due, ovviamente. Quindi l'oggetto somma dei due dovrà cadere con una velocità maggiore del più veloce dei due, perché è più pesante anche di quello più pesante, no? Cioè, aggiunto un pezzettino. Ma l'oggetto leggero attaccato a quello pesante dovrebbe viaggiare a una velocità inferiore, perché è più leggero, e quindi dovrebbe rallentare quello pesante. Quindi vedete, da un lato la somma dei due deve andare giù a una velocità maggiore, dall'altro la somma dei due deve andare giù a una velocità minore. Conclusione, l'unica possibilità è che vada giù alla stessa velocità. Vedete, una cosa geniale, incredibile, no? Si riesce a dimostrare una legge della fisica semplicemente su base logica, ma a condizione di ammettere che questo avvenga nel vuoto. Perché se c'è l'aria non funziona più, se c'è l'aria non funziona più. Quindi Galilei ha bisogno del vuoto per capire la gravità. Lui fa esperimenti con vari fluidi, con l'aria ovviamente, con l'acqua, con l'olio, con i piani inclinati. Lui capisce che il fluido gioca un ruolo, più è denso il fluido e più questa legge viene deturpata, viene modificata, no? E quindi arriva al fluido a densità nulla, il vuoto. Dice: se io levo qualunque forma di fluido, ecco che questa è la caduta dei gradi. Trovo indicativo che la scienza moderna nasca con la reintroduzione, se volete, del vuoto, no? E anche lì non è un caso che lui non farà mai il vuoto verrà fatto dal suo allievo, Evangelista Torricelli, che svilupperà il vuoto e lo realizzerà con l'esperimento famoso che cercava di capire come mai le fontane di Firenze, quando l'Arno andava in secca e la differenza fra la quota delle fontane e la quota del fiume superava 10 metri e mezzo giù di lì, le fontane non c'era verso di tirar su l'acqua con le pompe meccaniche che si usavano, no? Anche lì l'idea originaria era: perché funziona una pompa meccanica? Perché io faccio il vuoto, la natura aborrisce il vuoto e l'acqua risale per riempire il vuoto. Quindi io, le vecchie pompe, forse le avete viste, le avete anche usate, no? Io con la pompa meccanica faccio il vuoto in una zona e tiro su l'acqua dal pozzo. Ma questo non funzionava quando la distanza, il pozzo o l'altezza, era superiore a 10 metri e mezzo. E uno diceva, Torricelli diceva, ma se la natura che aborrisce il vuoto, è perché non ce la fa a tirar sull'acqua? Quindi non è il vuoto che tira sull'acqua, è qualcos'altro. Lui intuisce che è la pressione atmosferica, no? Che è la pressione che l'aria esercita sulla superficie dell'acqua, quando tu evacui una piccola regione, a spingere verso l'alto una parte di quest'acqua, no? E fa l'esperimento, lo fa con il mercurio, perché con l'acqua avrebbe richiesto una colonna d'acqua ai 10 metri, col mercurio che è molto più pesante, basta un tubo di un metro, e rovescia in una bacinella di mercurio questo tubo riempito di mercurio, e scopre che il mercurio va a 760 mm, che è la pressione atmosferica. Scopre che ha ragione, scopre che a spingere il mercurio nel tubo e a non fargli raggiungere il metro di altezza è la pressione atmosferica, che è limitata, che non può superare quel valore lì, perché dipende dalla colonna d'aria che ci abbiamo sopra. Quindi vedete, anche lui per primo capisce che non è il vuoto a produrre quel fenomeno, ma in realtà realizza il vuoto, perché quando gli chiedono cosa c'è in quel pezzo di colonnina di vetro in cui non c'è più il mercurio, quei 24 centimetri che separano i 76 dal metro, e lui, secondo me timoroso, perché siamo in tempi di inquisizione, qualche anno prima il suo maestro aveva avuto un sacco di guai, si guarda bene dal dire c'è il vuoto lì dentro, io ho realizzato il vuoto, dice non lo so, si limita a dire boh, no, molto cauto, no? In realtà, diciamo, lui per primo dimostra che si può realizzare il vuoto, la natura non ha niente contro il vuoto, si può benissimo realizzare il vuoto, e da lì nascerà una serie infinita di esperimenti, di tentativi, di cose anche
un po' macabre, no? Perché quando gli scienziati cominciano a riuscire ad evacuare zone dall'aria e poi studiano i fenomeni più strampalati, l'acqua che bolle, le rane che scoppiano, roba, vi risparmi i particolari più orripilanti dell'epoca. Siamo nel 600, c'è questa idea della scienza che produce meraviglia, no? E gli emisferi di Magdeburgo, due semiemisferi che vengono tenuti sotto vuoto, che non riescono ad essere separati da pariglie di cavalli, i reali sono chiamati a vedere questi fenomeni meravigliosi, insomma il vuoto diventa un protagonista delle cronache dell'epoca, no? E vedete, insieme la scienza si sviluppa, comincia a muovere i primi passi e insieme il vuoto acquista sempre più importanza, no? Uno degli elementi chiave è Isaac Newton, subito dopo erede di Galileo, il quale sviluppa la teoria della gravitazione universale e dimostra che l'intero universo conosciuta a quell'epoca, quindi il sistema solare, i pianeti che ci circondano, deve essere vuoto. Dimostra che deve essere vuoto perché se ci fosse, come si pensava allora, una struttura che si chiamava l'etere, che conteneva le sfere celesti, conteneva i pianeti, conteneva le stelle, ci sarebbe stato dell'attrito, non c'era verso di produrre delle orbite ellittiche come quelle di Keplero se non nel vuoto, attraverso la forza che unisce a distanza i pianeti al Sole oppure i satelliti ai pianeti. Quindi è insieme, ogni volta che c'è, vedete, Galilei capisce la gravità e di colpo compare il vuoto. Newton capisce la gravitazione universale e di colpo il vuoto si espande all'universo intero. Vedete, si può interpretare i passaggi principali della scienza che è arrivata fino ai nostri giorni attraverso questo comparire e scomparire del vuoto. Vi posso fare altri due esempi prima di andare al Novecento, all'attualità e a capire cos'è il vuoto quantistico. Uno ha a che fare proprio con Newton, perché Newton libera lo spazio che separa i pianeti fra loro e i pianeti dal Sole di qualunque sostanza materiale. Lui dimostra che ci deve essere il vuoto intorno a noi, altrimenti non possiamo spiegare quelle orbite, no? Però negli esperimenti che si facevano nelle zone che venivano evacuate si era visto subito, per esempio, che il suono spariva. Il suono non si propaga nel vuoto, no? Quindi se c'era, che ne so, qualche un diapason che vibrava, se si evacuava la campana sotto vetro, il suono spariva, il diapason continuava a vibrare, ma nessuno sentiva più il suono propagarsi all'esterno. Al contrario, se c'era una luce, la luce, una candela, si poteva vedere attraverso la campana, la luce attraversava il vuoto. E questa cosa mette in crisi Newton, perché dice: ma come? La luce attraversa il vuoto. La luce a quel tempo era vista come una sostanza che vibra, qualcosa che oscilla, e se attraversa il vuoto vuol dire che nel vuoto ci vuole qualcosa che oscilla, non ci può essere vuoto vuoto. E nasce così l'etere luminifero, cioè non c'è più l'etere aristotelico delle sfere celesti, ma c'è un etere che trasporta la luce. Vedete? Cioè l'universo che ci circonda è vuoto di materia, ma siccome noi vediamo le stelle è luce che arriva ai nostri occhi, questa luce è prodotta da qualcosa che vibra, che oscilla e che arriva fino a noi. Vedete questa altalena in cui gli scienziati fanno un passo avanti e di colpo l'intero universo si svuota di tutto, poi fanno un altro passo avanti e bisogna riempire l'universo intero di qualcosa, l'etere luminifero, no? E sapete chi dimostrerà che l'etere luminifero non esiste, diciamo, sarà, qui si arriva diciamo ai primi del Novecento, no? Stiamo parlando di Einstein, no? Che lui dimostra che, diciamo, la luce si propaga nel vuoto, non c'è bisogno di nessun mezzo che oscilli per propagare la luce si propaga nel vuoto tranquillamente, quindi di colpo l'universo si svuota ancora. E ironia della sorte, 11 anni dopo, la stessa persona che ha svuotato l'universo dall'etere luminifero, che ha dimostrato che la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento e che non è possibile che ci sia una sostanza materiale che vibra e oscilla e che trasporta la luce, misurandosi con la gravità di Newton, che cosa fa? Riempie l'universo di qualcos'altro. Guardate che siamo al paradosso. Lui, che aveva svuotato l'universo dell'etere luminifero, dell'etere che trasporta, lo riempie di spazio-tempo.
Cioè, quando sviluppa la sua teoria della relatività generale, che si può riassumere così, nella formula che vi do ora potete fare delle bellissime figure alle cene con i vostri amici, la potete spiegare ai vostri amici, lui spiega la gravità in una maniera molto semplice, dice l'universo è fatto di massa e energia, che sono la stessa cosa, che piega lo spazio-tempo, tutto lì, finita lì. Lo spazio-tempo piegato fa muovere la massa energia, cioè il sole messo lì piega lo spazio-tempo, la Terra trova uno spazio-tempo deformato dalla buca del sole e ci gira intorno, finita la storia. È molto complicata da trattare, ma concettualmente è semplicissimo. Lui risponde alla domanda a cui non aveva saputo rispondere Newton, perché gli avevano chiesto, ma chi glielo dice che alla Terra che c'è il Sole a 150 milioni di chilometri, no? Come fa la Terra a sapere che c'è il Sole laggiù, così distante, e ad essere attratta? E lui non aveva saputo dare risposta. Einstein parte da quella mancata risposta e trova la spiegazione. La gravità diventa una questione di geometria, cioè la Terra sa che c'è il Sole perché trova lo spazio-tempo deformato dal Sole e quindi si limita ad agire come una pallina che è dentro una buca. Gira intorno al Sole perché la geometria in cui si muove è deformata dalla massa energia. Ma così facendo lui, senza rendersene conto, riempie di nuovo l'universo intero di una sostanza materiale. Questo è già il punto importante su cui bisogna riflettere, no? Perché non si può deformare un concetto, no? Noi siamo abituati a pensare allo spazio-tempo come una cosa concettuale, no? Questo tendone è, che ne so, 30 metri per 20, queste sono le dimensioni spaziali e qui sto parlando da mezz'ora, no? Quindi questo usare lo spazio e il tempo noi lo consideriamo un fatto di concetto, no? Un'idea, puramente concetto. No, non associamo nessuna sostanza materiale allo spazio e al tempo. Il tempo scorre, lo spazio è qui dentro il nostro tendone, è finita lì. Non è così, non è per niente così. Pensate un secondo, come faccio io a piegare un concetto? No? Io riesco a piegare, che ne so, l'emozione, la paura, no? Io riesco a piegare un pezzo di legno, riesco a deformare una sbarra, no? Se sono robusto a sufficienza. Quando si parla di relatività generale, è come se dicessimo: attenzione, lo spazio-tempo della relatività generale è un elemento materiale, perché non si può piegare se non è un elemento materiale. Cioè, che il Sole sia un elemento materiale non abbiamo dubbi, che la Terra sia un elemento materiale non abbiamo dubbi. Però vedete, qui ritorna il vecchio pregiudizio, quello di cui parlavo all'inizio. Se io ora vi parlo del sistema solare e vi faccio vedere qui il Sole e i pianeti e la Terra, voi vedete, come vedo anch'io, in prima battuta, Sole, pianeti e Terra. Non vedo l'involucro che li contiene, non lo vedo. Siamo prigionieri di quel vecchio pregiudizio, che vediamo il vaso di terracotta, no? Ma il nostro sistema solare è Sole, pianeti, Terra e vari satelliti racchiusi in uno spazio-tempo deformato, e quello spazio-tempo deformato è anch'esso una sostanza materiale. È molto più tenue. Perché ci sfugge? Perché noi siamo attirati dalle cose concentrate, cioè la stella, il sole, la terra, la roccia. Lo spazio che ci circonda, il tempo che fluisce, noi non li consideriamo sostanze, sono troppo è come se non avessero la sufficiente densità per attirare la nostra attenzione, no? La struttura che contiene, cioè, se io dico siamo qui a fare questo dibattito e siete voi, non lo so, 500-600 persone, poi ci sono io e siamo fra di noi, c'è qualcosa, no? Non c'è il vuoto fra di noi e non c'è solo l'aria fra di noi, è una struttura spazio-temporale in cui siamo inseriti insieme. Noi non vediamo che questa struttura ha una sostanza materiale come questo tavolo, no? E perché non lo vediamo? Non lo vediamo perché la struttura di questo tavolo è molto flessibile, vedete? Io ho dato un colpo, l'avete sentito dappertutto. Se ora do un colpo allo spazio-tempo, nessuno di voi ha sentito nulla. Questo spazio-tempo, struttura materiale in cui noi siamo inseriti, è talmente rigido che non si muove se io do un pugno, non si sente niente. Ma se il pugno lo dà un buco nero di 30 masse solari che si avvinghia a un altro buco nero di 30 masse solari, l'intero spazio-tempo dell'universo vibra, oscilla, si muove. Pregiudizio. Non ci siamo resi conto che lo spazio-tempo è una struttura materiale perché è così rigido che per le nostre attività non abbiamo mai visto muovere, vibrare, oscillare lo spazio-tempo. Lo stesso Einstein non si rende conto di questo, lo mettiamo da parte. Questo è un concetto importante che mettiamo da parte. E invece
ora affrontiamo un altro concetto fondamentale che ci permetterà di capire veramente cos'è il vuoto, che ha a che fare con la meccanica quantistica. Negli stessi anni in cui Einstein sviluppa la relatività speciale e quella generale e contribuisce in maniera significativa alla nascita della meccanica quantistica, primi anni 20 del secolo scorso, si sviluppa questa nuova visione del mondo, che ora non ho il tempo di spiegare in dettaglio, ma insomma riassumo per sommi capi. Essenzialmente vede, no, tutte le forme materiali le rappresenta sotto forma di onde. Tutte le particelle elementari, gli elettroni, i protoni, i neutroni, si possono rappresentare sotto forma di onde. C'è la famosa dualità onda-particella. Alcune volte la materia si presenta in forma di particella, l'elettrone che circola nel filo del vostro phon, alcune volte si presenta sotto forma di un'onda che occupa l'universo intero. Lo stesso elettrone che vi asciuga i capelli si può presentare come un'onda che ha una particolare densità elevata lì intorno al phon, ma poi di colpo occupa l'universo intero. E questa caratteristica di avere una caratteristica ondulatoria di tutta la materia la puoi estendere anche alle particelle di materia che producono le forze, che portano le forze. Il fotone che porta la forza elettromagnetica è una particella, ma è anche un'onda. E così per i portatori delle forze nucleari, il gluone, il portatore della forza forte, i W, Z sono portatori della forza debole. Lasciate perdere, diciamo, i dettagli di questo. Tutta la materia e le loro interazioni si possono descrivere sotto forma di onde. E qui viene il bello. Cioè, se accettate questo assunto, diamolo per scontato, non ve lo dimostro, che si può tutto rappresentare sotto forma di onde, ecco che di colpo il concetto di vuoto diventa qualcosa di estremamente interessante, estremamente ricco. E per farvelo capire vi devo fare un paio di esempi. Uno, per certi versi, l'ho già accennato all'inizio, il numero zero, no? Il numero zero uno lo può vedere come il non numero, no? Ma può anche dire 0 uguale 1 meno 1, 0 uguale 2 meno 2, 0 uguale 1 milione meno 1 milione. Quando metto l'uguale dico che quello che c'è a sinistra e a destra dell'uguaglianza è la stessa cosa. E quindi lo 0 che contiene tutte le coppie ordinate di numeri di qualunque grandezza, ordinate fra loro più e meno, sì, devono essere ordinate, non possono essere messe a casaccio, lo potete vedere ora non solo come il non numero, ma il numero che contiene tutti gli altri numeri. Ci siamo? Visto così, lo zero è un numero che è capace di contenere, sotto forma di coppie ordinate, tutti i numeri, i più grandi numeri possibili e immaginabili. Prendiamo il silenzio. Silenzio. Il silenzio è l'assenza di suoni, va bene? I suoni sono oscillazioni, no? Il suono a frequenza definita è un'oscillazione perfetta, una sinusoide perfetta, no? Sono oscillazioni, sono onde di compressione dell'aria, no? E quindi voi mi sentite perché vi arriva all'orecchio la compressione dell'aria che è modulata con il tono della mia voce. Questa voce può essere separata, analizzata in una serie di frequenze pure, di ampiezze diverse fra di loro e di una frequenza ben definita. Benissimo, io prendo ora un suono di diapason, un suono di una frequenza ben definita, con un'ampiezza ben definita, e prendo lo stesso suono, lo capovolgo oppure lo sposto di mezzo periodo. In maniera che quando ho il massimo della sinusoide, dell'oscillazione, l'altra onda c'ha il minimo, essenzialmente, e sono perfettamente coniugate fra di loro. Conclusione, io faccio la somma di due suoni e ottengo silenzio. Posso fare il silenzio sommando due suoni. Posso produrre il silenzio più perfetto sommando due rumori. Posso vedere il silenzio come la somma di tutti i possibili rumori del mondo. Mi seguite? Ordinati in opposizione di fase. La stessa cosa, attenzione, la posso fare col buio, anche qui, perché anche la luce è un'oscillazione. Io posso fare fenomeni di interferenza. La luce è anch'essa un'onda. Quindi se io scelgo di fare interferire, cioè di sommare in opposizione di fase due colori ben definiti, due onde luminose ben definite, io avrò il più oscuro dei bui fatto sommando le più luminose delle luci. Vedete che cominciamo a capire, no? Quando ci sono onde bisogna fare attenzione, no? Ora arriviamo al punto, il punto chiave, il vuoto quantistico. Il vuoto quantistico è definito molto bene, diciamo, io levo tutto, no? Levo tutte le forme di materia e levo
tutte le forme di interazione, tutte le forze. Ora, questa cosa non la posso fare, è impossibile realizzare, ma mentalmente la possiamo fare, come ha fatto Galilei, come ha fatto Newton. Immaginiamo di avere qui davanti a noi un metro cubo di vuoto in cui abbiamo fatto il vuoto più assoluto. Perché non lo posso fare? E qui il discorso sarebbe lungo. Non lo posso fare perché dovrei levare l'aria, e per levare l'aria dovrei mettere delle pareti d'acciaio, e l'aria non riesco a levarla tutta, neanche usando le pompe più potenti riuscirei a evacuare un metro cubo. No, è chiaro che devo mettere delle pareti, altrimenti la pressione atmosferica mi fa schiacciare questo volume. Supponiamo di farlo, supponiamo di inventare pompe che non esistono, che estraggono da questo metro cubo fino all'ultimo atomo di azoto, di quello che è, no? Di ossigeno, quello che è. Abbiamo fatto il vuoto? No, perché lì dentro c'è ancora un sacco di cose. Per esempio, questo recipiente d'acciaio sarà a questa temperatura, a 24 gradi più o meno, forse qualcosa in più. Quelle pareti a quella temperatura emettono fotoni, la temperatura si realizza attraverso l'emissione di onde elettromagnetiche. Quindi lì dentro, anche se è buio, c'è delle onde non luminose, onde infrarosse, che determinano il calore. E io dico, vabbè, ok, allora devo raffreddare. A che temperatura devo raffreddare? Lo zero assoluto. Aia, non ce la faccio a fare lo zero assoluto. Però supponiamo di poterlo fare. Chiaramente, per farlo zero assoluto lì, voi dovete immaginare le pareti di questo recipiente che diventano

la Terra, che ci piovono dal cielo, raggi cosmici, e che se ne fregano dei 10 metri di parete, perché attraversano chilometri di rocce. Quindi devo schermare dai raggi cosmici, per esempio dai muoni. Quindi devo cominciare a immaginare di mettere intorno al metro cubo d'acciaio con 10 metri di parete, ci metto 2-3 chilometri di roccia. Devo andare in qualche miniera sotterranea e riempire questo metro cubo di vuoto, contornarlo dalla roccia. Sono riuscito a fare il vuoto, ma neanche per idea. Ci sono i neutrini che piovono dal sole, piovono dappertutto. Loro attraversano la Terra intera senza colpo ferire. E io non li so schermare, non riesco a fermare i neutrini, sono talmente leggeri che attraversano tutto. Dovrei metterci una massa mostruosa, 10 masse solari che circondano questo oggetto, ma facciamo conto di poterlo fare. Ho fatto il vuoto? No, non se ne parla neanche, perché lì dentro c'è ancora un sacco di... Per esempio, è vicino alla Terra, c'è il campo gravitazionale, c'è lo spazio-tempo, quello di Einstein. Come faccio a levare lo spazio-tempo? Spazio-tempo è una sostanza materiale, non la vedo, non la sento, ma è lì. Io non so schermare lo spazio. Se riuscissi a schermare lo spazio-tempo potrei fare delle astronavi meravigliose, non lo so fare. Supponiamo di saper fare, leviamo anche lo spazio-tempo. Con la fantasia lo possiamo fare. Abbiamo fatto il vuoto? No, c'è il campo di Higgs, per esempio. Il campo scalare di Higgs, quello che dà la massa alle particelle elementari, è lì dentro. So schermare il campo di Higgs, magari, se lo sapessi fare, potrei fare anche lì, sviluppare tecnologie incredibili. Non lo so fare, ma io immagino di poterlo fare. Sì, ora siamo arrivati al punto. Lì dentro ora non ci sono più campi, non ci sono più particelle. Tutte quelle onde che riempivano questo volume sono sparite. E lì dentro c'è il nulla? No, al contrario. Lì dentro quelle oscillazioni che noi abbiamo portato a zero, le abbiamo portate a zero, lì dentro non possono rimanere a zero, perché la meccanica quantistica ci dice che nulla può rimanere fermo, immobile, uguale a se stesso, perché c'è il principio di indeterminazione. Quindi anche se noi abbiamo portato a zero tutte le forme di materia e di campi possibili e immaginabili, in quel volume lì ci saranno fluttuazioni. Cosa vuol dire fluttuazione? Vuol dire che se io potessi guardare da vicino lì dentro, vedrei delle minuscole bollicine di spazio-tempo dove non c'era, lo spazio-tempo l'avevo levato, rinasce in forma di una piccola schiuma che si riempiono di materia e antimateria, sono quelle fluttuazioni di cui parlavo in precedenza che non possono essere tenute a zero, perché se potessi tenere a zero le fluttuazioni io violerei il principio di indeterminazione. Quindi la meccanica quantistica ti dice il vuoto più assoluto è in realtà pieno di fluttuazioni che nascono dal fatto che quel vuoto lì, come lo zero, come il silenzio, come il buio, è un giacimento inesauribile di materie e di antimaterie. Vediamo cosa sono, anche perché bisogna arrivare a 10 minuti ancora, quali sono le cose che abbiamo capito. Beh, la prima cosa, no? Questa concezione del vuoto ci ha permesso di capire da dove è nato l'universo. Questo era un regalo, se volete, no? Da questa idea. Perché? Perché ritorniamo al discorso che facevo in precedenza: massa, energia e spazio-tempo. Il nostro universo è un impasto di due elementi, questi due elementi, no? Cioè, che cos'è? Centinaia di miliardi di galassie, ciascuna fatta da centinaia di miliardi di stelle, polveri, gas, satelliti, pianeti, esseri umani, mari, metteteci quello che volete. In realtà tutto lo possiamo riassumere come elementi materiali, massa o energia, e spazio-tempo che li avvolge. È così. Il nostro universo è un'immensa struttura enorme, gigantesca, in cui ci sono questi puntini che sono le galassie. Ciascun puntino contiene miliardi di stelle, ma nell'essenza è fatto di questi due elementi. La ricetta dell'universo, se volete, è semplice. Mescolate bene spazio-tempo e massa-energia. Quello lì è l'universo. Provate a casa a farlo, vi verrà una schifezza, non immaginate di fare. Cioè, come dice, gli ingredienti della pizza sono questi, però bisogna saperli mettere insieme. Se tu fai gli ingredienti a casaccio, verrà una schifezza di universo, ma dal punto di vista formale è un universo a tutti gli effetti. Cosa abbiamo scoperto di decisivo? Abbiamo scoperto che negli elementi che attirano la nostra attenzione, i pianeti, le stelle, le polveri, cioè la massa energia, c'è energia positiva, no? Cucchiaino d'acqua contiene un'energia mostruosa, è energia concentrata, la materia è energia ultraconcentrata. Nel momento in cui abbiamo messo lo spazio-tempo, abbiamo capito che c'è energia anche nello spazio-tempo, perché lo spazio-tempo è deformato e quando qualcosa si deforma contiene energia, in particolare energia negativa. Ma come negativa? Energia negativa è

0: Energia di legame. Vedete, io questa bottiglia, se la lascio andare, non lo faccio perché è di vetro, va verso il centro della Terra, perché è legata alla Terra, è attratta dalla Terra. Ogni volta che c'è qualcosa che si attrae, lo spazio-tempo che li circonda è deformato, vuol dire che è intriso di energia negativa. E per andare verso il minimo di energia si va verso il centro della Terra. Se la voglio liberare, devo fornire energia, devo metterla su un razzo. Quindi voi ora dovete immaginare quello spazio-tempo che abbiamo sempre trascurato, dovete vederlo come un qualcosa che contiene una tenue quantità di energia in termini di densità, ma è talmente grande, talmente vasto, che l'energia negativa che contiene è mostruosamente grande. Allora, quando ci siamo messi come scienziati, come astrofisici, a cercare di capire qual è l'energia totale dell'universo, si è fatto per certi versi la somma dell'energia positiva concentrata nelle stelle, nelle galassie, nelle polveri, nei campi, e dell'energia negativa concentrata nello spazio-tempo deformato. E sapete qual è il risultato? Quando si sono sommati questi due numeri enormi, uno positivo e l'altro negativo, zero. Il risultato è zero. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'energia totale del nostro universo è zero. Questo ci permette di capire due cose. Primo, che l'universo è nato dal vuoto, cioè non sapevamo dare risposta cos'è che ha originato l'universo. Ora lo sappiamo. Sappiamo che un universo può nascere da uno stato di vuoto, perché se il nostro universo ha energia zero, ha la stessa energia dello stato di vuoto. E ancora di più, sappiamo che è ancora uno stato di vuoto. Questa è la cosa ancora più sorprendente. Cioè, il nostro universo, attenzione, non dovete vedere solo stelle, pianeti, galassie, guardate anche lo spazio-tempo. Quindi quell'insieme di pianeti, galassie e stelle contenuto in questo spazio-tempo, che è intriso di energia negativa, esattamente uguale a quella positiva concentrata in questi corpi, è ancora un sistema a energia nulla. E cosa c'è a energia nulla? Lo stato di vuoto. E il nostro universo si può dire uno stato di vuoto? Certamente, perché ha energia nulla, a momento angolare nullo. Per ogni galassia che ruota, il momento angolare sarebbe la capacità di ruotare in una certa direzione. Prendete una galassia che ruota in una certa direzione, ce ne sono altre che ruotano in direzione opposta. Non c'è una direzione privilegiata. Non è che le galassie ruotano tutte in una certa direzione, sono disposte casualmente. Quindi il momento angolare dell'universo è zero. La carica, altro numero quantico, che caratterizza gli stati della fisica. Nell'universo, per ogni elemento di carica positiva, ce n'è uno negativo. Se c'è il plasma da qualche parte, ci sono cariche negative dall'altra parte. Conclusione. Uno stato a carica nulla, energia nulla, momento angolare nullo, è lo stato di vuoto. Il nostro universo è ancora a tutti gli effetti uno stato di vuoto. Uno stato di vuoto che è nato da quelle... Vedete, ora torniamo al vuoto che abbiamo fatto nel metro cubo. Una di quelle microscopiche bollicine ha prodotto inizialmente, qual è stato il trucco? Ha prodotto casualmente una bollicina di spazio-tempo piccola, deformata da una piccola quantità di massa, particelle pescate dal vuoto, messe lì, ed è esattamente bilanciata. Questa è la cosa difficile. Cioè, la massa energia delle particelle elementari che sono entrate nella prima bollicina e la curvatura minuscola dello spazio-tempo dovuta al fatto che lì dentro c'era della massa energia sono uguali fra di loro e sono rimaste uguali per 14 miliardi di anni. Cioè, se un universo nasce dal vuoto e ha energia nulla, è ancora uno stato di vuoto, può nascere per caso e durare miliardi di anni, perché non ha bisogno di energia per prodursi. Nasce per caso e si sviluppa ed evolve fino al punto in cui c'è qui un certo numero di persone che discutono di questa vecchia storia. Questa cosa io la trovo meravigliosa. La cosa ancora più sorprendente è che la forma, cioè vedete, se uno poi si guarda intorno, a parte voi, la Sarzana, la Bocca di Magra, non so, le Cinque Terre, le stelle in cielo, cioè è una cosa, viviamo in un ambiente stupendo, meraviglioso, cioè è un vuoto che ha assunto una forma, che si è travestito da pieno, cioè a noi dà l'impressione che sia tutto pieno, no? Cioè pieno di stelle, pieno di persone, in spiaggia non si arriva, per dire, no? Ma nell'insieme, no? Questa cosa... è un vuoto che ha preso una veste, come se si fosse travestito da principessa per carnevale, no? Cioè, anziché essere un vuoto noioso, di una bellezza stratosferica, incredibile. E poi ragionate un attimo, guardate la potenza anche di questa idea, di questa concezione, no? Abbiamo per millenni ragionato di essere e non essere, no? La più famosa delle tragedie, essere o non essere, no? Il dilemma di Hamlet. Ora noi possiamo dare risposta. Oggi scopriamo che l'essere è il non essere. Non c'è l'angoscia, state sereni, non c'è contrapposizione. L'essere e il non essere sono due aspetti della stessa faccenda. Liberatevi della paura e dell'angoscia, come diceva qualcuno più importante di me. Ancora, il dilemma di Leibniz, no? Perché il nulla, perché c'è qualcosa e non il nulla? No? Un dilemma filosofico per antonomasia, per eccellenza, no? Cioè, dai una risposta a questa domanda: perché c'è un qualcosa, il mondo, noi, e non il nulla? Con l'ipotesi che il nulla sia lo stato più semplice, no? E il qualcosa sia più complicato. Ora, la scienza invece scopre che il qualcosa, cioè l'universo, è una forma di nulla, se vogliamo usare un linguaggio poco scientifico, ma appropriato, no? È come se il nulla non fosse per niente quella cosa semplice che si immaginava. Il vuoto quantistico non è una cosa banale, al contrario, no? È proprio questo ribollire di infinite potenzialità da cui può nascere un universo intero. Ancora, vediamola dal punto di vista operativo, ecco, e anche pratico, no? Io la vedo un po' così, è come se anche noi scienziati, queste sono cose recenti, attenzione, non sto parlando di cose sapute, risapute da 50 anni, ormai siamo andati avanti, sono cose veramente su cui si discute ancora oggi, no? È come se noi stessi scienziati ci fossimo concentrati per 2500 anni sulla materia, no? Cioè travisati da quel pregiudizio che quello che conta è l'ente, abbiamo studiato gli atomi, la materia, la composizione della materia, fino alla meccanica quantistica, no? Che ha prodotto un avanzamento nella conoscenza della materia spaventoso, da cui sono nate tecnologie incredibili, no? Tutto quello che guida la nostra vita quotidiana. Tutto nasce dalla comprensione di uno dei due elementi, la massa e energia. Ci siamo concentrati sull'ente, sulla massa e energia, l'abbiamo capita, abbiamo capito come è fatta, come funziona, le leggi intime che ne regolano il funzionamento, e da lì è nata l'elettronica, la microelettronica, i computer, tutto. Va bene. Ecco, ora, negli ultimi 20 o 30 anni, abbiamo capito che quello è un elemento e che l'altro elemento è altrettanto importante. Lo spazio-tempo. Ma qual è la struttura intima dello spazio-tempo? Cosa c'è negli elementi più nascosti? È una struttura continua o è discreta? Ci sono grani di spazio, ci sono atomi di tempo, no? Ci sono particelle elementari di tempo? Cioè, tutte domande che ci stiamo ponendo e a cui non sappiamo dare risposta e che non so se troveranno una risposta fra un anno o fra 100 anni, ma di una cosa sono sicuro, che il giorno in cui riusciremo a capire in dettaglio la struttura più intima dello spazio-tempo, quindi in questo avanzare a tentoni che ho cercato di descrivervi, da questa struttura più intima non solo avremo un avanzamento delle conoscenze spaventoso, avremo tecnologie che non possiamo neanche immaginare. Immaginate di colpo che, capendo la struttura più intima dello spazio-tempo, possa aprirsi un potenziale di tecnologie rispetto alle quali quelle che usiamo attualmente faranno sorridere. E con questo vi lascio. Grazie. Grazie ancora.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Pensami, se ne hai voglia, pensami.

raccontare. E poche ore prima di partire,

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Grazie mille!

pensavi tu, che hai smesso di provare, non ci credi più. Qualcuno mi ha detto di te che il tempo ti ha cambiata, ma sei sempre uguale, con quell'abilità di farti ancora male. E quante volte hai fatto male pure a me.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni.
1: Nei tempi antichi.
0: Tu, per piantarli con la tua mano, hai sradicato le genti. Per far loro posto, hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli. Ma il tuo braccio e la tua destra, e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari. Nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato, e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari. Hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri.
4: Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna,
5: e più non esci con le nostre schiere. Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti, e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui.
0: Destati, Signore, non respingerci per sempre.
6: Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato.
1: Non avevamo tradito la tua alleanza.
5: Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero. Ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di

0: svegliati, perché dormi, Signore. Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione.
1: Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è esteso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto. Salvaci per la tua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Destati, Signore, non respingerci per sempre.
3: Irradia su di me la luce del tuo volto.
4: Insegnami sapienza, o Signore.
5: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i poveri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore

radunerai i dispersi di Giuda, dai quattro angoli della terra. Cesserà la gelosia di Efraim, e gli avversari di Giuda saranno sterminati. Efraim non invidierà più Giuda, e Giuda non osteggerà più Efraim. Voleranno verso occidente contro i filistei. Saccheggeranno insieme le tribù dell'Oriente. Stenderanno le mani su Edom e su Moab, e gli ammoniti saranno loro sudditi. Il Signore prosciugherà il golfo del mare d'Egitto e stenderà la mano contro il fiume con la potenza del suo soffio. E lo dividerà in sette bracci, così che si possa attraversare con i sandali. Si formerà una strada per il resto del suo popolo, che sarà superstite dalla Siria, come ci fu una via per Israele quando uscì dal paese d'Egitto.

0: I monti e i colli davanti a voi grideranno di gioia, tutti gli alberi dei campi batteranno le mani.
1: Voi partirete con gioia, sarete ricondotti nella pace.
0: Ci sarà una strada per il resto del mio popolo, come per Israele quando uscì dal paese d'Egitto.
1: Voi partirete con gioia, sarete ricondotti nella pace.
0: Dai discorsi sul Cantico dei Cantici di San Bernardo, Abate. L'amore è sufficiente per se stesso, piace per se stesso e in ragione di sé. E a se stesso merito e premio. L'amore non cerca ragioni, non cerca vantaggi all'infuori di sé. Il suo vantaggio sta nell'esistere. Amo perché amo, amo per amare. Grande cosa è l'amore se si rifà al suo principio, se ricondotto alla sua origine, se riportato alla sua sorgente. Di là sempre prende alimento per continuare a scorrere. L'amore è il solo tra tutti i moti dell'anima, tra i sentimenti e gli affetti con cui la creatura possa corrispondere al creatore, anche se non alla pari. L'unico con il quale possa contraccambiare il prossimo, e in questo caso, certo, alla pari. Quando Dio ama, altro non desidera che essere amato. Non per altro ama, se non per essere amato, sapendo che coloro che l'ameranno

si beeranno di questo stesso amore. L'amore dello sposo, anzi lo sposo amore, cerca soltanto il ricambio dell'amore e la fedeltà. Sia perciò lecito all'amata di riamare. Perché la sposa e la sposa dell'amore non dovrebbe amare? Perché non dovrebbe essere amato l'amore? Giustamente, rinunziando a tutti gli altri suoi affetti, attende tutta e solo all'amore, ella che nel ricambiare l'amore mira a uguagliarlo. Si obietterà però che anche se la sposa si sarà tutta trasformata nell'amore, non potrà mai raggiungere il livello della fonte perenne dell'amore. È certo che non potranno mai essere equiparati l'amante e l'amore, l'anima e il verbo, la sposa e lo sposo, il creatore e la creatura. La sorgente, infatti, dà sempre molto più di quanto basti all'assetato. Ma che importa tutto questo? Cesserà forse e svanirà del tutto il desiderio della sposa che attende il momento delle nozze? Cesserà la brama di chi sospira, l'ardore di chi ama, la fiducia di chi pregusta, perché non è capace di correre alla pari con un gigante, gareggiare in dolcezza col miele, in mitezza con l'agnello, in candore con il giglio, in splendore con il sole, in carità con colui che è l'amore? No, certo. Sebbene infatti la creatura ami meno, perché è inferiore, se tuttavia ama con tutta se stessa, non le resta nulla da aggiungere. Nulla manca dove c'è tutto. Perciò per lei amare così è aver celebrato le nozze, poiché non può amare così ed essere poco amata. Il matrimonio completo e perfetto sta nel consenso dei due, a meno che uno dubiti che l'anima sia amata dal verbo, e prima e di più.

0: Quanto è grande, Signore, la tua dolcezza,
1: che hai riservato per coloro che ti temono.
0: Si saziano dell'abbondanza della tua casa, li disseti al torrente delle tue delizie,
1: che hai riservato per coloro che ti temono.
2: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella tua chiesa San Bernardo Abate, come lampada che arde e risplende, fa che per sua intercessione camminiamo sempre con lo stesso fervore di spirito come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito. Si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
5: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.

0: scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.

0: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.
1: Senza frode imparai la sapienza, e senza invidia la dono, non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
0: L'assemblea ne proclama le lodi.
1: Canta la sapienza dei santi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
2: Illuminato dalla luce del Verbo, Bernardo irradia fede e sapienza in tutta la Chiesa.

0: illuminato dalla luce del Verbo, Bernardo irradia fede e sapienza in tutta la Chiesa.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai suscitato nella tua Chiesa San Bernardo Abate, come lampada che arde e risplende, fa che per sua intercessione camminiamo sempre con lo stesso fervore di spirito, come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

E ok. Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite, in studio puntuale come sempre per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Nella puntata odierna conosceremo l'associazione L'Integrazione Onlus di Surbo, in provincia di Lecce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon

Colleghiamoci subito con la signora Carla Maniglio dell'associazione L'Integrazione Onlus di Surbo, in provincia di Lecce.

0: Buongiorno signora Carla.
1: Buongiorno, salve.
0: L'integrazione è un LUS. È una società cooperativa sociale che opera nel settore della disabilità. In che anno nasce? Con quale missione? Con quale compito?
1: Allora, noi siamo presenti sul territorio salentino e nazionale da 15 anni circa. E il nostro obiettivo è quello di sostenere e supportare il disabile durante il suo tempo libero soprattutto. Quindi ci dedichiamo appunto all'assistenza, accompagniamo i ragazzi a qualsiasi genere di evento che possa entusiasmarli e soprattutto farli sentire parte integrante della società in cui vivono. Partecipiamo appunto a dei concerti e cerchiamo di non stare nelle aree preposte, ma di avvicinarci insomma a chi segue il concerto più da vicino. Quindi siamo nel parterre, balliamo anche noi, ci muoviamo anche noi con il resto della folla, partecipiamo anche ad

0: Ecco, l'associazione offre anche servizi di trasporto dei diversamente abili, sia individuali che di gruppo. Questo servizio punta a cosa?
1: Allora, è un servizio, innanzitutto noi abbiamo 9 mezzi attrezzati a disposizione del disabile, quindi noi cerchiamo anche in questo di supportarlo nel trasporto, e spesso e volentieri accompagniamo il disabile da casa presso, non so, l'università o la scuola, piuttosto che ad un appuntamento, insomma, privato che possa essere gestito da noi, insomma, in questo modo.

0: Signora Carla, molti vi hanno definito gli eroi dei nostri giorni, esempi da imitare. In silenzio e con il vostro sorriso, proprio come sta facendo ora lei, regalate schegge di cuore.
1: Certo, cerchiamo di farlo nell'interesse prima di tutto dei nostri ragazzi, perché come le dicevo poc'anzi, per loro è importante sentirsi parte integrante della società in cui vivono, sentirsi delle persone normali, accolte in ogni dove, quindi sì, cerchiamo di lavorare anche in questo senso, regalando a loro dei sorrisi.
0: Avete anche un motto?
1: E un motto vero e proprio non c'è, in genere diciamo tutto si può fare, e questa è la frase che portiamo avanti da un po', sì, quello sì, perché pensiamo che veramente con...

0: ai diversi servizi per disabili erogati, senza dubbio il fiore all'occhiello della cooperativa, della vostra cooperativa sociale di Lecce, sono le vacanze estive per i disabili,
1: certo,
0: che ogni anno la stessa organizza per utenti provenienti da tutta Italia.
1: Da tutta Italia, esatto, sì sì, noi accogliamo i disabili provenienti da tutta Italia e le loro famiglie. E li accogliamo in Salento e viviamo con loro 15 giorni, un mese, dipende insomma dalla scelta che si fa a monte, e di assoluta tranquillità e benessere psicologico e fisico, anche e soprattutto per le famiglie che approfittano, diciamo, dei momenti insieme a noi per godersi anche loro la vacanza in assoluto relax, in assoluta tranquillità, perché insomma i ragazzi vengono

0: Signora Carla, come si entra a far parte del vostro mondo? C'è un percorso da fare?
1: No, noi semplicemente accogliamo tutti, anche con un semplice incontro. Se si esce per un concerto e si invita il nuovo arrivato a trascorrere con noi la giornata, basta e avanza, insomma, per entrare nel nostro mondo, come lei ha appena detto. Per noi è un piacere accogliere tutti e farli sentire a casa.
0: Da quanto dice, si vede l'amore che lei ha verso questi nostri fratelli disabili.
1: Un'ultima... Grazie, soprattutto bisogna ringraziare la Presidente Veronica Canamo, perché lei è il fulcro dell'integrazione, della cooperativa L'Integrazione. È lei che l'ha fondata e continua a portarla avanti con grande entusiasmo e amore veramente verso questi ragazzi.
0: Allora, signora Carla, un abbraccio a lei, un bacio ai ragazzi, a tutti i suoi ragazzi, e un grazie va a tutti i soci dell'associazione Integrazione Onlus di Surbori, che è in provincia di Lecce, se non vado errato.

Ai discepoli che gli chiedevano di insegnare loro a pregare, Gesù disse: voi pregate con queste parole: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, e così sia. Dopo aver insegnato ai discepoli a pregare, Gesù però, come si legge nel Vangelo di Luca, disse loro altre cose, e nell'esporre tali cose espresse un concetto stupendo riguardante la costante benevolenza di Dio nell'esaudire quanti si rivolgono a Lui con fede illimitata. E ciò secondo un disegno che, essendo divino, talvolta sfugge sulle prime alla comprensione umana. Per cui, soggiunse, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Infatti, chi chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa si aprirà.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Cocchite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di un

vivere non è difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose, un po' di leggerezza

così spavaldo, sfido la sorte. Sono grano per il tuo pane, l'abbaio allarme alla luna di un cane. Sono l'eco dentro l'infinito, quel sorso d'acqua bevuta d'un fiato.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Giovedì 20 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, almeno 12 le vittime. Nuovo blitz anticorruzione, le richieste di elezioni agitano il governo Zelensky. Trump annuncia una guerra economica e un isolamento senza precedenti per indurre l'Iran alla trattativa. Nuovo appello di Papa Leone, sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Bentrovati da Marco Guerra. È attualmente di 12 morti e almeno 33 feriti il bilancio del massiccio attacco russo che nella notte ha colpito la città di Kiev in Ucraina. Pressioni anche sul fronte interno per Zelensky dopo l'arresto per corruzione di Irina Mudra, numero 2 dell'ufficio presidenziale. Silvia Giovarrosa.
3: È destinato a salire il numero delle vittime causate dall'attacco che ha colpito la capitale ucraina la notte scorsa. Kiev è stata colpita in diverse ondate con missili balistici e ipersonici. Il Ministero della Difesa di Mosca ha reso noto di aver preso di mira un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini, nonché uno stabile coinvolto nella produzione di droni di medio e lungo raggio. E proprio un drone russo durante l'offensiva è sconfinato in Romania, senza creare danni a cose o persone. Intanto sul fronte interno il governo di Kiev si trova a gestire una nuova crisi. Il presidente ucraino ha dovuto procedere al licenziamento della sua vice in carica da marzo 2024, Irina Mudra, accusata di riciclaggio e corruzione. Quanto accaduto segue il recente licenziamento del ministro della difesa che chiede elezioni nazionali in una sfida diretta a Zelensky. Mosca intanto fa i conti con i danni causati a infrastrutture petrolifere degli ultimi attacchi di droni ucraini e reintroduce limiti quantitativi alla vendita di carburante. Pronte le rassicurazioni di Putin, gli attacchi contro le infrastrutture provocano danni, ma non hanno avuto e non possono avere conseguenze critiche sul paese.
2: Teheran potrebbe colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Tra i possibili obiettivi, secondo le indiscrezioni raccolte dalla Financial Times, basi americane e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto il canale di Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO. Intanto Trump annuncia una guerra economica e un isolamento senza precedenti contro l'Iran per sbloccare la situazione in stallo. Il presidente USA parla di conseguenze tremende anche per chi sostiene Teheran. L'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio nel gennaio del 2024 della bimba palestinese di 5 anni Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il procuratore ha stabilito che funzionari militari che coordinavano l'arrivo di un'ambulanza dopo l'attacco iniziale si sono resi responsabili di grave negligenza. E un nuovo appello per la pace ed un'armonica convivenza tra i popoli è stato formulato da Papa Leone al termine dell'udienza generale. Salutando i pellegrini provenienti dalla Polonia, il pontefice ha poi indicato l'esempio di Władysław Fiędek, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste, la cui testimonianza ricorda che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene. Ascoltiamo le parole del Papa rivolte ai fedeli nei saluti finali.
4: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: L'epidemia di Ebola in corso è ora la seconda più letale mai registrata, la più mortale nella storia della Repubblica Democratica del Congo. Lo hanno evidenziato i dati governativi che indicano un numero di decessi superiori a quelli dell'epidemia 2018-2020, la peggiore mai registrata nel paese fino a quel momento. Per un chiarimento sulla situazione ascoltiamo il dottore Giovanni Potuto di Medici per l'Africa, Cuamal, microfono di Silvia Giovarrosa.
5: Sono stati confermati quasi 5.000 casi con oltre 2.300 decessi e c'è una letalità apparente di circa il 47%. Il vero dato che sta preoccupando è la velocità della trasmissione. Quasi l'80% delle nuove infezioni è diagnosticato in persone non identificate come contatti.
3: Le persone che si trovano affette da questo virus non sono identificati come contatti.
5: L'epidemia si sta diffondendo geograficamente, ormai coinvolge 6 province nelle quali c'è un altissimo grado di insicurezza, di conflitti, un'altissima mobilità della popolazione e soprattutto una fragilità dei servizi sanitari periferici. Quindi tutti questi fattori messi insieme fanno sì che l'epidemia sfugga a questa rete di sorveglianza. C'è un grandissimo lavoro da fare in un contesto difficilissimo che è aggravato anche dal fatto che a livello internazionale gli aiuti sono tardivi e inadeguati.
2: Il 10 agosto un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia. Oggi il paese fronteggia una grave crisi umanitaria. Oltre 53.000 famiglie risultano colpite dall'emergenza. CESVI è sul campo e ha subito attivato operazioni di soccorso offrendo protezione. Ce ne parla il direttore generale di CESVI, Stefano Pizziali, intervistato da Bianca Tombini.
6: Il terremoto ha colpito l'area del Chocó, che è una delle più povere del paese. I nostri team di emergenza hanno raggiunto anche i villaggi più remoti. In questo momento quello che possono segnalare come rischio principale è proprio quello che le famiglie vengano separate e i bambini e le bambine rimangano lontani dalla loro famiglia. In particolare gli adolescenti possono essere facilmente esposti a rischi di trafficking e quindi è importante che coloro che intervengono in questi contesti siano in grado di dialogare con i minori di età, fare in modo che si sentano accuditi e si sentano protetti.
7: Qual è oggi la principale preoccupazione di CESVI rispetto alla situazione in Colombia?
6: La nostra principale preoccupazione è che purtroppo, come spesso accade in questi contesti, l'attenzione dell'opinione pubblica venga meno e non ci sia disponibilità a sostenere i programmi che abbiamo avviato. La nostra attenzione può fare la differenza, soprattutto per i bambini, le bambine e le donne di questi paesi.
2: Cambiamo scenario. Oggi a Taranto, vigilia dell'inaugurazione dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, ieri toccante anteprima con la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo della Città dei Due Mari, Monsignor Ciro Miniero. Sentiamo il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
8: Animata da canti e preghiere di giovani atleti, ieri la messa nella cattedrale tarantina di San Cataldo ha di fatto segnato l'ingresso nei Giochi del Mediterraneo, a cui partecipano 27 paesi dell'area del Mare Nostrum, tra i quali la piccola squadra di atletica vaticana, la polisportiva della Santa Sede, voluta da Papa Francesco. La città pugliese sta vivendo l'attesa di un evento che la pone al centro dell'attenzione internazionale e non solo dal punto di vista agonistico. Taranto in questi giorni si nutre di sport nelle vie, nelle piazze, ma non dimentica le questioni sociali come la crisi del lavoro del comparto siderurgico che l'ha colpita in questi ultimi anni. Lo ha sottolineato Monsignor Miniero. Lo sviluppo e il rilancio della città, ha detto, passano attraverso la riconciliazione e, come nella parabola dei talenti, la conservazione deve lasciare il passo alla creatività e alla capacità di rischiare. Tanta roba questi giochi sapranno dire sino al 3 settembre con la croce degli sportivi che accompagnerà nella cattedrale di San Cataldo le imprese di oltre 4.000 atleti.
2: Chiudiamo con la cultura. A Firenze gli ultimi giorni della grande mostra dedicata al maestro americano Mark Rothko, oltre 70 opere a Palazzo Strozzi raccontano l'evoluzione della sua pittura. Maria Milva Morciano.
9: Ancora pochi giorni per vedere Rothko a Firenze. È la grande mostra che fino al 23 agosto riunisce a Palazzo Strozzi oltre 70 opere del maestro americano, provenienti da alcuni dei maggiori musei internazionali. Un percorso dalle prime esperienze figurative alle grandi campiture di colore che hanno reso Rothko uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Ma il progetto esce anche dalle sale di Palazzo Strozzi e raggiunge il Museo di San Marco, luogo che l'artista visitò nel 1950 e che lo colpì profondamente. Qui 5 sue opere sono state collocate in altrettante celle affrescate da Beato Angelico, un accostamento che restituisce una delle radici meno evidenti della pittura di Rothko, la ricerca di uno spazio nel quale il colore diventa esperienza contemplativa e coinvolge direttamente chi guarda.
2: tutto per questa edizione da Alberto Giovannetti, regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Giovedì 20 agosto, buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Un saluto vi arriva qui in studio da Silvia Giovarrosa, dall'altra parte del vetro Bruno Orti, che si occupa della parte tecnica. 335 12 43 722 è il numero che state utilizzando già da questa mattina, ma vi alzate veramente molto presto, perché ci sono messaggi, insomma, che sono arrivati alle 5, alle 4 di voi amici ascoltatori che ci scrivete in questa estate insieme. Mandate i vostri pensieri, le vostre preghiere, quindi vi saluto nominandovi tutti e saluto Ludovico, Paola, Filomena, Angelo e poi ancora Mario e Francesco, Carlotta, che ci stanno scrivendo anche adesso. Ripeto, 335 12 43 722. Sarà il caldo, però non sentiamo più i vostri messaggi vocali, ci piacerebbe anche mandare in onda le vostre voci oltre che alle nostre, per cui fatevi sentire, fate sentire la vostra voce. Dicevamo, oggi giovedì 20 agosto, Radio Vaticana con voi, saremo insieme qualora lo vogliate fino alle ore 10 e protagonista di questa trasmissione sarà il mare, in particolare il Mar Mediterraneo, perché subito in apertura e quindi veramente fra pochissimi minuti ci collegheremo con i nostri inviati Giancarlo Lavelle e Giampaolo Mattei, che sono a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. I Giochi del Mediterraneo sono, così potremmo dire, chiaramente una manifestazione sportiva che riprende e fa partecipare moltissime discipline. Quest'anno sono 4.000 gli atleti in gara, delle mini olimpiadi, così possiamo dire, e ispirato di fatto ai giochi olimpici questa manifestazione sportiva, e promuove lo sport e la cooperazione proprio fra i popoli del Mediterraneo. E quindi tra pochissimo sentirete anche le voci dei nostri inviati e continueremo a parlare di Mediterraneo, lo faremo alle 9.30 con l'associazione, la fondazione Mare Vivo. Perché? Perché in questo periodo le nostre spiagge, le spiagge, le coste del Mediterraneo sono in qualche modo bersagliate da moltissimi turisti, e il turismo però ha un impatto particolare sul mare, anche con sfumature e connotazioni che di primo pensiero non ci vengono spontanee. Ci faremo spiegare tutto proprio dalla presidente di Mare Vivo. 9.08, proprio prima di andare a Taranto, allora un piccolo brano musicale, Ebony Ivory, per rimanere in tema di amicizia e fratellanza, Stevie Wonder, Paul McCartney.

0: aspetta Bruno che non mi sono messa la cuffia, però adesso l'ho messa, il microfono è aperto. Ebony and Ivory, Stevie Wonder, Paul McCartney. Prima ancora di entrare nel vivo della nostra trasmissione, però c'è ci sono i nostri compagni di giornata e dobbiamo conoscere assolutamente, quindi andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno. Oggi, 20 agosto, la Chiesa ricorda San Bernardo, abate e dottore della Chiesa. Dottore della Chiesa, fondatore dell'abbazia di Clairvaux-Chiaravalle, uno dei padri cistercensi, patrono degli apicoltori, Bernardo di Chiaravalle ha percorso le vie dell'Europa combattendo eresie e difendendo il Papa e la Chiesa. In questo giorno si ricordano anche San Samuele profeta, Santa Maria de Mattias, fondatrice delle adoratrici del preziosissimo sangue. E dunque questi compagni di viaggio in questa giornata, facciamo anche gli auguri di buon onomastico a tutti quanti portano il nome di Bernardo, Samuele, ma soprattutto ricordatevi di andare sul nostro portale vaticannews.va alla pagina del Santo del Giorno, perché quello che noi vi leggiamo è solamente un piccolissimo estratto, si può dire l'attacco del pezzo, che poi invece andando in profondità vi racconta la vita dei santi e delle sante. Adesso, come vi dicevo, è arrivato il momento di parlare proprio di questi giochi del Mediterraneo e ce li facciamo introdurre dallo stesso Papa Leone XIV. Ascoltate.
1: Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
0: Pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Giochi del Mediterraneo prendono il via a Taranto, la cerimonia d'apertura ci sarà nella serata di domani. Per noi a Taranto proprio c'è Giancarlo Lavella. Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori. E qui a Taranto devo dire c'è tutto quello di cui state parlando già da prima, io vi ascoltavo. Innanzitutto c'è il mare, che è una città proprio di vocazione marina, proprio perché è costruita proprio in riva al Mar Ionio, ma è la città dell'accoglienza che sta vivendo proprio in queste ore, in questi giorni, lo sport nel vero, nel senso più vero di questo termine, cioè non solo agonismo, ma proprio incontro, nel senso dell'incontro, e speranza di pace, come diceva poco fa, ricordavate le parole di Papa Leone.
0: Sì, Giancarlo, stavi dicendo, raccontaci un po', perché ci stanno scrivendo chi non li conosce, i giochi del Mediterraneo, come nascono, cosa si fa, perché?
2: Ma guarda, nascono all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quindi la prima edizione fu in Egitto. Proprio per creare un legame tra questi paesi che condividono una serie di rapporti, non solo commerciali ma culturali e quant'altro, proprio in virtù del fatto che si affacciano su questo mare, un mare che appunto vuole essere dialogo e che purtroppo ultimamente invece è stato purtroppo al centro di tanti problemi di immigrazione, paesi che si stanno combattendo, che si affacciano sul mare. E questa sorta di tentativo di unificazione ha coinvolto anche per esempio paesi che non si affacciano direttamente sul Mediterraneo ma appartengono alla sua cultura, come il Portogallo, il Kosovo, il giovanissimo paese europeo che ospiterà tra 4 anni la prossima edizione dei giochi del Mediterraneo, la Macedonia del Nord, insomma non si affacciano sul mare ma fanno parte di questo progetto, diciamo, chiamiamolo così. E Taranto è un emblema in queste ore, in questi giorni di questo. Ieri recandomi alla cattedrale, perché c'è stata la Santa Messa che di fatto ha fatto Dante prima all'inizio dei giochi, come tu correttamente hai detto, domani cominceranno con l'inaugurazione. Dicevo, c'era tutta la città che faceva sport, sono state create delle piazze in cui i giovani possono fare karate, pugilato, pallavolo e tutti gli sport che poi saranno al centro di questi giochi, giochi a cui partecipa anche la piccola grande squadra, oserei dire, della Città del Vaticano.
0: E allora su questo vogliamo sentire insieme Giancarlo, il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei, che è collegato. E c'è anche lui. Giampaolo, buongiorno, ben trovato. Siete in tandem.
3: Assolutamente, come sempre, come nella nostra trasmissione sportiva settimanale, assolutamente sì, e un abbraccio a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: E allora,
2: Giampaolo, correggi qualche stupidaggine che ho detto e correggi a volo.
3: No, guarda, lo farei davanti a un caffè, ma non hai detto nessuna stupidaggine, anzi, quindi caffè pagato.
0: Fra i 4.000 atletici sono dunque anche gli atleti di Atletica Vaticana, Giampaolo.
3: Assolutamente sì, ed è la seconda volta che l'Atletica Vaticana partecipa ai Giochi del Mediterraneo. E la cosa bella è che, non essendo un comitato olimpico, ai Giochi del Mediterraneo partecipano solo comitati olimpici, perché è sotto legge del Comitato Olimpico Internazionale, e la nostra partecipazione è stata votata all'unanimità da tutti i 26 paesi, e quindi questo è una piccola medaglia d'oro, l'unica che vinceremo, perdonami la battuta, ma è un segno, quello che diceva adesso Giancarlo, e soprattutto le parole che ha detto domenica all'Angelus il Santo Padre Leone XIV. L'idea è quella di una visione attraverso lo sport, di una profezia di pace, di fratellanza, e appunto lo sport può arrivare laddove i normali canali culturali, diplomatici fanno più fatica, perché lo sport è un linguaggio che appartiene a tutti, anche se si parlano lingue diverse, si vivono culture diverse, religioni diverse, ecco, quando si corre insieme, si pedala insieme, si gioca insieme nello spirito giusto. E devo dire che i Giochi del Mediterraneo, fin dal loro inizio, diceva bene Giancarlo, sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, vengono pensati nel 48 e cominciano nel 51, quindi 75 anni fa, hanno proprio questa visione. Sì, il risultato conta, si dà il meglio di noi stessi in tutte le competizioni, naturalmente, ma c'è sempre qualcos'altro in più, per esempio molte iniziative culturali per riscoprire anche il patrimonio culturale di tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. E questa è una cosa davvero bellissima, che c'è fin dal primo giorno. Nascono in area, diciamo così, egiziana, c'è addirittura una prova nel 49 a Istanbul da un illuminato presidente del Comitato Olimpico Egiziano, ma mi permetto di dire, c'è molto della visione del santo sindaco Giorgio Lapira, che proprio in quel periodo fondava i colloqui del Mediterraneo. Ecco, c'è quindi una visione straordinaria che, come ha detto bene Giancarlo, va al di là del risultato sportivo, bello da vedere, ma c'è qualcosa in più, e credo questo sia anche il senso della nostra piccola partecipazione con 4 atleti.
0: D'altra parte, con voi è arrivata anche la Croce degli Sportivi, un segno, no, della vostra presenza che vi sta accompagnando in diversi eventi.
3: Guarda, assolutamente sì, è una croce che dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra del 2012 sta girando per moltissimi eventi internazionali, olimpici, paralimpici, ma comunque i Giochi del Mediterraneo. È un'idea molto semplice, è nata da una parrocchia di Londra che spontaneamente ha realizzato questa croce fatta con 15 pezzi di legno che vengono da varie parti del mondo, dalla Terra Santa anzitutto, ma anche dalla Russia, dalla Cina, dall'America, dall'Africa, dall'Asia. È una cosa molto molto bella, artisticamente semplice, e questa è la sua forza. E ieri è stata consegnata da Atletica Vaticana ai ragazzini degli oratori di Taranto, a Monsignor Poltai, che è il segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, e all'Arcivescovo di Taranto, che l'ha portata dentro la cattedrale, dove resterà come punto di riferimento fino alla fine dei giochi, che sono il 3 settembre. Ecco, è una realtà molto semplice ma di grande forza, e quella croce, io lo dico sempre, in fondo porta le speranze, le attese, le delusioni, le sconfitte, le preghiere degli atleti che dal 2012 hanno pregato davanti a quella croce, dalle Olimpiadi di Londra del 2012.
0: Giampaolo, prima di ripassare la parola a Giancarlo, perché ci sono alcune domande, ti chiedo in ultimo, quali sono le discipline in cui si cimenterà Atletica Vaticana?
3: Guarda, abbiamo preso l'accordo proprio per la nostra piccolezza di essere presenti con 4 atleti in 3 sport. Allora, cominceremo sabato 22 con il padel e ci saranno, mi permetto di dire i nomi anche perché sono nostri, in questo caso addirittura un nostro collega qui dei Media Vaticani che è Fabrizio Peloni, e Tiziano Lucarelli cominceranno con il doppio maschile nel padel. Domenica 23 Daniele Fontana sarà impegnato nella pedana della scherma, specialità spada, e lunedì 24 ci sarà Emiliano Morbidelli nella prova di ciclismo su strada. Tutti e 3 questi gli avvenimenti sportivi sono 33 sport a Taranto e in diverse città della Puglia. Noi abbiamo la fortuna che tutte e 3 sono nel centro di Taranto, quindi sarà anche un motivo in più per essere vicino.
0: Grazie, grazie Giampaolo. Tra l'altro i giochi del Mediterraneo sarà possibile seguirli anche attraverso la televisione, no? E quindi vedremo anche i nostri atleti cimentati.
3: Assolutamente.
0: Grazie, sì. Grazie Giampaolo. Torno da Giancarlo. Giancarlo, i nostri ascoltatori vogliono sapere da te che cosa ci racconterai dunque in questi giorni, perché avremo diversi collegamenti con te.
2: Racconteremo innanzitutto chiaramente i risultati, e non solo quelli di Atletica Vaticana, ma anche di tutte le squadre, perché questa, ne parlavo ieri con il presidente del comitato organizzativo Massimo Ferrarese, sono ormai quasi delle mini olimpiadi, insomma 4.000 atleti è qualcosa di veramente tanto, tanta roba, come si dice. E ci saranno, ci sono i campioni anche che partecipano, quindi ci saranno anche risultati importanti da le gare, soprattutto quelle di atletica, le gare di pallavolo, le gare insomma degli sport che più amiamo. Dicevo, ci sarà tante immagini da vedere e tante curiosità. Per esempio, una è che gli atleti, questi 4.000 atleti che arrivano poi non tutti insieme, ma insomma domani parteciperanno sia alla sfilata dell'inaugurazione, ma poi saranno qui in città nel periodo delle loro gare, sono ospitati all'interno di 2 navi. E Massimo Ferrarese mi diceva sarebbe stato impossibile con i fondi a disposizione realizzare un villaggio con tanto di palazzine per i vari paesi, per le varie squadre, un villaggio da zero. Allora abbiamo scelto in questa città marina di Porto, questo porto, di ancorare 2 navi dentro le quali saranno ospitati gli atleti.
0: Un villaggio olimpico galleggiante.
2: Esatto, questa insomma è una particolarità, una curiosità, ed è bello anche il fatto che Massimo Ferrarese è già in contatto con i dirigenti del Kosovo che tra 4 anni organizzeranno i giochi. E ci diceva ci sentiamo un po' come i fratelli maggiori, no? Di quelli che saranno i giochi ospitati da questo giovanissimo paese europeo. E insomma staremo a vedere tutto quanto fa spettacolo, chiaramente noi lo racconteremo anche per le storie umane che come sempre lo sport nello stile di Radio Vaticana, di Vatican News c'è, e quindi insomma sarà tutto quanto da seguire, non solo le performance degli atleti, ma anche un po' la loro vita.
0: Va bene, grazie Giancarlo. Allora grazie, torneremo a sentirci nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Intanto ti auguriamo buon lavoro, buon proseguimento di giornata, goditi anche tu un po' di sport.
2: Va bene, vado subito.
0: Corri! Grazie, grazie Giancarlo Lavella, grazie Giampaolo Mattei. Adesso un piccolo brano musicale e poi torniamo subito qui.

0: 8:26, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Abbiamo un po' invertito l'ordine dei fattori, ma il prodotto non cambia, perché a questo punto è arrivato il momento di salutare e ringraziare per essere qui con noi in studio il collega Marco Guerra. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti gli ascoltatori della nostra splendida radio.
0: Alle 8 hai condotto e redatto il radiogiornale e quindi ti chiediamo, come non farlo, di aggiornarci su quelli che sono stati i temi e soprattutto se ci sono ultime notizie.
1: Abbiamo aperto con l'Ucraina, ancora una situazione drammatica perché continuano le ondate di attacchi russi su l'Ucraina, con risposte altrettanto forti di Kiev con lanci massicci di droni, però il maggior numero di vittime continua a contarsi nel territorio ucraino. Questa notte è stata colpita la capitale Kiev, 12 le vittime al momento, bilancio ancora provvisorio, 33 feriti. Le immagini sono quelle ormai a cui ci siamo abituati: palazzi sventrati, persone in strada, rumori di sirene d'allarme antiaereo. Fatto sta che Zelensky è tornato a chiedere con forza il sistema antimissilistico Patriot agli alleati occidentali per far fronte agli attacchi balistici russi. Quindi c'è uno scenario di guerra aperta ancora in Ucraina, ma acqua agitata anche sul fronte interno per Zelensky, perché è partita una nuova inchiesta anticorruzione che ha colpito un membro del suo gabinetto.
0: Sì, è una notizia questa che viene riportata in prima pagina quasi da tutti i giornali, no? È stata accusata di corruzione e riciclaggio praticamente la sua vice, il numero due dello staff presidenziale. C'è stato prima di questo però un altro evento, no? Che anche questo domina un po' le prime pagine di oggi.
1: Sì, la tensione tra Iran e Stati Uniti.
0: Rimanendo sempre in Ucraina, no? Prima di questa.
1: L'ex ministro della difesa Fedorov, che è un vero e proprio personaggio molto popolare in Ucraina, ha chiesto che possano tenersi nuovamente le elezioni. Cioè, la Russia non può tenere scacco la nostra democrazia. Questo perché dall'inizio della guerra, nel 2022, è stato sospeso ogni processo elettorale in Ucraina. Secondo il governo ucraino, non ci sono le condizioni per poter tenere le elezioni, le file e seggi attirerebbero possibili attacchi russi, non ci sono le condizioni di sicurezza, logistiche, economiche per mettere in moto la macchina elettorale. Però anche chi dentro lo Stato ucraino sostiene lo sforzo bellico, ma da una posizione di opposizione al governo Zelensky, dice no, la democrazia ha le sue priorità, insomma ha i suoi processi che devono essere portati avanti. A questo coro si è unito Fedorov, che ha lasciato la carica di ministro della difesa pochi mesi fa, a luglio se non sbaglio, ed era un personaggio molto popolare, un giovane esperto di high-tech, di digitale, era insomma un guru della tecnologia in Ucraina, che ha ridisegnato un po' anche il modo di difendersi. Lo definiscono un po' lo stratega della guerra dei droni in Ucraina. Aveva anche riassettato un po' le forze sul terreno, raggiungendo buoni risultati, almeno secondo gli osservatori e gli analisti di eventi bellici. Ha attirato l'invidia, secondo alcune indiscrezioni, secondo altre la contrapposizione, insomma, anche di metodi con la vecchia elite militare ucraina, e questo lo ha portato alle dimissioni. Quindi è un appello che non arriva da un personaggio qualunque, da un personaggio molto seguito. Fatto sta che diversi giovani ieri sono tornati in piazza sia contro la corruzione sia per chiedere nuove elezioni.
0: E questo per quanto riguarda il fronte di guerra fra Russia e Ucraina. C'è poi da segnalare qualche altra notizia invece che viene da un altro fronte di guerra, in particolare stiamo parlando ovviamente quello che accennavi precedentemente, l'Iran.
1: Sì, la situazione resta in pieno stallo anche lì. Fortunatamente non sono ripresi i raid tra Stati Uniti e Iran dopo la scadenza del memorandum d'intesa di 60 giorni che doveva consentire di arrivare ad una pace duratura, stabile. Non è arrivato questo accordo di pace. Oltretutto sono scaduti i 60 giorni siglati a giugno tramite la mediazione del Pakistan, quindi la tensione è altissima. Un'indiscrezione di un giornale americano, il Financial Times, dice che l'Iran sarebbe pronto a colpire basi USA anche in Europa.
0: Ecco, allora chiarisci un attimo questo punto, perché molti hanno scritto qui sulla nostra chat: che vuol dire che l'Iran è pronto a colpire l'Europa? Beh, insomma, no, calmi,
1: no.
0: Perché a volte i titoli che magari si vedono passare sui giornali o in televisione possono trarre un po' in inganno.
1: Beh, anzitutto chiariamo che sono indiscrezioni, la testata è molto autorevole, è una delle più vendute negli Stati Uniti, però restano delle indiscrezioni che sono state raccolte da funzionari iraniani, secondo il giornale americano, e quindi non c'è una dichiarazione ufficiale del governo di Teheran. In particolare si parla di basi americane, quindi non obiettivi civili e nemmeno obiettivi militari europei. Questo comunque non sarebbe meno grave nello scenario di un allargamento del conflitto, però si tratta di basi americane, in particolare a Cipro, che è proprio davanti alle coste del Libano, è territorio dell'Unione Europea. Cipro fa parte dell'Unione Europea, uno dei degli ultimi paesi entrati nei primi anni 2000, però comunque è un paese che è geograficamente è in pieno Medio Oriente, e in Bulgaria, che è sud-est Europa. Quindi diciamo andrebbero a colpire i confini orientali dell'Europa questi attacchi, e in particolare le basi americane. Speriamo che, ecco, che restino solo delle minacce.
0: Grazie Marco, ti salutiamo, ti lasciamo continuare il tuo lavoro. L'informazione tornerà fra poco meno di mezz'ora. Un brano musicale e poi torniamo a parlare di mare. Grazie.

9:37, come annunciato in apertura di trasmissione, continuiamo a parlare di mare. Continuiamo a parlare di mare perché? Perché questo è appunto un periodo estivo, periodo di vacanze, il periodo in cui molti turisti si spostano in località marittime e insomma bersagliano alcune delle nostre località, e si parla quindi di quello che viene definito overtourism. Che cosa intendiamo?

0: abbastanza intuitivo il concetto, però di che entità è il fenomeno?
1: Il fenomeno è in grandissima espansione di un impatto molto forte che diamo al mare, perché chiaramente le zone più frequentate sono quelle delle coste, delle isole, tutti i posti più belli, chiaramente giustamente le persone ci vanno e ne devono godere. Però l'impatto è molto forte, perché quando assembliamo troppe persone con molti bisogni, quindi bisogni di energia, di acqua, di quant'altro, va a incidere fortemente nelle zone particolarmente delicate, perché le più belle chiaramente sono anche le più delicate. Quindi è un problema grande di tutto il Mediterraneo, non soltanto del mare italiano.
0: E quali sono i principali fattori che causano i problemi? Possiamo intuitivamente immaginarli, però se magari facciamo degli esempi specifici si rimangono più impressi.
1: Beh, intanto, parlando dei fondali marini, la Posidonia oceanica, che è questa pianta mediterranea che produce ossigeno, una pianta molto benefica per il nostro mare, viene assalita da troppi ancoraggi, quindi con le ancore si tira su questa pianta e si creano dei grandi problemi alle praterie. Questo è un tema, ma un tema anche sono quelli degli scarichi. Un eccessivo assembramento vuol dire molti più scarichi, quindi la depurazione delle acque, e poi anche molto importante su quello che succede a terra, perché chiaramente si usa più energia. Allora, qual è la grande sfida che abbiamo tutti quanti noi, non soltanto con l'overtourism, ma in tutte le cose? Noi dobbiamo cercare di coniugare l'economia con l'ecologia. Noi dobbiamo cercare di preservare questi luoghi bellissimi come tutto il nostro pianeta e nello stesso tempo però godercelo, quindi non è che dobbiamo non goderci. E allora dobbiamo trovare delle soluzioni affinché questo si realizzi. Questo è molto importante.
0: E quali potrebbero essere queste soluzioni? Perché di fronte a una richiesta, no, che magari ha un determinato luogo, no, di turismo e quindi di entrate economiche, no, come si connettono insieme queste cose?
1: Esatto, per esempio una cosa molto, che è un dato molto forte, è quello che durante l'estate ci sono 3 miliardi di persone che si rivolgono, si mettono nel Mediterraneo, quindi 3 miliardi sono una quantità enorme. Allora la strada che c'è, la strada che per tutti, ma in particolar modo per questi luoghi, è la transizione ecologica. Noi dobbiamo cercare di consumare meno energia e quindi cambiare energia e consumarne di meno e essere molto su una transizione alimentare, per esempio alimentarsi con tanti pesci, perché andiamo al mare e mangiamo tanti pesci, ma questi pesci non è così sostenibile questa pesca. Poi normalmente questi pesci ci arrivano anche da altre parti del mondo, perché purtroppo il Mediterraneo si è svuotato, quindi anche questo, mangiare troppi pesci non va bene, quindi anche una transizione alimentare. E poi un'economia circolare, che è quella appunto di non usare l'usa e getta, ma di stare attenti a quello che si compra, come si compra, come si mangia. Noi abbiamo fatto una campagna che si chiama non plastic free e non solo, che lo lanciamo a tutti gli esercenti balneari, ai campeggi, agli alberghi, ai ristoranti, dove chiediamo a tutti di mettere in atto questa transizione ecologica, quindi di usare meglio, di usare in maniera corretta e di risparmiare. E poi molto importante, scusi, anche se la cosa molto importante è di non cercare di assembrarci tutti nello stesso posto, tutti allo stesso periodo. Quindi la transizione vuol dire anche diluire la nostra presenza su questi territori di particolare pregio in maniera più divulgata e molto più diluita durante tutto l'anno. E questo
0: è chiaro. Io le volevo chiedere anche, fare un'altra domanda. L'overtourism, no, stressa, parliamo di Mediterraneo, stressa i nostri, l'habitat marino. Nello stesso tempo questo mette in difficoltà anche il nostro mare nel fronteggiare sul riscaldamento globale, cioè ci sono questi due fattori, no, che poi vanno a cozzare insieme e a creare ulteriori problemi.
1: Esatto, esatto, perché è chiaro che noi questo super riscaldamento che stiamo avendo nel nostro paese, ma non solo, il mare si è riscaldato, il Mediterraneo, più di 6 gradi, quindi veramente

0: veramente tantissimo, mette a rischio tutte le specie marine, tutta la biodiversità. E noi facendo questa attività di turismo eccessivo aumentiamo questo problema. Quindi invece dobbiamo decidere da che lato stare, cercare di risolvere il problema appunto con la transizione ecologica, con tutte queste cose, oppure giriamo la testa dall'altra parte e continuiamo a consumare in maniera smodata tutto quello che il pianeta ci offre, perché alla fine poi finisce. Io volevo soltanto dire di una particolare cosa che mi è capitata a me personalmente, perché io sono ancora, nonostante l'età, sono ancora subacquea da fare immersioni e sono andata per vari anni di seguito in un posto che si chiama Sataya in Egitto, dove un gruppo di delfini, un centinaio di delfini, entra in un riff per riposarsi ed è bellissimo perché puoi fare il bagno con loro, ci sta, insomma è stupendo, si vede fare l'amore, si riposano, c'hanno i cuccioli, insomma cosa stupenda. Però è successo che questo spettacolo così bello ha attratto tantissime altre persone e tantissime barche, e adesso queste povere bestie non hanno più la serenità di potersi riposare e stanno, a un certo punto lasceranno questo posto che era fonte di guadagno di economia, no? Di un turismo che è legato all'ambiente eccetera, perché non possono più essere lasciati tranquilli. Ecco, questo è un esempio, stiamo lavorando perché questo non succeda, non diciamo di non andarci più, ma andiamoci regolamentati, andiamoci con delle accortezze, no? Per non disturbare gli animali, come per non disturbare anche i fondali, quindi come dicevo la Posidonia oceanica. Ecco, sono tutte cose che noi possiamo fare, che non possiamo fare. Dobbiamo essere coscienti che la nostra permanenza su questo pianeta dipende dalle nostre azioni, non che le faccia qualcun altro. Ognuno di noi deve essere consapevole e anche protagonista. Ecco.
1: È chiaro che poi in base anche a tutto quello che sta dicendo, quello che potrebbe essere necessario è non solamente magari un'educazione, una sensibilità ambientale, ma anche un dialogo e una concertazione fra quanti sono i protagonisti di determinati meccanismi che poi si dovrebbero regolare di conseguenza. Quindi c'è molto da fare da questo punto di vista.
0: Moltissimo, da fare c'è tantissimo, perché bisogna partire da singolo, perché ognuno può fare qualcosa, ma è chiaro che poi le scelte sono fatte dai nostri governanti, dalle istituzioni internazionali, nazionali, però se poi c'è una forza da parte dell'opinione pubblica che chiede e fa, mette in atto delle cose, e allora probabilmente riusciremo a salvarci, perché così come sta succedendo questo riscaldamento del mare, riscaldamento della terra, che sta aumentando in maniera esponenziale, perché tutte le previsioni ci davano un aumento più graduale. Noi stiamo vivendo le ultime estati che sono fuori qualsiasi possibilità di previsione, e questo sarà sempre di più. Allora noi che cosa possiamo fare? Cioè, se vogliamo continuare a vivere sul pianeta blu, perché noi siamo legati al mare in maniera indissolubile, la vita nasce dal mare e continua a produrre più del 50% di ossigeno, quindi un respiro su due lo dobbiamo al mare, ed regola il clima, più del 90% della vita risiede nel mare, cioè noi tutte queste cose le dobbiamo prendere in considerazione e cercare di fare le azioni giuste.
1: E cercheremo di farlo anche attraverso questi microfoni, sicuramente lo fa Fondazione Mare Vivo. Grazie Presidente Giugni. Ecco, nel salutare la Presidente Giugni è caduta la linea, va bene, porteremo comunque i nostri saluti. 9:47, facciamo una pausa musicale e poi ritorniamo qui.

9.49, siamo in chiusura di questa trasmissione. Non abbiamo potuto fare il nostro consueto giro titoli di alcuni quotidiani nazionali perché ci siamo voluti concentrare un pochino su questi splendidi giochi del Mediterraneo. Vi ricordo domani sera la cerimonia d'apertura. Però dai giornali, in particolare da Avvenire, volevo riprendere un po' il tema di questa puntata di oggi, quello appunto del mare, del Mediterraneo, perché il Mediterraneo lo abbiamo sentito protagonista in questi giochi sportivi, il Mediterraneo che va preservato dal turismo di massa inconsapevole dei danni che può provocare, il Mediterraneo è anche la rotta di quanti appunto cercando un futuro migliore poi perdono la vita in mare. C'è un articolo a pagina 5 da Avvenire che parla di Mediterraneo in via indiretta. Il titolo è Voci dall'inferno delle carceri libiche, dove muore il sogno migrante. E c'è la storia di Filmon. Filmon è un ragazzo che aveva solo 18 anni, veniva dall'Eritrea, sognava di trovare un posto sicuro dove costruirsi un futuro e vivere libero. È morto di tubercolosi in una galera sovraffollata della Libia orientale, scrive Paolo Lambruschi su Avvenire. Non lo ha curato nessuno, nemmeno quando agonizzava tossendo senza fermarsi. I carceri libici non hanno avuto pietà di lui, nemmeno da morto. Il suo corpo è rimasto per 2 giorni in cella prima di essere portato via. E prosegue Lambruschi: mentre l'Europa guarda preoccupata a Ceuta, in questo angolo del mondo, del Nord Africa, si consuma l'ennesimo dramma di migranti sacrificati sull'altare della Realpolitik di Bruxelles. E prosegue: storie come quella di Filmon sono il prezzo da pagare, insieme all'aumento dei morti nel Mediterraneo, per il calo verticale degli arrivi via mare, soprattutto in Italia. Abbiamo visto che sono registrati meno 54% di arrivi, e in Grecia le due rotte dei natanti in partenza dalla Libia orientale, che è diventato il principale punto di partenza nel Mediterraneo. E dunque, continua Lambruschi, tanto che per venire incontro a quindi le richieste delle europee di bloccare le partenze, il governo di Bengasi ha emanato a fine giugno un decreto che vieta l'ingresso in tutto il territorio ai cittadini di Sudan, Eritrea, Etiopia e ancora Somalia, 4 paesi africani a cui nell'Unione Europea nessuno può negare asilo. E gli eritrei erano la seconda etnia sbarcata in Italia nel 2025, i somali li hanno sostituiti nel 2026 e con nessuno dei 4 paesi esistono accordi di rimpatrio. E dunque, continua ancora l'articolo, il lavoro sporco compiuto dal clan che governa Bengasi comprende retate di massa di migranti nei centri abitati, con tanto di assalto agli uffici dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, in cambio del mantenimento di questi arrivi, di un equilibrio e anzi di una diminuzione degli arrivi nell'Unione Europea. Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato a inizio 2026 denunciava le torture sistematiche e le violenze inflitte ai migranti detenuti nella Libia orientale, sia all'interno dei centri ufficiali controllati dal Direttorato per il contrasto all'immigrazione irregolare, sia nei siti clandestini in mano alle milizie. E quindi ecco che ancora il Mediterraneo torna a essere protagonista in questa puntata di oggi, sotto però un'altra veste, una veste che non ci fa piacere raccontare, ma sopra la quale non può stendersi nessun velo, non si può non tornare ad avere attenzione per queste tematiche. Sempre in riferimento ancora a quanto diceva la nostra ospite, la presidente di Mare Vivo, e rispetto appunto al caldo tremendo che sta affliggendo l'Europa in questa estate 2026, vi segnalo anche un altro articolo di cui tenere conto, pagina 10 della Repubblica. Nel caldo di luglio, strage di anziani, 8% in più di decessi. A pagina 10 c'è appunto l'analisi che viene fatta di quanto sta accadendo. Di fatto le persone più fragili
fragili come appunto gli anziani sono coloro che soffrono maggiormente di più il caldo, lo confermano dati del Ministero della Salute. Nelle città italiane la crescita è dell'8%, bevono di meno e vanno incontro a un disequilibrio elettrolitico, perché soprattutto quando si è anziani si sente di meno lo stimolo della sete, si tende ovviamente a bere di meno, ma con questo caldo si suda molto di più e c'è questo squilibrio. E vi segnalo questo articolo qualora vogliate approfondire le tematiche, pagina 10 della Repubblica. Siamo veramente in chiusura di trasmissione, sentite già in sottofondo il brano che mi dice, no ancora non lo sentite, lo sentite in sottofondo il brano che ci dice appunto che siamo arrivati alla fine di questo nostro tempo insieme. Vi dico che Radio Vaticana torna con voi domani, quindi voi tornate da noi, rimanete collegati e sintonizzati con i nostri programmi, e in chiusura proprio vi dico sabato rimanete sempre sulle nostre frequenze, perché dalla mattina alla sera seguiremo il viaggio di Papa Leone a San Marino e Rimini, tutto in diretta sulle nostre piattaforme. Grazie e buon proseguimento di giornata.

0: Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, almeno 13 morti e 30 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca, la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata la notizia del suo coinvolgimento. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Golfo Persico, l'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation. Tra questi le basi americane e basi in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Dal canto suo Trump apre un nuovo fronte nella guerra, un isolamento economico senza precedenti dell'Iran, minacciando chi lo aiuta. La risposta dell'Iran, insistere su politiche fallimentari, non farà altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bambina palestinese di 5 anni, Inda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e fu lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaiyin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate a Hu Shaiyin sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determinerà nel corso della giornata di oggi un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti due avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo di Roma e Angela Buccicco di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. E infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotar e vola ai quarti di finale, dove incontrerà Tommy Paul, che ha eliminato Zverev, testa di serie numero uno del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
2: Pagine e fogli.
3: Antologia cristiana di ogni tempo
2: presenta
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Maramicelli incontra Bernardo di Chiaravalle. Bernardo di Chiaravalle è Gaetano Lizio.

0: è venuto a trovarci l'ultimo dei padri del monachesimo benedettino, colui la cui vocazione monastica è giunta ad uno dei punti più alti della storia, San Bernardo di Chiaravalle. Grazie per aver accettato questa intervista. Mi auguro innanzitutto che le mie domande non siano troppo banali e che le sue risposte mi giungano quantomeno comprensibili. So che fu un oratore sopraffino lei.
1: Guardate a me per non aspettare da me.
0: Ecco, vede, già non la comprendo.
1: Ma no, è più semplice di quello che crede. Anch'io come lei sono avido di risposte. Anch'io sono uno di quelli che aspettano mendicando con voi e come voi il cibo per l'anima mia, il nutrimento dello spirito.
0: Quando e dove è nato lei?
1: Sono nato in Francia nel 1090 a Dijon, nel castello di mio padre.
0: Figlio di nobili cavalieri, d'educazione tipicamente feudale, ho letto nelle sue biografie. Crede che il contesto storico in cui crebbe e partecipasse, se non determinò, il carisma che l'ha segnato?
1: Ma era un mondo molto violento quello che vivevo. Avrei potuto cantare le donne, i cavalier, l'armi e gli amori. Insomma, quel poema che tanto vi ha appassionato.
0: Postumo, direi.
1: Sì, assolutamente. Era infatti solo un pensiero del cielo, un tratto, nel ricamo meraviglioso che è il nostro destino.
0: Mi scusi, chi? Cosa?
1: Ma Ludovico Ariosto. Comunque, avrei potuto realizzare il sogno di mio padre. Vestire un giorno l'armatura di un valoroso cavaliere destinato ad audaci imprese, potere, ricchezza.
0: E invece si coprì solo d'un saio, abbandonò ogni ricchezza e, schiusa la mano da una spada, decise invece di congiungerla all'altra per una preghiera, per tutti i giorni a venire della sua esistenza. E cercò Dio nella pace e nel silenzio che solo un monastero avrebbe potuto assicurarle.
1: Sì, lontano dal fragore, dai sofisti stregati dalla propria favella, distante dalla brutalità del mondo.
0: Fu un passaggio breve il suo nell'esistenza. Morì, se non erro, intorno al 1153, a 63 anni, malato e provato dalle privazioni. Fu un'esistenza felice la sua.
1: Ah sì, la gustai appieno di infinite, dolcissime soddisfazioni.
0: Ricorda la prima volta che entrò in un monastero, l'emozione che provò, gli odori, il suono di quel silenzio, i volti sereni dei suoi confratelli?
1: E come potrei mai dimenticare? Era la primavera del 1112, quando con altri fratelli decidemmo di entrare nel monastero di Citeaux, un luogo ascetico voluto fortemente dall'abate Roberto di Molesme e in seguito amministrato da San Stefano Harding. Era un luogo primordiale, prescelto per la sua estraneità all'uomo. Una povera eppure imponente dimora, edificata su pietre qualche anno prima il mio arrivo, grezza materia che ricordasse il necessario abbandono da ogni forma di comodità, vacua pigrizia insidiosa per lo spirito. Sa, un monastero può divenire l'ideale organismo dove silenziosamente brulicano le nostre mai sazie esistenze. Così fu Citeaux per me e i miei confratelli. Citeaux, attorniato da rose selvatiche, forse a suggerirci la natura dolorosamente necessaria che racchiude ogni bellezza.
0: Il monastero che lei abitò per qualche anno è rinomato per aver recuperato lo spirito benedettino, votato all'accrescimento della natura incorporea, tutta volta al trascendente, e deciso fortemente a lasciar fuori dai confini monastici l'ingerenza esterna, per quanto bene intenzionata. Eppure a lei non bastò. Lei andò via alla ricerca di una dimensione ancora più solitaria, come dire, ancora più estrema, se possibile, priva di compromessi tra la terra e il cielo. Cosa ancora desiderava?
1: Non me, ma tramite me. Guardando indietro oggi, le direi che era tutto già scritto. Un'architettura nuova, mai veduta prima, eppure già così viva e pulsante, disegnata per proiettarsi verso il cielo. Si stava definendo pronta soltanto a nascere tra le mani di un abile costruttore.
0: Si riferisce per caso alla nascente arte gotica?
1: Un prodigio. L'indubbia azione del firmamento sulle opere sublimi dell'uomo. Ecco, medesima fu la mia strada. Brulicante, come da quel momento in poi furono le nuove cattedrali, con i loro capitelli istoriati e le vetrate variopinte. libri di pietra per una popolazione che non sapeva leggere, ma conosceva i simboli, le sculture. Quadri vivi della Bibbia scandivano i cicli dell'anno, del cielo, dei raccolti e della natura. E così io, nelle mie scelte, definivo un disegno perfetto.
0: Nella sua abbazia di Clairvaux, dove entrò il 25 giugno del 1115 e della quale a soli 25 anni divenne primo abate, preferì non assumerlo quel nuovo sfarzo architettonico, però.
1: Solo la ridicola monstruositas del bestiario medievale ritenni per il mio monastero opera superflua. Noi avevamo bisogno di uno spazio bianco dove scrivere i suggerimenti del cielo, un immenso foglio immacolato dove ridisegnare il Vangelo alla luce della nostra umanità.
0: Parliamo ora di questa oleografia che lei scoprì, segnò giorno dopo giorno, invisibile su quelle mura grezze e tenue e indelebile traccia invece dentro di sé.
1: Segni d'amore. Questa è la sostanza del tratto che andavo ricercando e poco alla volta segnando dentro di me. Amore che non è altro che la legge essenziale della Trinità. E non creda che definirla legge sia un'imposizione del cielo. Per legge io intendo sostanza. Che cosa, infatti, in quella suprema e beata Trinità conserva quella suprema e ineffabile unità se non la carità? È dunque una legge del Signore, la legge della carità, che stringe in unità la Trinità e la racchiude in un legame di pace.
0: La carità per gli uomini, per il destino del mondo, per la propria natura illusoria?
1: Dio è carità. Perciò la carità può essere giustamente definita Dio.
0: La sua più nota e affascinante caratteristica fu quella di incorniciare il mistero in splendide parabole, alla portata di tutti, eppure dense di significato escatologico. Ha voglia di raccontarne una?
1: Sì, certamente. Torniamo allora alla massima rappresentazione dell'amore, che è l'incarnazione del Verbo. Dio sapeva bene che la creatura è di carne e che essa non è capace che di un amore carnale, cioè che essa avrebbe dato tutto il suo slancio soltanto verso un amore salvifico della sua carne. Egli conosceva bene il cuore dell'uomo, sapeva bene perciò quali mezzi fossero capaci di scuotere i sentimenti dell'uomo. Volendo dunque riconquistare la nobile creatura dell'uomo, disse Dio: «Se la costringo contro la sua volontà, ne otterrò solo un asino e non un uomo. Egli non tornerà a me liberamente né spontaneamente e non potrà dire: di tutto cuore ti offro un sacrificio. E io dovrei dare il mio regno a degli asini? Che forse Dio ha cura dei buoi?» Cercherò allora, Dio continuò, di farlo ritornare a me mediante il timore. Forse così riuscirà a convertirsi e a vivere. E Dio minacciò all'uomo i castighi più terribili che si possano immaginare: tenebre eterne, vermi immortali e fuoco inestinguibile. Ma anche così l'uomo non fece ritorno a Dio. Allora Dio si disse: l'uomo non è soltanto un essere pauroso, è anche un essere avido. Gli prometterò ciò che egli desidera di più. Gli uomini bramano oro e argento e cose simili, ma più di tutto bramano vivere. Su questo non c'è dubbio, è del tutto chiaro. E Dio aggiunse: se gli uomini desiderano questa vita terrestre, misera, faticosa e precaria, quanto più desidereranno la mia vita, tranquilla, eterna, beata. E Dio promise all'uomo la vita eterna, promise ciò che mai occhio ha visto, ciò che mai orecchio ha udito, ciò che mai il cuore dell'uomo ha sognato. Ma Dio si accorse che anche così non si approdò a nulla. E Dio disse: non mi resta che un'ultima cosa. L'uomo non ha soltanto paura e desiderio, ma anche amore. E nessun'altra cosa è più forte dell'amore per attirarlo. Per questo motivo Dio è venuto nella carne e si è manifestato così amabile, di un amore tale, maggiore del quale nessuno può avere, e ha dato la sua vita per noi.
0: C'è una misura nella quale, per la quale, l'uomo può amare Dio?
1: A questa domanda ha già risposto Sant'Agostino. Volete dunque udire da me il motivo e il modo con cui si deve amare Dio? Io vi rispondo. Il motivo di amare Dio è Dio stesso. La misura è di amarlo senza misura.
0: Come partecipa il deserto, la vita solitaria, il silenzio in questo disegno d'amore?
1: Come una gocciolina d'acqua entro una grande quantità di vino sembra perdere interamente la propria natura, fino ad assumere il sapore e il colore del vino, come un ferro messo al fuoco e reso incandescente si spoglia della sua forma originaria per divenire completamente simile al fuoco, come l'aria percorsa dalla luce del sole assume il fulgore della luce, così che non sembra solo illuminata, ma luce essa stessa. Così nei santi sarà necessario che ogni sentimento umano, in una certa misura ineffabile, si dissolva e trapassi a fondo nella volontà di Dio.

0: Dissolversi.
1: Sì, tornare fanciulli. In verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come bambini. Non entrerete nel regno dei cieli.
0: Lei parla di innocenza.
1: Umiltà. La conversione altro non è che l'assunzione totale e incondizionata dell'arte dell'umiltà.
0: Come mai è così difficile raggiungerla e persino uomini come lei, votati a questa sola e sostanziale ricerca, il più delle volte falliscono?
1: Humilitas est virtus qua homo verissima sui cognizione sibi ipsi bilescit. Siamo grandi perché nessuna creatura è più vicina a Dio di quella fatta a immagine di Dio. Ma anche siamo piccoli per la presenza del peccato personale. La superbia è il desiderio della propria preminenza.
0: Eppure rende grande il piccolo. Forse nei nostri difetti, nella nostra miseria, abbiamo l'occasione unica alla redenzione.
1: Ha ragione. La nostra miseria davanti a Dio ci fa prendere il nostro giusto posto anche davanti agli altri. Proprio attraverso l'esatta conoscenza di noi stessi arriviamo alla conoscenza della debolezza altrui. È attraverso la nostra personale debolezza e fragilità che riflettiamo quasi in uno specchio quella del prossimo. Partendo dalla propria miseria, mediterà su quella di tutti gli altri.
0: Qual è stata la gioia più grande che ha ricevuto nel corso della sua intera esistenza?
1: Baciare Dio.
0: Come e quando è successo?
1: La prima volta, quando mi convertì. La seconda, quando riuscì a nutrirmi sempre ogni giorno di gioia per la mia scelta. E la terza volta.
0: La terza volta?
1: Può baciare Dio per la terza volta solo colui che è perfetto. Ed io come potevo esserlo per la mia sostanza?
0: Lei non lo sa, non può saperlo, perché accadde diversi anni dopo la sua morte. Ma lei è uno spirito eletto. Lei, Bernardo, è venerato come un santo.
1: Io?
0: Sì, lei è stato canonizzato nel 1174 da Papa Alessandro III.
1: Io? Perché mai?
0: Papa Alessandro III, nell'atto di scriverla nell'Universale Albo dei Santi, così scrisse di lei: abbiamo rievocato alla nostra memoria la santa e venerabile vita di questo spirito eletto. Come egli, sostenuto da una non comune prerogativa di grazia, non solo risplendesse per la sua vita pia e santa, ma anche irradiasse dappertutto nella Chiesa di Dio la luce della sua fede e della sua dottrina. Quali frutti egli abbia recato nella casa di Dio con la sua parola e il suo esempio, non c'è nessuno, si può dire, in tutta l'estensione della cristianità che lo ignori, avendo egli diffuso le istituzioni della nostra santa religione fino nelle terre straniere e barbare, e avendo revocato alla retta pratica della vita religiosa una moltitudine infinita di peccatori.

0: Non il mio esempio seguirono, ma quello di Cristo. E mi creda, è più facile di quanto appaia, più sublime di ogni gioia terrena, più gustosa di un banchetto regale, più melodiosa di un canto tra i più soavi emesso da uomo. Perché Jesus meli in ore, in aure melos, in corde jubilus. Gesù è miele nella bocca, melodia soave all'orecchio, gioia nel cuore.
1: San Bernardo, mi dica, il silenzio, che rumore ha?
0: Sembra dura, come disciplina. Invece, il profeta, considerandola più una forza che un peso, disse: nel silenzio e nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Nel silenzio, disse, e nell'abbandono confidente, perché è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Infatti la consolazione delle realtà presenti indebolisce l'anima, mentre l'attesa delle future la irrobustisce. Il silenzio alla voce di Dio.
1: Il silenzio, la voce di Dio. San Bernardo è andato via, senza concedermi questa preziosa risposta. Non posso stupirmi, però, di questa improvvisa scomparsa, non rileggendo la frase che introduce il suo De Diligendo Deo. In Dio voglio vivere e in Dio morire. Per me preghiere e non domande.

Mara Miceli ha incontrato Bernardo di Chiaravalle. Bernardo di Chiaravalle era Gaetano Lizio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia, su...

sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché è stata un'altra notte di massicci raid russi sulla capitale ed è di almeno 13 morti e 40 feriti il bilancio al momento dell'attacco della notte, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. Dal canto suo la Russia ha segnalato un attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro ha lambito il presidente Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Ed ora il Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'escalation, e tra questi basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Trump apre un nuovo fronte nella guerra lanciando un isolamento economico senza precedenti. La risposta di Teheran, insistere su politiche fallimentari, non fa altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determina oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali. Danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione, anche a Vienna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. Infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotare, vola ai quarti di finale dove incontra Tommy Paul che ha eliminato Zverev, testa di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Proviamo a fare un discorso molto profondo, molto complicato. Proviamo a parlare di come le idee che ci abitano, quando sono idee molto chiuse, molto, molto forti, ma forti in senso negativo, a volte abitando il nostro corpo ci cambiano i nostri comportamenti e cambiano anche il nostro cervello. E questo è un'impressione, ma questo è studiato ed è un pezzo del nostro discorso. E allora, per fare chiarezza, comincerei a chiedere al nostro ospite di fare un piccolo breve glossario delle parole che ci scambieremo, e comincerei a chiederle perché parliamo di cervello e non parliamo di mente. Siamo al festival della mente. Se la mente fosse suscettibile, se la prenderebbe male, la prenderebbe come un'offesa che abbiamo scelto il cervello.
2: No, spero che il festival non si offenda affatto. Il punto è questo: quando parliamo della mente, parliamo di una cosa diversa rispetto al cervello. La mente ci richiama ai nostri comportamenti, ai nostri pensieri, mentre chiamare in causa il cervello significa consentire a noi stessi di capire e anche di ricordare che il cervello è all'origine dei nostri pensieri, ma è un organo biologico. E in questo modo riusciamo a capire che l'ideologia non ha solamente un impatto sui nostri pensieri, ma anche un impatto sul nostro corpo, e ci aiuta anche a capire che ci può danneggiare.
1: Secondo termine del nostro breve dizionario, che cos'è l'ideologia? Che cos'è il pensiero rigido? Come lo possiamo definire?
2: La parola ideologico ha un significato diverso per persone diverse. Noi siamo abituati molto a pensare in termini di ideologie con la I maiuscola, quindi ai comunismi, ai fascismi, ai nazismi. Per me, in quanto studiosa psicologa, l'ideologia non è interessante soltanto dal punto di vista sociopolitico, ma la cosa che mi interessa è capire che cosa significa essere un pensatore ideologico. Il pensiero ideologico ha, secondo me, due componenti essenziali. La prima caratteristica è quella di aderire a un sistema di regole estremamente rigido, nel quale appunto il pensatore ideologico crede ciecamente e non è disposto ad accettare nessun racconto opposto, nessuna sfida a questa che possiamo chiamare dottrina. Il secondo punto riguarda l'identità, perché il pensatore ideologico, a partire dall'ideologia che ha abbracciato, giudica assolutamente tutti appunto secondo questo criterio. Queste due componenti sono quelle che caratterizzano il pensatore ideologico. E attenzione, non è tanto importante, a mio avviso, andare a studiare che cosa pensa il pensatore ideologico, se stiamo parlando di una persona che è politicamente orientata a destra o a sinistra, o che ha posizioni estreme in ambito nazionalistico o religioso. La cosa interessante da andare a guardare è come funziona il pensiero ideologico.
1: Il pensiero ideologico può essere un pensiero religioso, ma noi nel tuo saggio studi soprattutto il pensiero politico. Terza questione lessicale: che termini usiamo per definire i poli opposti, progressisti e conservatori, democratici e repubblicani? Noi in Italia usavamo molto destra e sinistra, poi è arrivato Matteo Renzi e ha mandato tutto a puttane. Su cosa ci accordiamo? Bisognerebbe studiare Matteo Renzi.
2: È vero, esiste, insomma, in passato queste identità erano definite molto chiaramente, questo non succede più. In passato si associava la destra alle persone che volevano che le cose rimanessero così come erano, e la sinistra invece al progresso e al cambiamento. Ma questa definizione sta cambiando, per cui i conservatori a destra, perlomeno negli Stati Uniti, hanno in parte anche un approccio rivoluzionario per certi versi, e si riscontra lo stesso fenomeno anche a sinistra. Una buona parte della sinistra vuole ritornare al passato, o comunque appunto a un approccio regressivo. Quindi, secondo me, parlare in questi termini ci aiuta fino a un certo punto. Quello che ha senso ed è interessante è guardare proprio allo stile di pensiero pensiero, al modo di pensare che porta a questi diversi movimenti. E se ci interessiamo per esempio all'estremismo, possiamo vedere che qualsiasi tipo di ideologia può essere portata all'estremo.
1: Partiamo dalle ideologie. Le ideologie hanno fatto anche delle cose buone. L'ideologia, tu dici, è un elemento che rassicura noi umani insicuri nella comprensione del mondo. Un'ideologia forte è qualcosa che ci guida nell'oscurità della notte, di fronte a decisioni difficili, di fronte alla durezza dell'essere gettati nel mondo. Qual è il potere rassicurante delle ideologie rigide?
2: Sì, quello che le ideologie offrono al cervello sono le risposte, sono soluzioni, sono un racconto molto semplice, molto facile, che spiega il mondo e il suo funzionamento. E questo ci dà un grande senso di gratificazione, perché è esattamente quello che il cervello cerca di fare, il suo modo di funzionare, cercare di capire il mondo per riuscire a sopravvivere appunto in questo mondo. Quindi è vero che il cervello ha bisogno e cerca queste storie con queste risposte. Il problema di questo conforto, di questa rassicurazione che ci viene data, è che può anche essere portare, diciamo, sulla cattiva strada o a cattive interpretazioni. Faccio nel libro questo paragone, pensando alla parola greca che dà origine alla parola italiana anche farmaci, farmacon, che significa appunto quello che ci cura, il farmaco, ma che in greco significa anche veleno. Ecco, questo doppio significato della parola rende, secondo me, perfettamente l'idea della doppia valenza di come funziona l'ideologia, che può essere appunto molto pericolosa come un veleno, perché crea una distanza fra noi e la realtà e ci può danneggiare molto seriamente.
1: Senti, entriamo un po' in merito nel lavoro che tu fai, studiare il rapporto fra le ideologie molto strette e il funzionamento del cervello, e se le ideologie molto strette finiscono per cambiare il cervello. Tu sei una neuroscienziata e quindi avete bisogno di ottenere dei dati e quindi di, perdona la riduzione, di misurare qualcosa. Ma c'è una parte che è difficile da misurare. Tu a un certo punto citi Antonio Gramsci. Io mi sono commosso, perché Gramsci viene citato solo dall'AMPI, e il fatto che sia citato da una giovane ricercatrice di Cambridge mi ha commosso. E Gramsci, nei Quaderni del carcere, dice: è impossibile fare una statistica delle opinioni individuali. Qualcun altro, Philip Coves, ha detto: le cose importanti non si possono misurare, si possono misurare sono solo le piccole cose. Vorrei una tua riflessione su questo, e poi vorrei chiederti come ne siete usciti, che cosa avete cominciato a misurare per avere una misura delle ideologie e della loro potenza nel nostro cervello.
2: Sì, sono passata poco fa da via Gramsci, facendo una passeggiata qui nei dintorni. Aggiungo che, con tutto il rispetto, sono anche in leggero disaccordo con lui rispetto a questa idea.
1: Era troppo bello.
2: Su quest'idea appunto che sia impossibile rendere conto e misurare appunto tutte le opinioni che animano il nostro mondo. È sicuramente complesso, sicuramente difficile, ma con gli strumenti della scienza, della psicologia, della neuroscienza, possiamo cercare di catturare in che cosa si traduce il pensiero ideologico e come impatta sul nostro comportamento. E quindi appunto nelle ricerche sulle quali ho lavorato io, si tratta proprio di questo, di misurare come alcune ideologie, cioè in quale relazione alcune ideologie stanno con il funzionamento del nostro cervello. Ed è proprio possibile vedere, stabilire delle connessioni fra alcune tipologie di cervello e alcune tipologie di estremismi ideologici, cioè situazioni in cui alcuni cervelli scelgono, abbracciano determinate ideologie, mentre altri si trovano a manifestare una resistenza, una certa resilienza nei confronti di questo pensiero ideologico. E ci sono appunto degli strumenti di misurazione che ci permettono proprio di capire come funziona questo meccanismo, e ci sono degli esperimenti che vedremo fra un attimo e che si possono fare molto facilmente, possiamo farli anche qui oggi con tutto il pubblico.
1: Adesso li facciamo, sono gli esperimenti che misurano la rigidità cognitiva o la flessibilità cognitiva, cioè il modo in cui noi assorbiamo, ci rapportiamo alle regole, al loro cambiamento. Facciamo l'esperimento?
2: Sì, appunto, quando il primo punto, quando stiamo misurando la rigidità o flessibilità cognitiva, è non fare la domanda diretta: sei un pensatore flessibile o rigido? Perché le persone non lo sanno, i pensatori rigidi magari tendono a dirti: io sono di una flessibilità straordinaria, mentre le persone flessibili spesso non sono neanche consapevoli di esserlo, e quindi appunto è una domanda diretta che io non faccio. Invece appunto questi test per misurare la loro rigidità cognitiva vengono fatte, diciamo, a loro insaputa, cioè sanno che stiamo facendo un gioco, che sto misurando qualche cosa, ma non sanno esattamente che cosa sto andando a cercare. Quindi, per esempio, potrò mettere davanti a loro un oggetto di tutti i giorni, come per esempio un bicchiere, e dare loro 2 minuti per riflettere a tutti i modi possibili che si possono avere per utilizzare questo bicchiere. Quindi dico loro: potete avere idee folli, pazze, creative, normali, quello che volete, avete 2 minuti per pensarci. E quindi alcune persone di fronte a questo test diranno: beh, questo bicchiere può essere utilizzato per bere dell'acqua, per bere del caffè, del tè, dello champagne, magari una bibita gassosa. Insomma, mi daranno 20 idee diverse, ma saranno tutte bevande, ed è una risposta assolutamente legittima, ma rispecchia un pensiero che va nella direzione di un solo binario, un pensiero molto stretto. Invece un pensatore più flessibile magari mi dirà: sì, si può bere dell'acqua o del caffè, ma può anche essere usato come recipiente per mettere lo spazzolino da denti o per disporre dei fiori o dei pennelli da colorare. Insomma, il pensatore flessibile sta iniziando in questo modo a immaginare tutta una serie di idee diverse, dimostrando di avere un pensiero in cambiamento continuo, un pensiero dai confini molto più ampi. E appunto questo ci dimostra la differenza fra il pensiero più flessibile, che quindi si adatta a situazioni diverse, e il pensiero rigido, invece molto più stretto. È un esperimento che ho fatto, che ho somministrato a migliaia di persone in tutto il mondo, e che ha evidenziato il fatto che i pensatori più rigidi, quelli che fanno più fatica appunto ad avere idee diverse, sono quelli che tendono poi ad abbracciare ideologie estreme, che siano di destra o di sinistra, ma sono appunto tendono agli estremismi, tendono a un pensiero più violento, più dogmatico, non sono disposti a sfidare le loro credenze, mentre invece appunto chi usa di più l'immaginazione e la creatività si dimostra un pensatore più flessibile. E quindi questo esperimento, che di fatto è percepito come un gioco e che non è presentato come un test di tipo politico, ci dice in realtà tantissimo sul pensiero ideologico.
1: Entriamo un po' nel nostro cervello. Tu dici che questa maggiore o minore flessibilità cognitiva, capacità di adattarsi a qualcosa che cambia e di essere meno rigidi, è in qualche modo connessa alla dopamina. La dopamina è carbonio, azoto, idrogeno e ossigeno, ci tenevo a dare la ricetta. E la dopamina è molto importante, anche se come dire, le cellule che ricevono i recettori della dopamina, tu scrivi, sono molto pochi, sono 300-400.000 su 80 miliardi di cellule nervose. Neanche Matteo Renzi ha una percentuale così bassa. Qual è il legame fra dopamina e rigidità cognitiva e ideologie stringenti?
2: Sì, abbiamo tutti sentito parlare della dopamina come quella cosa che ci dà quell'entusiasmo, quell'eccitazione, quel senso di gratificazione, di sorpresa continua alla scoperta di qualcosa di nuovo. Ed è tutto vero, perché appunto la dopamina è legata al controllo del nostro apprendimento, e controllando il nostro apprendimento controlla anche il funzionamento, l'apprendimento flessibile o rigido a seconda delle situazioni. E ci sono geni che determinano la produzione di dopamina in ciascuno di noi e che fa sì che alcuni di noi abbiano una produzione particolarmente elevata e altri molto più ridotta. La dopamina è quindi molto legata alla modalità di pensiero flessibile o rigido, e ci dimostra che esiste una componente genetica che può determinare la nostra rigidità. La cosa al tempo stesso interessante, anche un po' affascinante, ma anche preoccupante, è che tutto questo ci dimostra che l'ideologia è connessa alla psicologia, che a sua volta è connessa alla biologia. Quindi è un pensiero che esiste in noi e che però può anche far parte del nostro corpo, avere un impatto sul nostro corpo, ed è questo il motivo per cui diciamo bisogna tenere conto dei pericoli che comporta.
1: E qui forse entriamo in una delle questioni centrali in questo rapporto fra il mondo delle idee, il mondo delle ideologie pesanti e il nostro cervello. Perché tu dici la dopamina viene smaltita da due alleli, l'allelo, per far vedere che ho studiato, l'allele VAL e l'allele MET. L'allele VAL smaltisce dopamina 4 volte più velocemente dell'altro allele. Quindi una persona che è portatore di questo allele avrà un livello di dopamina più alta, e questi alleli sono veicolati da un cromosoma. E quindi la questione, lo accennavi un attimo fa, è quella di che equilibrio c'è, di che interazione c'è fra questa dotazione genetica. Sono il portato dei geni di mia mamma e di mio papà, e quindi qual è il margine di libertà nell'avere, nel non volere un pensiero ideologico rigido?
2: Questa è una bellissima domanda, perché va proprio al cuore della dinamica più complessa che affronto nel libro. Tutti questi appunto elementi di origine biologica, legati alla famiglia, all'ambiente socio-economico, al paese in cui viviamo, tendiamo a pensare che siano tutti elementi che ci determinano in modo assoluto, completo, ma io credo invece che ci sia spazio per la libertà, per cui sì, sicuramente ci sono elementi genetici, biologici nei nostri corpi, appunto nelle nostre caratteristiche fisiche, che ci portano in determinate direzioni, ma noi continuiamo ad avere la scelta. In fondo è un po' come quando una persona ha una predisposizione genetica per una qualche malattia. Questo non significa che contrarrà quella malattia, è solo una probabilità più alta. Qui, allo stesso modo, se vengono introdotti dei cambiamenti all'interno della vita di questa persona, ci possono, appunto, può cambiare anche il livello di rischio e la probabilità. È importante, secondo me, sempre ricordare che questi elementi, appunto l'ambiente familiare, la genetica, l'ambiente socio-economico, interagiscono fra di loro, e uno degli obiettivi che mi sono posta nel libro è stato proprio quello di cercare di capire che cosa succede quando abbiamo, ad esempio, una persona che magari ha di per sé un rischio più alto di radicalizzazione, ma che cresce in un ambiente molto aperto, molto flessibile, oppure al contrario invece una persona che geneticamente sarebbe predisposto a una grande flessibilità e apertura mentale e cresce invece in un ambiente familiare o sociale di grande chiusura, che sembrerebbe non consentirgli alcuna scelta. Allora qui diventa interessante la domanda: che tipo di personalità, che tipo di essere umano umano diventa una persona appunto confrontata con questo tipo di situazione. Ecco, sciogliere così l'intricato percorso di tutte queste potenziali possibilità è quello che proprio sta al cuore del mio libro.
1: Mi permetto una piccola digressione, ti chiedo una cosa personale, ma è nello spirito delle cose che succedono a Sarzana. Tu a un certo punto, ma mi scuso, non ritrovo la citazione, scrivi di te una cosa molto bella, anche molto ben scritta, e dici: io ho radici in 3 continenti, la mia famiglia ha attraversato il mondo. Mi è sembrato molto affascinante. Io sono nato in un piccolo paese della Toscana e un amico che ha fatto molte ricerche dice che noi in 500 anni ci siamo spostati di 400 metri. E ci racconti questo pezzetto del tuo DNA?
2: Ma devo dire in verità che da quando ho iniziato a interessarmi, a studiare la questione dell'identità e dell'ideologia, la cosa veramente interessante che ho riscontrato è che, a prescindere appunto dal luogo in cui si è cresciuto, sono fenomeni che si riscontrano ovunque. Sicuramente le ideologie possono avere tipologie e sapori diversi, però io mi concentro sulla scienza molto di più che non appunto sull'ambiente, sul contesto, che può in un certo senso accecarci o farci vedere la realtà in modo un po' contorto. Le ideologie, come dicevo, sono assolutamente ovunque. L'Italia è senz'altro un paese che ne ha assorbite molte, molto ricettivo nei confronti delle ideologie di destra e di sinistra. Mi capita che le persone mi chiedano se ci sono paesi che sono più o meno portati a un pensiero rigido o flessibile, volendo appunto anche spesso sottintendere che il paese a cui appartengono loro è un paese tendenzialmente più flessibile, ma purtroppo no, ci sono in ogni paese pensatori molto rigidi, ideologici, pronti ad abbracciare qualsiasi forma di estremismo nel momento in cui si presenta, e altri invece che in qualunque contesto sociopolitico sono pensatori flessibili, pronti a combattere per la libertà di pensiero, e questo secondo me è l'aspetto veramente interessante.
1: Torno un attimo a quello che mi sembra essere uno dei punti centrali della questione: quanto quello che siamo, quello che è il nostro cervello, quello che fa la nostra dopamina è dato dal nostro patrimonio genetico, quanto il cambiamento può cambiare il substrato biologico, la genetica. È la questione, se sia nato prima l'uovo o la gallina. E tu dici una cosa che mi sembra un salto qualitativo, molto affascinante anche letterariamente: oltre all'uovo e alla gallina dobbiamo studiare il pollaio. Che cos'è il pollaio?
2: Sì, quando ho effettuato le ricerche appunto in quella che chiamiamo la situazione dell'uovo e della gallina, il problema che andiamo a studiare è questo: appunto, fino a che punto è il cervello ad avere una certa predisposizione per avere un impatto sulle nostre scelte ideologiche, e invece se ci troviamo di fronte a un cervello che ha abbracciato un'ideologia, come e se questa ideologia ha a sua volta un impatto sulla nostra personalità e sul nostro cervello. Io direi che ci sono prove che dimostrano che le cose si muovono in entrambe le direzioni, e per capire appunto il funzionamento ha senso guardare al pollaio, appunto a guardare al nido, a vedere quindi l'ambiente in cui accadono questi passaggi. Ci sono alcuni ambienti o alcune situazioni di grave stress, situazioni di guerra, le pandemie, catastrofi naturali che provocano un forte stress sia a livello sociale che individuale, e che creano una ambiente particolarmente favorevole al prosperare delle ideologie. Quindi in questi casi i cervelli già di per sé suscettibili di abbracciare un pensiero ideologico, se attivati da un momento di forte stress, correranno ancora più velocemente verso queste ideologie. Mentre vediamo nelle situazioni in cui le persone possono dirsi soddisfatte, hanno abbastanza per vivere più o meno felicemente, questo succede molto meno. E appunto il senso delle mie ricerche è andare proprio a vedere come operano questi ambienti su determinati cervelli.
1: Senti, mi permetto due riflessioni che mi sono venute in mente leggendo il pensiero ideologico. Sono soprattutto la prima veramente molto bassa. Ma mi è venuto in mente che qualche tempo fa ho incontrato un mio vicino di casa, l'ingegnere X, che è sempre stato un signore molto flessibile, per utilizzare, e invece era diventato molto, molto arrabbiato, molto suscettibile, molto preso, molto arrabbiato con gli immigrati senza che ci fossero particolari cambiamenti. Quindi un po' l'ho ascoltato e poi sono andato subito a chiedere alla portiera dello stabile, la simpatica signora Laura, dicendo: ma che minchia è successo all'ingegnere? Lei mi ha detto: ma no, è andato in pensione, guarda molta televisione, si è radicalizzato su Rete 4. Ma questa è una cosa poco importante. La seconda cosa che mi è venuta in mente, pensando a ideologie molto forti, molto opprimenti, che hanno cambiato in maniera drammatica la vita delle persone, mi è venuto in mente a quel fenomeno di 8-10 anni fa, quando molti cittadini e molte cittadine di paesi europei, sulla base di un'ideologia che aveva, tra virgolette, infiammato il loro cervello, sono andati a Mosul a combattere con lo Stato islamico, ed è stata una questione. E molti paesi europei, soprattutto del nord Europa, si sono chiesti, una volta che la guerra era finita, una volta che queste persone sono state catturate, una volta che sono finiti nelle prigioni del Kurdistan iracheno le loro mogli o i loro figli, si sono chiesti che cosa ne facciamo di queste persone, di questi cittadini europei. E è successo, il governo francese ha deciso semplicemente di, pare brutto dirlo, ma di ammazzarli tutti, insomma, con esecuzioni extragiudiziarie su cui qualcuno in Francia ha sollevato delle questioni. Altri paesi hanno avviato dei programmi di, si può parlare di deradicalizzazione. Volevo sapere cosa ne pensi e se questa questione ti ha interrogato, ma credo di sì, anche perché abbiamo fatto un incontro stamattina, ho già fatto la domanda. Questo è un esempio di mente molto flessibile che apprende. Sorry.
3: So I'll give you a different answer.
2: Allora faccio una risposta diversa. Sì, la cosa interessante e anche difficile quando parliamo di radicalizzazione è che è molto difficile, una volta abbracciata la radicalizzazione, abbandonarla, perché crea una sorta di spirale, un crescendo infinito. Si inizia ad aderire a determinate idee che cambiano il nostro modo di pensare, che influenzano il nostro, appunto, modo di pensare, di funzionare, che ci portano a un'ideologia sempre più stretta e sempre più forte, e ci porta quindi spesso in una spirale in cui sostanzialmente finiamo per perdere queste persone. Però qualche volta può capitare che si insinui una crisi, un dubbio nel pensatore ideologico. Spesso questo succede perché l'esperienza che queste persone si trovano, vedono davanti ai loro occhi, non coincide con il racconto ideologico a cui avevano aderito. E quindi a quel punto iniziano a dubitare e si possono iniziare a spostare verso una posizione più equilibrata. Eppure la situazione continua a restare rischiosa, perché l'ideologia offre una struttura di pensiero, un sistema di regole appunto molto rigido, che è difficile abbandonare in assoluto. Per cui molto spesso le persone che hanno anche subito un lavaggio del cervello in un certo senso e hanno abbandonato quell'ideologia si ritrovano a essere militanti del fronte opposto, un estremista di destra che si ritrova invece a militare per l'estrema sinistra. Allora la domanda è: cosa facciamo, come curiamo, diciamo, queste persone? Per me, in quanto neuroscienziata, è importante ricordare che il cervello è dotato di una grandissima plasticità ed è quindi possibile cambiarlo, ed è necessario credere nella possibilità di cambiamento, ovviamente a fronte di un aiuto, di un sostegno. Ed è una domanda che mi pongo e che affronto nel libro, cioè che cosa può fare ciascuno di noi a livello anche individuale per mettersi a servizio delle persone che sono tentate dal pensiero ideologico e offrire invece appunto un pensiero che questi estremismi li contrasta, un pensiero anti-ideologico.
1: Senti, una domanda che ti faccio lo stesso, anche se mi sembra spaventosa. Lo accennavi prima, le situazioni di stress portano noi umani a vedere abbassata la nostra flessibilità cognitiva. Tu racconti gli esperimenti in cui il soggetto risponde alla domanda in una situazione di stress procurata facendogli mettere una mano in un secchio d'acqua fredda, e questa situazione di stress muta appunto la sua capacità di essere flessibile. Poi tu dici che nelle donne meno. Quando ho letto questa cosa ho pensato, mi scudo del pensiero, che cosa possiamo immaginarci possa succedere alla vita, al cervello di quelli che adesso a Gaza sono sottoposti a qualcosa che non possiamo neanche chiamare stress, che credo sia qualcosa più potente, un'angoscia. Che probabilità c'è che molti di loro, se sopravvivono, non escano da questa vicenda con dentro un'ideologia distruttiva ancora più potente, una bomba innescata? Vi ringrazio della...
2: Sì, è una situazione, un caso assolutamente tragico, è una diciamo tipologia di stress che stanno vivendo queste persone, che va al di là di qualsiasi immaginazione e che molto facilmente porterà a persone che penseranno in modo più rigido, più ideologico, più estremo. Ed è fondamentale interrogarci su come possiamo in futuro approcciare, avvicinarci, aiutare queste persone. Ovviamente eliminare la causa dello stress è un elemento essenziale, però è anche uno stress che rimane, che continua a lasciare le sue tracce. La cosa, secondo me, importante sarà lavorare proprio sulla plasticità del cervello per offrire delle soluzioni sfumate, non ideologiche, di pensiero a chi sopravviverà a questa situazione. Io sottolineo anche sempre il fatto che il pensatore ideologico è pericoloso non soltanto per la società, per la vita, per il mondo a livello generale, ma lo è anche per se stesso a livello individuale, perché appunto il pensiero ideologico, come abbiamo visto, restringe il nostro modo di vedere il mondo e rende le persone meno ragionevoli, meno empatiche, meno emotive, porta dei cambiamenti di cui proprio il corpo porta le tracce. E nel libro cerco proprio di dimostrare come lo stress cambia la percezione dell'empatia nei confronti dell'altro. cerco di dimostrare come il pensiero ideologico porta alla deumanizzazione. È proprio un tratto caratteristico che può essere visto nel cervello ed è un elemento fondamentale, per cui sono aspetti essenziali per continuare a mantenere una nostra libertà mentale, una nostra integrità anche nelle situazioni più tragiche.
1: Un'ultima cosa. Tu dici che la questione non è quello che si pensa, la questione è come si pensa e come un pensiero ideologico ci abita dentro. E tu usi la metafora della spirale logaritma che risucchia tutto e ha bisogno di riprodurre il modello, indipendentemente dai contenuti. Questa è la spiegazione del comportamento di quelli che conosciamo tutti, cioè l'amico che per una vita ha fumato 40 sigarette, poi ha smesso e rompe l'anima perché uno fuma una sigaretta alla settimana.
2: Sì, spesso quando si sente parlare di appunto estremismi o di radicalizzazione si pensa che riguardi sia un fenomeno che riguarda solo gli altri e solo i casi più estremi, ma in realtà siamo tutti su uno spettro dove alcuni sono più estremi, altri lo sono molto meno. Si tratta appunto di un tasso di disponibilità all'estremismo, ma che ci riguarda tutti. Appunto, alcune persone abbracciano ideologie più facilmente, in alcuni casi invece richiede più tempo e le persone resistono di più, ed è per questo anche che la spirale funziona in modo diverso per le persone diverse. La cosa fondamentale appunto è capire

0: grigio che raccontano la nostra realtà. E credo che sia appunto una posizione solida e forte che tutti noi siamo in grado di esercitare.
1: Grazie Leo, grazie Sonia, grazie al Festival della Mente. Pensate responsabilmente.
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
2: È giovedì 20 agosto.
3: Sono le 11:58.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio è di 13 morti e 40 feriti. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza negli stati membri della NATO confinanti in Polonia e in Romania. Mosca riferisce che le forze ucraine hanno lanciato la scorsa notte oltre 700 droni su 18 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per tentare di superare l'impasse. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari porterà ulteriori sconfitte. Intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 6 anni in Dar Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Durante la notte l'esercito israeliano ha evacuato un avamposto illegale vicino al villaggio palestinese di Deir Istiya, in area B, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Scoppiati scontri violenti con i coloni. Cambiamo pagina. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaihin, è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il tempo in Italia: il sistema perturbato di origine atlantica che attraverso l'Europa centrale determinerà oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche al nord, con piogge sparse anche a carattere temporalesco e intense. Infatti si registrano danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione: anche Vienna ha ripreso di mandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese, sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Chiudiamo con lo sport. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati, ha passato il turno vincendo il 2-7 il portoghese Jaime Faria e al prossimo turno affronterà lo statunitense Tiafoe. Eliminato a sorpresa il numero 1 del tabellone Zverev, che ha perso in 3-7 con l'americano Paul, prossimo avversario di Flavio Cobolli. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti.
1: Vedi la mia miseria, salvami, perché non ho dimenticato la tua legge. Difendi la mia causa, riscattami, secondo la tua parola fammi vivere. Lontano dagli empi è la salvezza, perché non cercano il tuo volere. Le tue misericordie sono grandi, Signore. Secondo i tuoi giudizi, fammi vivere. Sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi. Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola. Vedi che io amo i tuoi precetti. Signore, secondo la tua grazia dammi vita. La verità è principio della tua parola. Resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti.
0: Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita.
4: Beato l'uomo che teme il Signore
5: e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene.
6: La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.
5: Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
6: Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita.
7: Il Signore, Dio giusto, spezza il giogo degli empi.
8: Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato. Lo dica, Israele. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Sul mio dorso hanno arato gli aratori. Hanno fatto lunghi solchi. Il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Siano confusi e volgano le spalle quanti odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata, dissecca. Non se ne riempie la mano il mietitore, né il grembo chi raccoglie covoni. I passanti non possano dire: la benedizione del Signore sia su di voi. Vi benediciamo nel nome del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore, Dio giusto, spezza il giogo degli empi.
0: Amate la giustizia, voi che governate sulla terra. Rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice. Egli, infatti, si lascia trovare da quanti non lo tentano. Si mostra a coloro che non ricusano di credere in Lui. Confida nel Signore, fai il bene.
2: Abiterai felice nella tua terra.
9: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola, camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
10: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:22.
2: È giovedì 20 agosto.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 20 agosto.
2: Sono le 12 e 43 minuti.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12 e 56 minuti.
2: È giovedì 20 agosto.

0: In Blu 2000 News.
1: La guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio di 13 morti e 40 feriti. Reazioni di sicurezza anche in Polonia e Romania. L'anticorruzione interviene sul governo di Zelensky. Tensione tra Stati Uniti ed Iran, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Rachkin commenta, insistere su politiche fallimentari porterà nuove sconfitte. Tragedia nella campagna del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da due Rottweiler. Quali sono le regole per i proprietari? Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È durato ore la notte scorsa un pesantissimo attacco aereo russo sulla capitale Kiev e sull'area circostante la città. 13 morti, 40 feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Andrea Domaschio.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora nel Golfo Persico è sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per il paese. E intanto l'Iran minaccia di colpire delle basi in Europa degli americani. Il punto di Antonella Mazza Teruel.
3: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un'ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Abbiamo detto che Teheran ha minacciato di colpire le basi statunitensi in Europa, in particolare a Cipro e in Bulgaria. Ascoltiamo il commento di Antonio Di Bella, editorialista esperto di Stati Uniti.
4: Prima di tutto calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo. Ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo, non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente, e qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante. D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi nato agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione.
1: Ed ora il Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hinda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, ma che fu lasciata morire in un'auto mentre era al telefono con i soccorritori. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: Hinda Rajab nel gennaio 2024 aveva 5 anni, viaggiava con zii e cugini cercando di fuggire dalle operazioni di guerra dell'IDF a Gaza. La loro macchina venne crivellata di colpi. Hinda rimase per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa chiedendo aiuto mentre i suoi parenti erano morti. Vennero tutti ritrovati senza vita 12 giorni dopo. Il suo caso è uno di quelli su cui l'esercito israeliano ha comunicato di aver aperto indagini interne. Tra questi c'è anche la strage di 15 operatori umanitari della Mezzaluna Rossa, della Protezione Civile Palestinese e delle Nazioni Unite falcidiati a colpi di artiglieria nel marzo 2025. I loro resti furono recuperati da una fossa comune nella sabbia nel sud della striscia, dove furono sepolti insieme ai veicoli distrutti. Le famiglie non nutrono alcuna speranza di avere giustizia e le organizzazioni a tutela dei diritti umani condividono lo scetticismo. L'esercito israeliano più volte ha aperto inchieste in cui si autoassolve, solo in rarissimi casi ammette le proprie responsabilità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ricorre il 1 settembre, Papa Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Esorta così ad attraversare i propri desideri interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include perdita di senso del limite, desiderio di dominio e ricerca di profitto. Questo è il cammino di un'autentica conversione ecologica che nasce dal cuore. 6 donne uccise dai propri compagni in meno di una settimana. È la tragica lista dei femminicidi che non si ferma. Paola Gatti.
6: 6 donne uccise dopo Ferragosto. Questa del 2026 passerà tristemente alla storia come l'estate dei femminicidi, nonostante i casi del primo semestre del 2026 siano in calo del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Importante l'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine. In base al codice rosso, questure e commissariati di polizia hanno predisposto una corsia d'ascolto protetta e prioritaria per le denunce di violenza domestica e di genere. Pertanto chi abbia subito maltrattamenti e stalking può rivolgersi a carabinieri e polizia. In caso di lesioni fisiche curate in pronto soccorso, gli stessi sanitari allerteranno le forze di polizia. In alternativa, le vittime possono chiamare il 112 o il 113 oppure il 1522, numero antiviolenza, e infine i centri antiviolenza o i servizi sanitari territoriali. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Tragico dramma nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesario, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da 2 Rottweiler. Fausto Nicastro.
7: Aggredito e azzannato da 2 Rottweiler mentre raccoglieva dei fichi in campagna. È morto così un agricoltore di 72 anni in una contrada vicino Porto Cesario in provincia di Lecce. I figli dell'uomo, preoccupati di non vedere rientrare il padre in casa, l'hanno cercato e trovato senza vita con numerose ferite e i cani ancora addosso. Rischiando di essere aggrediti a loro volta, sono riusciti ad allontanare i molossi con l'uso di un bastone. I carabinieri hanno poi rintracciato gli animali e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo è l'ultimo episodio di cronaca che riguarda le aggressioni di cani. Per legge in Italia c'è sempre l'obbligo di guinzagli all'aperto, mentre la museruola va applicata in casi specifici. In caso di aggressione però per il padrone si possono configurare responsabilità sia civili che penali. Secondo un recente studio, negli ultimi 16 anni in Italia si sono verificati 56 attacchi mortali, la maggior parte dei quali evitabili perché dovuti alla scarsa vigilanza e soprattutto alla cattiva gestione dei cani da parte dei proprietari. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo al tempo. Deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nord Italia, con piogge da sparse diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Danni e disagi si registrano nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, un augurio di buona giornata.

volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto che un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È giovedì 20 agosto.
2: Sono le 13:24.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 13:36.
2: È giovedì 20 agosto.

0: Rimani.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: È giovedì 20 agosto.
3: Sono le 13:52.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Leone, le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita. Così il pontefice nel messaggio in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Trump dichiara il D-Day economico contro l'Iran, una sfida commerciale e finanziaria. La replica di Teheran, solo un diversivo dalla crisi americana. Ucraina, nuovo blackout alla centrale elettrica di Zaporizhia, 168 droni, almeno 46 missili lanciati dalla Russia sulla regione di Kiev. Mosca, colpiti obiettivi militari. Francesco De Remigis in studio, bentrovati all'ascolto. Dialogo, pazienza, bontà, giustizia, misericordia, comprensione. Questi alcuni dei veri strumenti per costruire la pace indicati da Papa Leone nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ricorre il prossimo 1 settembre. Le energie impiegate in guerra e in distruzione siano destinate alla vita e l'invito del pontefice. Il servizio è di Edoardo Giribaldi.
3: Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Il profeta Isaia così sognava un tempo in cui i popoli della terra avrebbero convertito ciò che distrugge la vita in strumenti che la sostengono. Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, il Papa evidenzia invece un paradossale incubo per cui l'uomo accelera la distruzione dell'equilibrio della creazione, autoinfliggendosi dolori e sofferenze. Deserti esteriori che sono tuttavia specchio di un'aridità interna, etica e culturale, per cui a prosperare è solo la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di un profitto immediato. Invertire la rotta, scrive il pontefice, rappresenta una sfida enorme perché sono tanti gli ecosistemi affidati all'uomo, dal creato alle relazioni, alla sua stessa individualità. L'invito è quello ad affidarsi al Dio della pace, che non lascia privi dei mezzi di guarigione e trasformazione. Passeremo, conclude il Papa, lentamente ma inesorabilmente dal deserto al giardino, dalla divisione alla comunione e dalla violenza la pace.
2: E Papa Leone ha ricevuto questa mattina il presidente della Repubblica del Libano, Joseph Aoun. Successivamente il capo dello Stato libanese ha incontrato il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, accompagnato da Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Al centro dei colloqui il Trilateral Framework Agreement, l'accordo siglato a Washington da Stati Uniti, Israele e Libano lo scorso 26 giugno. L'intesa è volta a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede, nell'esprimere compiacimento per la sottoscrizione del documento, si legge nel comunicato della sala stampa della Santa Sede, ha espresso serie preoccupazioni per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione ed ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Ci spostiamo sul fronte americano. Il presidente statunitense Trump apre infatti un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, annunciando un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il cosiddetto D-Day economico è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Ci dice di più Marco Guerra.
4: Sanzioni banche e commercio navale. Il cosiddetto D-Day economico annunciato da Trump sposta l'asse del conflitto con l'Iran dai raid missilistici al piano finanziario e commerciale. Il presidente americano afferma che la Repubblica Islamica non ha colto l'opportunità di un accordo e che pertanto sarà varata la più devastante operazione economica mai condotta contro un paese. Nel mirino degli USA il contrabbando di petrolio, i trasferimenti di denaro, i registri navali e le imprese di copertura utilizzate per schermare commerci e proprietà. Trump avverte che saranno colpiti anche paesi e soggetti terzi che garantiscono sostegno a Teheran. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. Il ministro degli esteri Araghchi, che ha detto che sarà l'ennesima politica degli USA fallimentare, un diversivo aggiunto alla crisi americana. I Pasdaran minacciano: in caso di nuova guerra utilizzeremo armi più distruttive. E mentre sale il prezzo del petrolio sui mercati, l'Egitto annuncia che è in contatto con l'Iran e altri attori regionali per allentare le tensioni tensioni e ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz.
2: Ci spostiamo in Ucraina, dove si aggrava il bilancio dell'attacco russo sferrato nella notte sulla regione di Kiev. È salito infatti a 15 morti e 40 feriti. Sono stati colpiti edifici residenziali, anche una scuola ed un ospedale pediatrico. Mosca parla di obiettivi militari. Ci dice di più Edoardo Valentino.
5: Un attacco massiccio con droni e missili balistici preparato a lungo dalla Russia è quanto afferma il presidente ucraino Zelensky, che insiste. Visto che Mosca investe nell'escalation, l'Ucraina necessita urgentemente di adeguati sistemi di difesa antimissile. Appello agli europei e agli Stati Uniti per avere adeguati sistemi di protezione dei cieli. A Kiev il raid ha devastato infrastrutture civili, danneggiando una scuola, diversi edifici residenziali e un ospedale pediatrico. Un'offensiva che, secondo il Ministero degli Esteri ucraino, ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Proprio in Romania un caccia rumeno F-16 ha distrutto un drone marino carico di esplosivi individuato nei pressi del giacimento di gas offshore Neptun Deep. Ad aggravare il quadro, la delicata situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che nella notte è rimasta nuovamente al buio per la disconnessione dell'unica linea elettrica esterna rimasta. Entrati in funzione i generatori diesel di emergenza. Sul fronte russo, la federazione dichiara di aver intercettato 726 droni ucraini lanciati verso Mosca, ragion per cui dal Cremlino si dice non c'è nessun motivo di ottimismo per una pace negoziata.
2: E prenderà il via domani la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli alla Fiera di Rimini. Il tema di quest'anno è l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Nella diocesi cresce l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto di Rimini celebrerà la messa 44 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II. Uno dei nostri inviati, Luca Collodi, ha intervistato Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini.
6: Qui dalla nostra riviera durante questi 4 mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui è sempre per la chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme.
7: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla Fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli.
6: C'è una proposta culturale forte. Il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia.
7: Papa visiterà i più fragili.
6: Credo che questo sia un momento importante, perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre e che devono comunque essere al centro dell'attenzione.
2: Da Rimini a Taranto, dove ieri la croce degli sportivi ha fatto ingresso nella cattedrale di San Cataldo a poche ore dall'avvio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. L'arcivescovo Ciro Miniero ha esortato gli atleti, sulla scorta delle parole di Papa Leone, a fare di questo evento un momento di pace. Sentiamo allora l'intervista a Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi, realizzata dal nostro inviato Giancarlo Lavella.
8: Noi abbiamo 26 paesi, circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 discipline sportive. Abbiamo iniziato 30 mesi fa, abbiamo progettato e realizzato 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Jacobone, le piscine olimpiche e così via.
9: Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa.
8: L'unica cosa che consiglio è di non perdere del tempo. Iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma da oggi, in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere, ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
2: La cultura in chiusura. A Firenze gli ultimi giorni della grande mostra dedicata al maestro americano Mark Rothko. Oltre 70 opere a Palazzo Strozzi raccontano l'evoluzione della sua pittura, e ce ne parla Maria Milvia Morciano.
10: Ancora pochi giorni per vedere Rothko a Firenze, la grande mostra che fino al 23 agosto riunisce a Palazzo Strozzi oltre 70 opere del maestro americano, provenienti da alcuni dei maggiori musei internazionali. Un percorso dalle prime esperienze figurative alle grandi campiture di colore che hanno reso Rothko uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Ma il progetto esce anche dalle sale di Palazzo Strozzi e raggiunge il Museo di San Marco, luogo che l'artista visitò nel 1950 e che lo colpì profondamente. Qui cinque sue opere sono state collocate in altrettante celle affrescate da Beato Angelico, un accostamento che restituisce una delle radici meno evidenti della pittura di Rothko, la ricerca di uno spazio nel quale il colore diventa esperienza contemplativa e coinvolge direttamente chi guarda.
2: Bene, è tutto per ora. Vi ricordo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast e attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie ad Alberto.
11: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

salutiamo la nostra amica Gloria che dal Piemonte ci dice che le temperature effettivamente sono scese di un po' di gradi, visti anche i temporali di ieri sera e quelli di stamattina, quindi anche lì mi conferma che il maltempo di queste ultime ore regna sovrano. 14:13, continuate a scriverci, naturalmente erano i Blondie con Hearts of Glass, grande successo degli anni 70, ma siamo pronti anche a toccare delle località che spesso anche citiamo nei nostri appuntamenti in diretta, anche con gli amici che intervengono alle parole dell'estate, tutto il giorno anche qui su Blu 2000 per i festival da nord a sud, anche se c'è qualcosa dalle vostre parti, nella vostra città o anche nella vostra località di villeggiatura, non esitate a segnalarcelo per questo 20 agosto. Abbiamo i Pua, Fasano, Brindisi, al Parco Archeologico di Egnazia. Questa sera Francesco Renga sarà a Sapri, Salerno, allo Stadio Comunale. Appuntamento a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, al Parco La Versiliana per il live di Mario Biondi. Vi aspetta anche Giusy Ferreri, Bernalda, questa è la località in provincia di Matera, in Viale della Resistenza. I Subsonica saranno a Brescia in via Serenissima, mentre Noemi a Balsorano in provincia dell'Aquila vi aspetta in piazza Raffaele Scacchi. Andiamo avanti con Raff a Maiori in provincia di Salerno, per lui anfiteatro del porto turistico. La serata continua anche con Alex Britti, protagonista a San Salvatore di Fitalia in provincia di Messina, in piazza San Calogero. E poi appuntamento con James Morrison e le sue belle canzoni, molte ballate romantiche tra l'altro all'attivo nella sua carriera, a Merano, Bolzano, Giardini di Castello, in via San Valentino. E poi abbiamo anche l'appuntamento con Antonello Venditti, però qui già spiamo nella giornata di domani, vi aspetta a Castiglioncello in provincia di Livorno al Castello Pasquini. Ci sarà anche il concerto di Luca Carboni a Trani in piazzale Santa Maria Colonna, ma ovviamente per tutte queste location e anche artisti ci riaggiorneremo domani.

Sempre bello riascoltare questo singolo dei Bastille, Pompei, datato 2013, estate 2026, invece si rilanciano le zone, la natura del nostro paese, con iniziativa di Confcommercio che ha lanciato la campagna Trasimeno Autentico per Natura. In questo caso sono le imprese al centro di questo racconto del territorio italiano, quindi soprattutto con l'obiettivo di affrontare le criticità di questo periodo che interessano il lago, il territorio, allo stesso tempo continuare a raccontare ciò che il Trasimeno rappresenta e offre, e su questo doppio fronte che si concentra l'impegno di Confcommercio, che al confronto con varie istituzioni ha affiancato questa azione di comunicazione con una campagna nuova Autentico per Natura, realizzata in collaborazione con l'Umbria. La campagna, come hanno spiegato i promotori, nasce da questa considerazione semplice e chiara, cioè le criticità vanno affrontate ma non possono essere l'unico modo attraverso cui il territorio viene raccontato. Infatti negli ultimi mesi l'immagine del Trasimeno è stata associata spesso ai problemi che interessano il lago e il comprensorio. Si tratta di questioni concrete sulle quali si continua a confrontarsi con le istituzioni, e accanto a questo lavoro ritiene l'associazione necessario contribuire a mantenere alta l'attenzione anche sul valore di questo territorio. Quindi in primo piano vanno messi i paesaggi, i borghi, le tradizioni, l'enogastronomia, la capacità anche di accoglienza, e sulle imprese che ogni giorno attraversano il proprio lavoro e contribuiscono a rendere il Trasimeno un territorio vivo e attrattivo. La campagna si svilupperà attraverso cinque temi fondamentali, che sono l'acqua che unisce, il turismo lento, i sapori autentici, i borghi di carattere, le emozioni da vivere. Cinque prospettive differenti per raccontare ovviamente un territorio unico attraverso immagini, video e contenuti che saranno poi pubblicati sui canali Facebook e Instagram di Confcommercio Trasimeno. Progetto che non è soltanto una campagna pura e semplice, per l'obiettivo finale, diciamo, è coinvolgere direttamente le imprese, trasformarle in questa rete di ambasciatrici del territorio del Trasimeno. Quindi imprese insieme per dare valore e opportunità e tutto quello che ogni giorno è capace di offrire questa splendida zona, e poi sicuramente altre zone d'Italia saranno rilanciate con queste belle iniziative che valorizzano la natura del nostro territorio, che è sempre bella da esplorare e da vivere. Sam Fender e Olivia Dean insieme.

comes the music. Salutiamo Lidia che fa la commessa, che ci sta ascoltando tramite DAB, quindi un saluto a tutti quelli che ci ascoltano ovviamente da lì, da questo mezzo, e poi anche ricordiamo gli altri, Digitale Terrestre 728 e anche l'app che vi ho ricordato in apertura, Play 2000. Jack Johnson con Rodeo Clowns, e adesso parliamo di un grande personaggio che ha interpretato anche un clown nella sua vita, come Patch Adams, il grandissimo Robin Williams. Se ne parla ancora perché ovviamente ci manca come attore, come persona. Per oltre 12 anni era rimasto praticamente fermo il suo profilo Instagram e adesso ufficialmente è tornato attivo, quindi se andate su Instagram e cercate Robin Williams lo ritrovate di nuovo. Dietro questa scelta ci sono i suoi tre figli, Zach, Zelda e Cody Williams. Non si tratta però soltanto di un modo per ricordare il papà, quindi uno degli attori e comici più amati di sempre in tutto il mondo. Dietro questo ritorno sui social c'è anche la ragione decisamente più attuale, cioè contrastare nelle intenzioni appunto dei figli la diffusione di immagini, video e imitazioni della voce di Robin Williams realizzate attraverso l'intelligenza artificiale. Il nuovo post, che è stato appena pubblicato lo scorso 17 agosto, prima di allora l'account era rimasto inattivo dal 2014, anno della scomparsa dell'attore. L'ultima pubblicazione personale di Williams risaliva all'estate di quell'anno ed era dedicata alla figlia Zelda. A riportare in vita digitalmente questa pagina sono stati i propri figli, lo dicevamo, che vogliono trasformarla in questo luogo ufficiale nel quale tutti i fan possono trovare fotografie, filmati, ricordi autentici del padre. Poi insomma mi interessa molto anche perché io ho amato molto Robin Williams, quindi uno dei miei attori sicuramente preferiti. L'obiettivo è anche consentire alle nuove generazioni di farlo conoscere e di distinguere soprattutto i contenuti originali dalle sempre più diffuse ricostruzioni che poi vengono create artificialmente, tutti lo sappiamo, no? Il rovescio della medaglia dell'intelligenza artificiale da una parte è utile, dall'altra insomma viene usata anche per riproporre delle cose che non sono molto veritiere. Zelda Williams ha spiegato che rendere nuovamente attivo il profilo del papà è uno dei sistemi trovati dalla famiglia per reagire a tutto questo. L'idea è creare un punto di riferimento ufficiale per chi cerca appunto Robin Williams possa trovare il vero Robin Williams, cioè attraverso i ricordi di clip, fotografie, esibizioni e ovviamente anche memorabilia, diciamo così, in fotografia che arrivano da fonti autentiche certe. Una scelta che assume significato in un momento in cui appunto video, registrazioni artificiali possono rendere più difficile anche capire immediatamente se la persona che stiamo guardando, che comunque con cui stiamo cercando di interagire sui social, è reale oppure no. Bel momento di pagina cinematografica e anche tecnologica grazie, diciamo, a questo ricordo sentito del grandissimo Robin Williams. E voi, magari c'è un attore, un personaggio del passato che non c'è più, che vorreste fosse fatto resuscitare in qualche modo realmente sui social? Fatecelo sapere.

certo che adesso alcuni video potrebbero sembrare fatti in maniera artigianale rispetto alle nuove e moderne tecnologie, però sono sempre molto attuali, secondo me, quelli fatti dai Jamiroquai, anche questo di Deep

un po' dalla vicenda anche del grandissimo Robin Williams, che è stato in qualche modo resuscitato sulla pagina Instagram dai suoi figli, di poter avere quale personaggio, ecco, sui social, un personaggio che non c'è più, scomparso anche recentemente, con cui vi piacerebbe interagire come se fosse realmente vivo, ma non con l'intelligenza artificiale, ma ovviamente con dei ricordi che siano tangibili, veri e chiari, e magari curati dal proprio entourage, non solo musicale ma anche quello della famiglia. Sarebbe carino anche sapere altre testimonianze da parte vostra. Intanto ringraziamo Carlo, ricordiamo il nostro indirizzo mail diretta@radioinblu.it.

Il boss Bruce Springsteen qui su In Blu 2000. Buon pomeriggio in questo giovedì 20 agosto, in cui nella prossima ora parleremo anche di personaggi che attualmente, insomma, si stanno facendo conoscere anche perché acquistano prestigio grazie alle stelle, quelle sulla Hollywood Walk of Fame. E parleremo anche di cinema con le mini classifiche del giorno. Subito i Daft Punk.

intitola Good Reason, il nuovo singolo di Gracie Abrams, che tra l'altro è la figlia del noto regista produttore J.J. Abrams, visto che parleremo di cinema, e tra l'altro produce uno dei film di cui parleremo nella mini classifica di oggi. Arriva Giorgia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, il presidente americano Trump annuncia la nuova strategia, la guerra economica, per un isolamento su scala senza precedenti, e chiede che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde: il terrorismo che minaccia l'economia globale porterà solo ulteriori sconfitte politiche. In caso di guerra useremo armi distruttive, affermano intanto i Pasdaran. Secondo il sito Axios, un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare ci sarebbe un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare le navi a Hormuz. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano, Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. Nuova scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che la scorsa settimana ha devastato la provincia di Nusa Tenggara, provocando 53 vittime. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Ben trovati cari amici, sono le 15.05 in questo 20 agosto 2026. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. Oggi voglio portarvi a Taranto in Puglia, dove stanno per accendersi i riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, e per noi c'è un inviato speciale che è il nostro caro Giancarlo Lavella. Giancarlo, sei connesso con noi?
2: Grazie, sì, grazie del caro che con te contraccambio senz'altro di cuore, così come cari sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle nostre frequenze.
1: Giancarlo, qual è l'atmosfera? Raccontaci un po' cosa si respira a Taranto in questi giorni.
2: Ma sì, i giochi stanno per iniziare, ma di fatto già c'è stata una toccante anteprima ieri con la Santa Messa celebrata nella cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo della città Miniero, messa che, durante la quale è stata accolta a questi giochi del Mediterraneo la croce degli sportivi che segue i grandi eventi dello sport sin dalle Olimpiadi di Londra 2012. C'è un clima chiaramente di festa, perché tutta la città è sembrata improvvisamente diventare sportiva in tutti i sensi, perché ci sono piazze che sono diventate campi di padel, campi dei ring per le lotte giapponesi, le discipline orientali e quant'altro. Volendo si può fare sport proprio in piazza, e tra l'altro il clima, nonostante il caldo, lo consente in questo periodo.
1: E al di là della competizione e delle medaglie, qual è il messaggio che la Chiesa vuole affidare a questi giochi e agli atleti che stanno arrivando da tanti paesi del Mediterraneo?
2: Ma sì, l'abbrivio l'ha dato Papa Leone XIV all'Angelus del 16 agosto. Siano veramente un momento questi giochi di speranza, un momento di fratellanza, un momento da cui possa scaturire una pace vera. Cioè, questo è il significato delle parole nel saluto del Papa dell'Angelus domenicale, in un contesto geografico che si vede uniti da sempre tanti paesi che commerciano tra di loro, che hanno la stessa cultura, ma che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, è diventato ha visto insomma delle realtà drammatiche di immigrazione. Molti lo hanno chiamato più che Mare Nostrum, Mare Morto, oppure Mare Monstrum addirittura, per tante persone che purtroppo vi hanno trovato una tomba. E poi anche perché sulle coste sud del Mar Mediterraneo sono in corso conflitti dolorosi. E l'augurio è quello che attraverso lo sport, che è dialogo innanzitutto e confronto sulla base di motivi di lealtà, possano risolversi, o se non altro si possa innescare un dibattito, no? un colloquio.
1: Ci dicevi che ieri la croce degli sportivi è stata accolta dall'arcivescovo Miniero.
2: Esatto, sì, starà all'interno della cattedrale di San Cataldo. Tra l'altro mi dicevano che questa cattedrale è la più antica della Puglia, quindi è qualcosa che richiama la devozione non solo dei tarantini, ma di tutta la regione pugliese. E quindi sarà la croce per tutta la durata dei giochi, quindi da ieri è arrivata fino al 3 settembre, che sarà l'ultimo giorno della manifestazione. Chiaramente porte aperte nella cattedrale per quanti vorranno andare e pregare anche davanti a questo simbolo così importante legato al mondo dello sport.
1: Tu ieri hai intervistato l'arcivescovo Miniero, appunto, non l'arcivescovo di Taranto.
2: Allora, l'arcivescovo di Taranto che ha messo in evidenza, ma questo non solo lui, un po' tutti stanno vivendo questa realtà, che i giochi per la prima volta ci coinvolgono a 360 gradi. Non si parla solo di sport, non si parla solo di agonismo, non si tratta solo dei campioni che arriveranno a gareggiare, ma si tratta di quello che significano per la città ospitante. Taranto ha una problematica sociale, ha vissuto, l'abbiamo seguita, problemi del lavoro, problemi di carattere sociale, dicevamo. Tutto questo, ecco, il Presule lo ha messo in evidenza in questa intervista.
1: E allora ascoltiamocela e poi torniamo insieme, ci salutiamo.
3: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
4: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
3: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto. Ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita?
4: Certamente, certamente, questo. E lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
3: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
4: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita. Quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è il suo compito per poter vivere con gli altri.
3: Taranto, com'è la sua città?
4: È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà pieno.
3: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano, anche attraverso questa iniziativa, essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone?
4: Certamente. I problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
3: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
4: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
5: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco, Marco il ciclista.
1: Giancarlo, allora grazie.
2: Ma consentimi di ringraziare te, perché io di solito non riascolto mai le mie interviste. Riascoltare questa intervista a Monsignor Miniero mi ha fatto scoprire tante particolarità interessanti. E grazie per avermela fatta, la riascolteremo tra l'altro in giornata. Quindi,
1: ecco, grazie perché ci hai accompagnato in questo viaggio, no? Ci hai fatto anche vivere più da vicino questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per averci portato la testimonianza dell'Arcivescovo.
2: Grazie a te.
1: Buon lavoro allora, buon proseguimento. E adesso proseguiamo con questa musica che parla proprio di sport, che è degli stadio, e mi alzo sui pedali.

questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete Di Marco.

0: ci sono luoghi che non sono semplicemente destinazioni da raggiungere, ma sono tappe di un cammino interiore, luoghi nei quali la storia, la tradizione e la fede si incontrano e ci aiutano a riscoprire domande profonde sulla nostra vita. E oggi, in questa seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli itinerari spirituali e metterci in viaggio tra l'Italia e la Spagna sulle tracce di due figure particolarmente care alla tradizione cristiana. Si tratta degli arcangeli Michele e Raffaele. Partiamo dal Gargano in Puglia, dove da secoli i pellegrini arrivano alla grotta dedicata a San Michele, l'arcangelo che ci ricorda la centralità di Dio e la realtà della lotta spirituale. E poi attraverseremo il Mediterraneo e arriviamo a Cordoba in Spagna, dove incontreremo San Raffaele, l'arcangelo compagno di viaggio, colui che nella storia di Tobia si fa presenza, guida e custodisce il suo cammino. Due arcangeli, due luoghi, due esperienze di fede, ma un'unica domanda: che cosa significa davvero lasciarsi accompagnare da Dio nel viaggio della nostra vita? Ed oggi vogliamo fare questo cammino e farci guidare in questi itinerari spirituali ancora una volta da Sara Alessandrini, che ci accompagnerà alla scoperta di questi due itinerari. Benvenuta Sara, anzi bentornata.
1: Grazie Sora Emanuela, grazie a te.
0: Sara, partiamo subito dal tuo progetto di questi itinerari che hai creato con San Michele Arcangelo e con San Raffaele Arcangelo. Cosa significa oggi mettersi in cammino verso questi luoghi legati alla fede, ma soprattutto verso questi luoghi legati a questi due arcangeli? Cosa lega San Michele Arcangelo soprattutto al famoso Monte Gargano che abbiamo qui in Puglia?
1: Sì, allora ecco, io diciamo quest'estate ho avuto l'opportunità di percorrere questi due bellissimi itinerari. Sono stata prima in Spagna, a Cordova, dove ci sono state delle apparizioni riconosciute di San Raffaele Arcangelo, e successivamente sono stata in Puglia, sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, in questo meraviglioso santuario dedicato a San Michele. Mettersi in cammino verso un luogo di fede oggi significa, diciamo, un po' rallentare, nel senso che non è solo un momento di vacanza, ma anche un momento in cui ci fermiamo e magari cerchiamo di trovare quella pace interiore che durante la quotidianità spesso si perde. Quindi ecco, per me compiere un pellegrinaggio non è un semplice spostamento, ma è anche un viaggio che compio all'interno della mia anima, quindi per questo il pellegrinaggio diventa proprio un itinerario interiore, diciamo così. E poi la cosa bella è che quando ci si mette in viaggio, quando si torna a casa, non si torna mai come quando si è partiti, quindi c'è sempre un miglioramento, un qualcosa, un cambiamento che il luogo sacro ci può lasciare.
0: San Michele è conosciuto, come dicevo anche prima, come l'arcangelo che ci difende, che combatte contro il mare, contro il male. Come possiamo comprendere oggi questa dimensione della sua figura senza ridurla soprattutto a una superstizione, o senza ridurla anche ad un'immagine, all'immagine del combattimento?
1: Ma ecco, l'immagine di San Michele è molto forte nella mia vita, devo dire la verità, anche perché io ho una grande devozione, mi sono sposata nel giorno della festa, quindi il 29 settembre, e veramente per me visitare i luoghi in cui ci sono state delle apparizioni di San Michele è un regalo grandissimo del Signore, anche la possibilità solo di andare lì. Nella vita quotidiana, diciamo, questa presenza dell'arcangelo nella mia vita io la traduco nelle piccole scelte che compio ogni giorno, cioè nel confermare la mia fede ogni giorno, no? È una lotta fatta spesso di lotta con noi stessi, lotta con gli altri, con il mondo esterno che ci viene contro, quindi la figura di San Michele mi ricorda questo, che non devo smettere di combattere, non devo smettere di avere fede anche quando, anche davanti alle difficoltà, ecco.
0: Chi è come Dio? È la celebre frase che la tradizione attribuisce a San Michele. Quanto è importante questa domanda per la tua vita spirituale, e soprattutto in un'epoca nella quale oggi si rischia di mettere noi stessi al centro di tutto?
1: Già. Il nome stesso di Michele in ebraico significa Michael, no? Come hai ricordato, letteralmente chi è come Dio, quindi è una domanda, non un'affermazione, ed è proprio questo che la rende così potente, no? Il bisogno di rimettere Dio al centro e non noi stessi. Quindi, come ricordavi, in un'epoca in cui tutto è basato sul successo, sull'io, no? Quindi questa domanda diventa un po' quasi terapeutica per noi e ci riporta all'umiltà. Quindi non a caso la tradizione lega questa frase alla ribellione degli angeli, nata proprio dall'orgoglio di volersi mettere al posto di Dio. Quindi ripetersi chi è come Dio ogni giorno significa rimettere proprio ordine nella propria vita e rimettere Dio al centro.
0: Dal Gargano ci spostiamo in Spagna, dove hai detto che sei stata a Cordoba per incontrare San Raffaele Arcangelo. Cosa rende questa città, Cordoba, un luogo particolarmente significativo per la devozione a San Raffaele?
1: Perché ecco appunto in questa città ci sono state delle apparizioni di San Raffaele riconosciute dalla Chiesa, quindi l'importanza è proprio questa. Ci sono state apparizioni già nel 1278 a un frate mercedario, Simon de Susa, e poi successivamente le più importanti sono quelle del 500 a un altro sacerdote, padre Andrés de la Roleas. E queste apparizioni sono state delle apparizioni in cui San Raffaele diceva: io sono il custode di questa città. Infatti poi la città ha realizzato all'interno del perimetro della parte vecchia alcuni trionfi a San Raffaele, quindi sono queste colonne monumentali sparse tra le vie e le piazze, e la più celebre si trova proprio accanto alla meschita, al ponte romano. E camminare per Cordova significa in un certo senso fare un itinerario a cielo aperto dedicato proprio all'Arcangelo Raffaele.
0: San Raffaele molte volte è associato al viaggio, alla guarigione, come dicevo prima, alla protezione. Che cosa può dire oggi questa figura a chi attraversa un momento di fragilità o sta cercando una nuova direzione nella propria vita?
1: Ecco, io ho riscoperto un po' la devozione a San Raffaele Arcangelo in questo viaggio, devo dire la verità, perché spesso non è che l'ho molto considerato nella mia vita, e mi sono resa conto di uno degli aspetti più belli di San Raffaele, che viene spesso diciamo sottovalutato, che è l'aspetto della protezione del matrimonio, perché sai, nella Bibbia si parla di Tobia e Sara e lui li aiuta nel loro percorso, no? Sara viene liberata da questo demone, e c'è proprio San Raffaele dietro tutto questo, ovviamente mandato da Dio. E quindi io ho riscoperto un po' questa devozione e questa diciamo questa peculiarità di San Raffaele che non avevo effettivamente compreso, no? Perché spesso viene un po' sottovalutata questa cosa del culto anche agli arcangeli, ed è stato molto bello scoprire tutto ciò.
0: Due santi, due arcangeli che ci indicano in qualche modo due dimensioni del cammino. San Michele ci ricorda la lotta spirituale, mentre San Raffaele l'accompagnamento, la guarigione, la vicinanza. Possiamo dire che queste due figure si completano?
1: Sì, assolutamente. Sono diciamo due aspetti importanti nella vita di ogni credente, in quanto Michele per me rappresenta proprio la capacità di riconoscere e affrontare il male, di avere un discernimento nella vita e un aiuto e un sostegno forte. E San Raffaele invece è proprio quella cura, l'accompagnamento, quindi sono un po' due aspetti della nostra fede che dovremmo spesso coltivare, ecco.
0: Ci dicevi prima che quando fai un viaggio non è mai un semplice viaggio, ma è soprattutto un pellegrinaggio. Come si può aiutare un pellegrino a guardare una grotta, una basilica, una città, una destinazione turistica o un santuario non semplicemente come un monumento, ma come uno spazio capace di parlare alla fede e quindi di metterti in contatto con Dio?
1: Non è facile questo, però ecco, io nei miei itinerari cerco sempre di dare a chi mi segue delle chiavi di lettura prima ancora che informazioni turistiche vere e proprie. Quindi un santuario, una grotta, una città non parlano da soli, ovviamente, ma bisogna conoscerne la storia, bisogna conoscere i miracoli, i santi che sono stati lì. Quindi ecco, quando un pellegrino sa che in una grotta, per esempio sul Gargano, c'è un vescovo che ha pregato per 3 giorni, oppure, come è successo a Cordova, un'intera città ha atteso la fine della peste, ecco, guardi magari questi luoghi con occhi diversi. E diciamo, quello che mi propongo io è un po' questo, cercare di aiutare le persone a non fermarsi alle sole immagini, ma a lasciarsi interrogare da quello che i luoghi custodiscono.
0: Mentre parlavi mi venivano, il viaggio esteriore molte volte può diventare anche un viaggio interiore dentro noi stessi, dentro la nostra anima, per aiutarci a scoprire quello che di bello c'è in noi, che a ricordarci anche che in noi abita questo Dio, che è lo Spirito Santo, che riempie tutto il nostro essere. Cosa può scoprire una persona di sé mettendosi concretamente in cammino in un luogo spirituale, diciamo, in un itinerario spirituale?
1: Ecco, allora, mettersi concretamente in cammino spesso ci mette di fronte ai nostri limiti. Per esempio, io penso a un cammino anche già in spalla, quindi magari c'è la fatica del cammino, la voglia di fermarsi, e questa fatica, diciamo, apre spesso una nuova strada, no? Ci fa scoprire e ci mette alla prova, quindi mette alla prova la nostra pazienza, la capacità anche di trovare dei momenti di silenzio con noi stessi, quindi anche il bisogno di staccarsi dalle cose superflue. E molti, parlando anche nei miei cammini con molti pellegrini, spesso mi viene detto che si sono accorti che non si cerca tanto un luogo, no? Ma in quanto una presenza, un momento di pace, un momento di staccarsi dalle cose, dai pesi, dai dolori, dalle sofferenze. E forse è questa la scoperta più grande, che alla fine il viaggio esteriore diventa un viaggio interiore che ci porta sempre poi all'incontro con Dio.
0: E volevo concludere questo momento con una domanda molto semplice: se oggi un ascoltatore sentisse il bisogno di affidarsi a un arcangelo, magari per chi attraversa una difficoltà, quale preghiera o quale atteggiamento tu consigli per portare questa persona a guardare verso San Michele o verso San Raffaele?
1: Allora, sicuramente la corona angelica, che è una bellissima pratica, che è stata consigliata proprio da San Michele durante una delle sue apparizioni. È una preghiera breve, ma che ci permette appunto di sia lodare Dio, ma anche, ecco, di fare delle preghiere e chiedere una forza e un sostegno agli arcangeli, perché si pregano tutti e tre gli arcangeli: San Michele, San Raffaele e San Gabriele. Quindi questa è, tra l'altro, è diventata la mia preghiera preferita dopo questi viaggi nei santuari, e spesso durante la giornata prego la corona angelica. Inoltre voglio ricordare che siamo nel periodo della Quaresima di San Michele, è una pratica che faceva San Francesco d'Assisi, che dal 16 agosto fino al 29 settembre si fa questa Quaresima dedicata appunto all'arcangelo, in cui si fanno le rinunce normali della Quaresima che facciamo ogni anno durante il periodo, diciamo, pasquale, e poi si recita appunto questa corona angelica, che è molto bella.
0: Una domanda più personale per concludere questo momento insieme: dopo aver incontrato questi luoghi, queste figure della fede, qual è il messaggio che tu personalmente ti porti a casa dal viaggio tra il Gargano e Cordoba e dall'incontro con questi due arcangeli?
1: Diciamo che, ecco, allora, una domanda molto complessa, però io sicuramente sono tornata cambiata da questi pellegrinaggi, in modo particolare dal pellegrinaggio sul Gargano. Io sono stata 5 giorni lì, ho avuto la possibilità, insomma, di alloggiare alla casa del pellegrino, ho partecipato alle preghiere dei padri Michaeliti, e questo è quello che consiglio a tutti, perché io sono tornata proprio cambiata nell'anima, e mi ha lasciato una forza per la fede, un vigore diverso, e diciamo, ecco, sono cambiata sicuramente, sono arrivata lì con tanti pesi, tante sofferenze, che ho potuto proprio lasciare in chiesa davanti al Santissimo.
0: Grazie Sara ancora una volta, perché ci fai immergere veramente e camminare con te in questi itinerari, e ci auguriamo che molte persone possano, incuriosite dalla tua testimonianza e dalla tua anche...
1: Grazie.
0: Dalla tua spiegazione possano fare anche loro questo viaggio, questo pellegrinaggio, la scoperta di questi due santi arcangeli che accompagnano la nostra vita.
1: Grazie Suora Emanuela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed anche oggi, carissimi, la nostra trasmissione volge al termine. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra Puglia con i giochi del Mediterraneo e poi siamo stati con Sara Alessandrini sul Gargano e in Spagna alla scoperta di questi due luoghi turistici spirituali dove incontriamo San Michele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. E adesso la nostra trasmissione continua in musica, così come ormai è consuetudine in questo periodo estivo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Al centro del colloquio l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione.
2: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni, ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa, chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra loro, secondo quanto viene riportato, ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Confronto in questura a Campobasso fra Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con ricina durante una cena nel Natale scorso, e un'amica. Il confronto dopo l'esito degli esami svolti a Berlino, che ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni De Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dai magistrati. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialli in 8 regioni. In Liguria la circolazione ferroviaria lungo la linea Genova Ventimiglia è stata sospesa. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia. Nubifragi anche nel Tiguglio, dove sono caduti circa una ventina di fulmini. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
4: Permettetemi di partire da un dettaglio del Vangelo che mi ha sempre molto colpito. C'è un momento in cui la vita pubblica di Gesù ormai è diventata una vita affermata. La sua predicazione è talmente tanto importante che lui non riesce più nemmeno a entrare nei villaggi. Tanta è la gente che lo vuole ascoltare che nemmeno le strade dei paesi riescono a contenere la folla. Gesù deve rimanere fuori da questi villaggi, predica a questa gente e la sua voce comincia a diventare una voce che passa anche attraverso la testimonianza e l'apostolato dei suoi discepoli. E questi discepoli mandati da lui solitamente erano mandati per preparare l'incontro con Cristo, erano mandati davanti a lui. Bene, quando questi discepoli che sono mandati davanti a lui a preparargli la strada, a preparare questo incontro, tornano da lui, tornano con un grande entusiasmo. Praticamente raccontano tutti i risultati della loro pastorale, del loro apostolato. Ma sembra quasi che Gesù non sia interessato a questo, non è interessato ai risultati. Immediatamente dopo questo loro racconto, che dovrebbe essere qualcosa di straordinario perché significa che la loro vocazione, la loro missione, il loro apostolato sta portando frutto, la preoccupazione che ha Gesù è su di loro, sulla loro stanchezza, su quello che riguarda il loro cuore, la loro umanità, è preoccupato per loro. Credo che questa sia una delicatezza straordinaria, perché spero di non mettere in crisi nessuno. Molto spesso la nostra vocazione, la vocazione di consacrazione che noi viviamo, la viviamo in funzione del nostro apostolato. Ognuno di noi ha qualcosa da fare nella vigna del Signore. E molto spesso noi coincidiamo con questo nostro da fare, con il nostro impegno. Chi ha la scuola, chi ha l'educazione, chi ha i poveri, chi ha semplicemente un ministero di intercessione. Insomma, le cose che facciamo diventano lo scopo vero della nostra vocazione. Ma il Signore ci ha chiamati a una consacrazione non perché gli interessi il nostro apostolato e i risultati che noi traiamo dal nostro apostolato, ma perché la consacrazione è la richiesta di Gesù di entrare in intimità con ciascuno di noi. Ci ha dato questa vocazione perché ci sta chiedendo di essere con Lui intimi. L'apostolato è soltanto una conseguenza di questa intimità. E quando noi ci domandiamo, Signore, che cosa vuoi da me? La risposta di Gesù è nulla. Io voglio te. E il fatto che ci sentiamo molto amati da Lui, è da lì che nasce poi il nostro apostolato, è in una sovrabbondanza di amore dentro la nostra vita che nasce il nostro apostolato. La vita religiosa, la vita di consacrazione, è una vita di intimità con la persona di Gesù Cristo. C'è una frase del Vangelo che è lapidaria e tante volte noi la rivolgiamo agli altri, a quelli che normalmente sono nel mondo e vivono un altro tipo di vocazione, ma forse la dovremmo rivolgere a ciascuno di noi e capire che è un grande monito per ognuno di noi. Dice così questa frase: a che cosa serve guadagnare il mondo intero se tu poi perdi te stesso? A che cosa serve che il nostro apostolato produce molti risultati, ma noi abbiamo perso la cosa più importante, che è la nostra intimità con Lui? Non vuole da noi questo tipo di risultato, ve lo ripeto, non perché non è importante quello che facciamo, ma non è interessato a quello che facciamo, è interessato a noi. E quindi noi dovremmo sempre ripartire da questo desiderio profondo di Cristo di stabilire con ciascuno di noi questa intimità. Quando c'è questo, tutto l'apostolato è semplicemente la grande conseguenza di questo rapporto, di questa vicinanza con Lui. Ora, sarebbe banale da parte nostra pensare che una scelta vocazionale è una scelta che rimane tale e quale per tutto il resto della nostra vita. In realtà la nostra vocazione cresce con noi. Così come una coppia di persone che si innamorano, in realtà si illudono se pensano che per i prossimi 50 anni saranno sempre innamorati. Diverso è se ami a 20 anni, diverso se ami a 40 anni, diverso è quando ami a 60 anni, diverso è quando ami a 80 anni. Questo è così anche per la nostra vocazione. La nostra vocazione dovrebbe crescere con noi, dovrebbe maturare con noi. E anche nelle nostre vocazioni noi dovremmo passare dalla fase dell'innamoramento alla fase dell'amore che matura. Molto spesso quando ci accorgiamo di non essere più innamorati, tra poco vi dirò in che modo ho voluto dividere questa mia riflessione, quando ci accorgiamo di non essere più innamorati come all'inizio, pensiamo che stiamo tradendo il Signore, o pensiamo che magari forse è cambiato qualcosa di troppo serio, anche da ammettere a noi stessi. In realtà non c'è niente di male, perché significa che la nostra vocazione sta entrando in una stagione nuova, in un modo diverso di esprimere questa intimità con Cristo, questa relazione con Cristo. Allora, ho voluto individuare, ce ne sarebbero da dire tanti, ma ne ho scelti quattro momenti che sono quattro stagioni vocazionali. Voi sapete che quando un bambino diventa adolescente c'è una crisi. Quando un adolescente diventa adulto c'è una crisi. Quando l'adulto diventa anziano, c'è una crisi. Ognuna di queste stagioni, ognuno di questi cambiamenti, passa attraverso una crisi. Se dovessimo usare un'immagine liturgica, dovremmo dire passa attraverso un tempo forte, un deserto, un periodo di conversione, un momento in cui sembra che il Signore stia distruggendo o mettendo in discussione tutto, ma semplicemente perché vuole tirar fuori qualcosa di nuovo da ciascuno di noi. Primo periodo vocazionale, diciamo così, che lo potremmo chiamare il tempo dell'entusiasmo. Nessuno di noi potrebbe fare una scelta vocazionale se non perché spinto da un entusiasmo. Se uno sceglie di iniziare un percorso vocazionale senza nessuna passione che lo spinga, allora lì non c'è vocazione, c'è convenienza. Ad esempio, io posso anche dire: il mondo intorno a me è difficile, fammi trovare un istituto dove posso rifugiarmi. Lì non c'è nessuna passione, c'è una convenienza, ovviamente non riguarda voi, ma diciamo nel mondo potrebbe succedere che qualcuno fa questo tipo di ragionamento. Ma c'è una passione, un entusiasmo che in realtà supera i ragionamenti e supera il calcolo, che ci fa essere in qualche misura delle persone che rischiano e delle persone che in realtà non hanno tanto prudenza quanto hanno invece il gusto di osare, di tentare qualcosa di grande, di prendere una decisione importante. Nella Bibbia noi troviamo tante volte raccontato questo tempo dell'entusiasmo. Io ho voluto scegliere due episodi della Sacra Scrittura che possono aiutarci a capire quant'è importante il tempo dell'entusiasmo e quali sono le caratteristiche del tempo dell'entusiasmo. Il primo esempio è la nascita vocazionale del profeta Samuele. Voi sapete che Samuele nasce per una sorta di miracolo, per questa grazia che la madre aveva domandato. E Samuele viene cresciuto nel tempio dal sacerdote Eli. E questo bambino che cresce a un certo punto diventa un giovane che una notte si sente chiamare dal Signore. Dio gli parla. E guardate, c'è un momento nella vita in cui ci sembra che Dio lo capiamo e lo sentiamo come uno che ci sta parlando. Sentiamo che c'è un'intesa tra di noi talmente forte che possiamo dire: Dio mi ha parlato. Lo sentiamo nel cuore. Sentiamo che c'è qualcosa che preme dentro di noi. Questo ragazzo non ha discernimento, non riesce a capire che è Dio che gli sta parlando. E chi lo aiuta? Eli, che in realtà è un sacerdote caduto in disgrazia. Un sacerdote che ormai la sua vita è andata un po' fuori binario, i figli si comportano peggio di lui, eppure questo sacerdote fa bene il sacerdote nei confronti di Samuele, perché gli dà un criterio di discernimento. La prima sera lo rimanda a letto e poi di nuovo torna: mi hai chiamato Signore? No. E lo rimanda a letto, e ancora, finché Eli non capisce che è Dio che sta parlando a questo ragazzo e gli dice come deve comportarsi. Gli dice: la prossima volta che sentirai chiamare il tuo nome, tu di parla Signore, il tuo servo ti ascolta. E dice la Bibbia che da quel momento in poi Samuele cominciò a diventare quello che noi tutti conosciamo, cioè un profeta. Allora, c'è un tempo della nostra vita in cui ci sembra di capire Dio e ci sembra che tutto sia chiaro, che cosa dobbiamo fare, e siamo capaci di grande radicalità, siamo capaci di grandi sacrifici, di grandi slanci.

che cosa dobbiamo fare, e siamo capaci di grande radicalità, siamo capaci di grandi sacrifici, di grandi slanci. Siamo Torè e comincia a frequentare la casa di Saul. Saul è il re che in realtà è stato deposto agli occhi di Dio, e Davide prenderà il posto di questo re. Mentre lui è lì, succede questa guerra con i Filistei. E loro sono in minoranza, sanno che perderanno. E a un certo punto il più valoroso dei soldati dell'esercito nemico, Golia, un gigante, sfida l'esercito di Saul. Ora, tutti sappiamo che cosa succede in quell'episodio. Davide si mette contro Golia. Questo episodio, anche se noi sappiamo che finisce bene, nel senso che Davide vince, attesta una caratteristica che a volte noi facciamo fatica a dire ad alta voce. Davide si comporta da incosciente, cioè come uno che non sta calcolando quanto è grande il rischio che sta correndo e quanto è piccolo lui. Ma Dio lo aiuta, perché nella sua incoscienza lui ha un'arma che gli altri non hanno: si fida di Dio. Allora, le grandi scelte della vita le facciamo sempre con un po' di incoscienza. Abbiamo iniziato questa nostra strada non per calcolo, per matematica, non perché ci conveniva. Abbiamo iniziato questo nostro percorso spinti da un entusiasmo. Anche quando una persona si innamora di qualcuno e decide che quello è l'uomo della sua vita, la donna della sua vita, che deve sposare quella persona, che deve dirgli un per sempre o che deve mettere al mondo un figlio, se tu ci pensi non fai mai nulla nella vita. Se tu ci pensi troppo a una decisione non riesci mai a prendere quella decisione, perché i contro sono sempre di più dei pro. Allora c'è un momento nella vita in cui c'è una santa incoscienza, che però non è una incoscienza vuota, è un'incoscienza che poggia su una grande fiducia in Dio. Davide vince perché va contro Golia nel nome del Signore. E vince non perché il Signore gli dà degli effetti speciali, dei superpoteri. Vince per furbizia. In realtà usa bene la sua capacità di saper tirare con la fionda. Ecco, io credo che sia importante per ciascuno di noi rendersi conto che il primo periodo, il periodo in cui Dio imprime, Gesù imprime qualcosa di importante dentro la nostra vita, è proprio il momento dei grandi entusiasmi, in cui abbiamo fatto grandi scelte, e queste grandi scelte portano con sé anche scelte di grande incoscienza, che però sono fatte spinte dalla fiducia nel Signore. Ahimè, però, succede nella vita che diminuisce la fiducia nel Signore e aumenta invece la nostra consapevolezza. Cioè, vedete, diventiamo molto celebrali e cominciamo, maturando nelle nostre vocazioni, a ragionare molto sulle cose e a smettere di fidarci del Signore. E quando tu ragioni molto e non ti fidi più del Signore, sapete cosa accade? Che non fai più nulla, rimani bloccato. Allora, questo è un momento di crisi per noi, il momento in cui, finiti gli entusiasmi, cominciamo a vivere la nostra vocazione di testa. E usando solo la testa e non più la fiducia nel Signore, tu cominci a renderti conto e a dire: ma chi me la fa fare? Ma chi me la fa fare di vivere con queste? Ma perché io dovrei, sto sprecando la mia vita in questa situazione? Quella persona è responsabile di me? No, non è possibile una cosa del genere. Io dovrei vivere quella missione, quel sacrificio, quella situazione estrema. Perché dovrei far questo? Più tu usi la testa e smetti di usare la fiducia nel Signore, più ti sembra di essere vittima di una grande ingiustizia, dove tu rimani lì come qualcuno che è schiacciato dalle circostanze della vita. Il demonio, facendo leva proprio su questi momenti di crisi, molto spesso ci porta fuori binario. E lì non è perché i nostri ragionamenti non sono veri. Tutto quello che diciamo magari è vero, è oggettivamente vero, ma non c'è più una cosa che si chiama fiducia nel Signore.

Perché hai scelto di far questo? Perché le tue consorelle erano simpatiche? Non è una buona motivazione vocazionale scegliere una vocazione perché le persone ti stanno simpatiche. Perché può darsi che a un certo punto smettono di essere simpatiche. Perché fai questo? Perché quell'apostolato funzionava in quel modo? Non sempre l'apostolato dà soddisfazioni. A volte l'apostolato riserva spine. Io ho fatto quella scelta perché pensavo di fare quella cosa nello specifico, invece mi è stato sempre negato. Quando tu consegni la tua volontà nelle mani del Signore, stai dicendo che non porti più tu le redini del gioco, le hai consegnate a qualcun altro. Dov'è la tua fiducia in Dio? E cioè, questa crisi può distruggerci se usiamo solo la testa e smettiamo invece di usare la fiducia nel Signore. Di questo periodo della nostra vita non possiamo portare con noi gli entusiasmi emotivi, sentimentali, le farfalle nello stomaco, per intenderci. E all'inizio, quando pregavo con una devozione, con un trasporto, e adesso non è più così. Non è questo quello che ti devi portare da quel periodo della vita. L'unica cosa che ti rimarrà da questo periodo della vita, che è il periodo dell'entusiasmo, è semplicemente aver imparato a fidarti di Dio, così come facevi all'inizio. E la fiducia in Dio ti ha fatto commettere la più grande incoscienza della tua vita, cioè dire di sì a Lui. Guardate, nel Vangelo, e questo forse può essere un po' dissacrante da parte mia, ma mi perdonerete, no? Voi sapete che quando Gesù va a finire in croce, tutti i suoi discepoli fuggono tutti. Nell'orto degli ulivi, a un certo punto, il Vangelo annota proprio questo, e fuggirono tutti. L'unico dei discepoli che rimane sotto la croce, secondo l'attestazione proprio del quarto Vangelo, chi è? Giovanni. Perché Giovanni lo troviamo sotto la croce? È il più piccolo, è il più giovane di tutti, cioè il più incosciente di tutti. È quello che non ha paura di fare una brutta fine. Pietro, per paura di fare una brutta fine, rinnega Gesù. Giovanni è sotto la croce. Allora, dell'entusiasmo della nostra vita non possiamo portare con noi le emozioni, i grandi sentimenti, i grandi slanci. L'unica cosa che dobbiamo portare di questo momento della nostra vita è fidarci completamente di Dio, confidare in Lui, non in noi. E ve lo ripeto, funziona in questo modo: man mano che diminuisce la fiducia nel Signore, crescono i ragionamenti con la nostra testa. Ma arriva un momento in cui la nostra testa diventa talmente tanto totalizzante che l'unica cosa che ti viene da dire è: finito tutto, non vale la pena, non serve più, ho sbagliato, sono uscito fuori binario. Cioè la disperazione. Quando sei in intimità col Signore, tu sai che la tua forza è Lui, non il calcolo, non quello che ti passa per la testa. Ma questa è solo la prima stagione. Passata la crisi, inizia quella che potremmo dire il tempo dell'adultità della nostra vocazione. Sapete in che cosa si caratterizza questa parte della nostra vita? È il tempo dei grandi progetti, cioè dopo che abbiamo passato gli entusiasmi iniziali e abbiamo passato questa crisi di passaggio, subito iniziano i grandi progetti, e sono i momenti in cui tu ti dai di più nell'apostolato e programmi, spingi, cominci a dire ma questi me li devo portare dietro perché ormai non hanno più nessun entusiasmo, invece vorrei fare, vorrei dire, allora progetti, fai tutte cose molto grandi, che non è detto però che sono la volontà di Dio. Tant'è vero che in questi periodi compiamo grandi opere, ma prendiamo anche grandi batoste. È un momento della nostra storia vocazionale. Ti fanno parroco in una parte, dice: adesso che sono arrivato io in questo quartiere, e faremo tutto, faremo una catechesi diversa, ripenseremo gli spazi parrocchiali. Grandi progetti, no? E poi c'è il confratello più anziano che ti dice ti passerà questa cosa.
la consorella della tua comunità che dice sì, ci siamo passati anche noi per questa fase, ma poi verrai ridimensionato, ridimensionata, no? Invece è un periodo molto importante, è il periodo, per citare ancora una volta il buon re Davide, in cui dopo che si è assestato nel suo regno, vi ricordate, ha vinto, e ormai è un re affermato, ha costruito un palazzo, gli viene un magone allo stomaco perché si accorge che Dio non ha un tempio, che Dio è in una tenda. Allora manda a chiamare il profeta Natan e gli dice: io non dormirò nella mia casa finché Dio non avrà un tempio. Ecco il grande progetto. Sapete cosa succede? Che Natan inizialmente è felice di questa comunicazione, ma la notte Dio parla a Natan e gli dice: vai da Davide e non è come vuole lui, non sarà lui a costruirmi una casa, sarà suo figlio, non lui. E cioè, in questo periodo della vita, i grandi progetti servono anche a ridimensionarci, proprio quando ci scontriamo con la realtà, quando la realtà non è come ce la siamo immaginata, quando la realtà non ci corrisponde fino in fondo. Non dobbiamo rimanere male da queste delusioni, eh? Quando ci rendiamo conto che noi abbiamo sognato in grande, abbiamo progettato in grande, abbiamo messo un sacco di energie per realizzare quello che nella nostra testa dovrebbe essere un affare per tutti, un affare per la congregazione, un affare per Dio, un affare per il Vangelo, e sembra che quello che a noi sembra un affare non si realizza. Ma Dio non ci ha abbandonati. Molto spesso in questa parte della nostra vita ci aiuta a ridimensionarci, cioè a ritrovare di nuovo la nostra dimensione e a capire che noi dobbiamo essere a servizio del progetto di Dio, non del nostro, di quello che Dio ci sta domandando, non di quello che noi vorremmo dargli. Guardate, così per ogni tipo di vocazione, anche in una famiglia uno si immagina: quando sarò sposato farò questo, questo, quest'altro, e poi ti devi scontrare invece con i limiti, con le persone che hai accanto, con quelle che sono le tue possibilità, le tue capacità. Ecco, questo è un secondo momento delicato della nostra vita. Pensiamo di essere in crisi vocazionale semplicemente perché i progetti che abbiamo nella nostra testa non riescono a realizzarsi. Ma io vi faccio ancora una domanda: perché tu sei diventata suora? Perché tu hai dato la tua vita al Signore? Per realizzare quel progetto? No, non è questo lo scopo di una vocazione. La vocazione è l'intimità con Cristo. Che ci sia o no quel progetto è secondario, non è la cosa primaria. Ma noi siamo disposti a questa libertà rispetto a quelli che sono i nostri grandi progetti, le nostre grandi aspettative? Come facciamo a reggere in quel momento, quando ci rendiamo conto che quello che stavamo aspettando non si è realizzato? Riusciamo ad affrontare questo solo e soltanto quando ci ricordiamo che la nostra vita è in mano al Signore e che il Signore sa bene quello che sta facendo e non ci ha lasciati. Allora, vedete, dall'entusiasmo ci prendiamo la fiducia. Da questo secondo periodo, diciamo, la mia vita è nelle tue mani, non è nelle mie mani. E anche se mi sembra di essere in balia delle circostanze, in balia delle cose che non mi piacciono anche, no? Faccio un esempio che magari non vi riguarda da vicino. Ma una persona può vivere in un istituto, in una congregazione, in un ordine religioso e non andare d'accordo con i propri superiori. Allora, tutto quello che i superiori ti domandano ti sembra una cosa contro di te. E vivendo tu, sentendo che è contro di te, comincia a diventare una lotta al massacro. Cioè, qualunque cosa queste persone fanno, tu l'avverti che è contro di te. Ma la mia domanda è: la tua vita è in mano ai superiori o in mano a Dio? Dice: sì, ma quello mi fa del male. Ma tu non ti devi dimenticare che la tua vita è cara al Signore. E il Signore non ti abbandona. Anche quando ti ha messo in una situazione dove sembra che tu ti scontri, che non sei capito, capita, che non sei valorizzato, valorizzata. Il che non significa, capite, farsi piacere tutto, eh?
ma significa non perdere la pace, non perdere la fiducia, perché la nostra vita è in mano al Signore. Ma se tu hai perso l'intimità con Gesù, ti rimane solo l'ingiustizia. E quando ti rimane l'ingiustizia, ricordatevi la regola generale: chi è ferito, ferisce. E quindi diventa davvero insopportabile tutto questo, perché si genera solo sofferenza. Ricevo sofferenza e ripago con la sofferenza. Il problema, lo sapete qual è? È un po' come quando a volte mi metto a confessare le coppie di sposi, no? E c'è qualche problema di coppia. La moglie è convinta che il problema sia il marito. Poi viene a confessarsi il marito e è convinto che il problema sia la moglie. Tutte e due hanno chiaro che il problema è l'altro. Quindi, se tu domandi al superiore, alla superiora, ti dice che il problema è quella persona. Se tu domandi a quella persona, dice che il problema è la superiora o il superiore. È sempre un problema quando noi pensiamo che siano gli altri il problema, eh? A noi il Signore ci chiede di convertirci noi, di capire, ad esempio, come posso farmi santo in una situazione così difficile, quando il mondo non sta girando più per il verso giusto. Perché capite, finché tu hai 20, 30 anni, tu dici, vabbè, faccio in tempo a fare marcia indietro e a... Ma quando arrivi a metà della tua vita e dici, io ho dato la mia vita e ormai le cose più importanti della mia vita le ho vissute qua e ho la sensazione di aver sbagliato tutto. Appunto, è una sensazione. Non fidarti. La tua vita è in mano al Signore. Non avere paura. Lasciati ridimensionare. Soprattutto perché i tuoi grandi progetti, se non si sono realizzati, non significa che tu hai sbagliato. Significa che la volontà di Dio ti sta portando verso qualcosa che ancora non conosci, ma a cui tu devi imparare a dire sì. Ora, capite bene questo, che se viene a mancare la tua relazione col Signore, se viene a mancare la tua intimità con Cristo, tutto il resto è insopportabile, cioè non si riesce a reggere. Quindi il segreto è sempre lo stesso. Il segreto è l'intimità col Signore, che è il motivo della nostra consacrazione. Terzo periodo della nostra vita. Questo è un periodo trasversale, in realtà lo incontriamo più volte. È il periodo della fragilità. Cioè è il periodo in cui tu ti accorgi di avere delle miserie, di qualunque tipo, psicologico, affettivo, relazionale, personale. È il momento in cui tu ti accorgi di essere un peccatore, una peccatrice. E il Signore ti permette di toccare la tua miseria perché in quel momento finalmente tu puoi conoscere la sua misericordia. Perché il problema fondamentale è che noi da religiosi, da religiose, da uomini e donne che seguono il Signore, possiamo essere utili a Lui solo se abbiamo incontrato la sua misericordia. E la misericordia la si incontra solo quando si sperimenta la propria miseria. È sbagliato giocare a fare i giusti. Nessuno di noi è giusto. San Paolo usa un'espressione che è terribile. A quelli che pensano di essere giusti, dice così: voi che state in piedi, state attenti a non cadere. Allora tu vedi che una consorella, un confratello hanno sbagliato, hanno avuto una fragilità, una debolezza, e tu giudichi il fratello e la sorella pensando a me non succederà mai una cosa del genere. Attenti a dire questo, eh? Perché siamo tutti umani, tutti fragili, tutti capaci di fare le peggiori cose al mondo. E più tu hai la presunzione di dire a me non succederà mai, significa che tu non sai che cos'è la misericordia. C'è un episodio molto bello nel Vangelo. Gesù, non è vero che andava a mangiare soltanto a casa di Zaccheo, cioè dei peccatori, lo accusavano per questo, eh? Perché voi sapete che quando tu ti siedi a tavola e mangi il pane con qualcuno, ti contamini con quel qualcuno. E quando Gesù sedeva a tavola dei peccatori, lo criticavano, perché era come entrare in comunione con un impuro.
Gesù andava a mangiare a casa di tutti, non soltanto a casa dei peccatori. Un giorno lo invitano a mangiare a casa di un fariseo, Simone, Simone il fariseo. E durante questo pranzo accade questo episodio spiacevole, secondo il padrone di casa, di una donna poco di buono, conosciuta in tutto il villaggio, che si infila in questo pranzo e riesce ad arrivare fino a Gesù, si mette ai piedi di Gesù, piange sui piedi di Gesù, bacia i piedi di Gesù, asciuga quei piedi bagnati dalle sue lacrime con i suoi capelli. Capite che il gesto è di un'ambiguità pazzesca. È proprio ambiguo quello che sta facendo quella donna, poco di buono. Il padrone di casa pensa tra sé: se fosse davvero un profeta, saprebbe che genere di donna lo sta toccando. E Gesù, conoscendo questo pensiero nel cuore del padrone di casa, gli dice: vedi Simone, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per lavarmi le mani. Questa donna, da quando sono entrato, non smette di lavarmi i piedi con le sue lacrime. Tu non mi hai dato un abbraccio di pace e questa donna, da quando sono entrato, non smette di baciarmi i piedi. Ti dirò una cosa: a questa donna sarà molto perdonato perché ha molto amato. Invece a chi gli è perdonato poco, dice, ama poco. È interessante, perché significa che finché noi non facciamo l'esperienza della nostra fragilità, della nostra debolezza, significa che non facciamo l'esperienza della sua misericordia e abbiamo sempre l'atteggiamento giudicante di Simone il fariseo. Ora, non andate a dire in giro: padre Picocco sta invitando a peccare in modo tale da fare l'esperienza della misericordia. In realtà vi sto invitando semplicemente a non scandalizzarvi quando nella vita succederà che una vostra miseria, una vostra debolezza, una vostra fragilità a un certo punto si imporrà come qualcosa che vi accompagna nel percorso. Anche quello fa parte della vita spirituale, fare esperienza della nostra fragilità. E qui la domanda è molto seria: le nostre fragilità incontrano la misericordia o passiamo la vita semplicemente a nascondere le nostre fragilità? Capite che noi possiamo vivere un'intera vita di consacrazione tentando di reprimere e di nascondere la nostra fragilità e la nostra miseria. È troppo poca la continenza. La cosa più importante è fare entrare l'amore di Dio nella nostra miseria, è fare verità sulla nostra miseria, è accettare che noi siamo questo. Anzi, il Signore ci ha chiamato appositamente affinché questa miseria potesse diventare la grande occasione dell'esperienza del suo amore. Ecco, chi ha conosciuto questo amore se ne guarda bene dal giudicare gli altri. Chi ha conosciuto questo amore, cioè chi si è sentito perdonato così, ha sempre compassione e misericordia nei confronti degli altri. Ora, voi sapete che la prima maniera di annunciare il Vangelo è la compassione e la misericordia. Se noi non facciamo questo tipo di esperienza, se noi non abbiamo fatto questo tipo di esperienza, in realtà possiamo annunciare un Vangelo e una verità che sono percepiti dagli altri sempre come un giudizio e possono suscitare negli altri non salvezza ma solo sensi di colpa. E qui si apre un grande tema per la vita religiosa, ma in generale per la vita di consacrazione. Dietro i nostri abiti ci accorgiamo che c'è un'umanità che ha bisogno che si incontri con la misericordia del Signore? Non dobbiamo occultare il nostro essere umani, ma dobbiamo lasciare che il Signore possa evangelizzare la nostra umanità, toccarci nella nostra miseria. Purtroppo, anche in questo momento storico, alcune questioni rimangono tabù. Non ne parliamo, abbiamo paura a lasciarci accompagnare, a esporre la nostra umanità a qualcuno perché ci aiuti, perché giunga l'esperienza della misericordia. Allora, vedete, siamo partiti dall'entusiasmo,
Poi l'entusiasmo è finito. Che cosa rimane dell'entusiasmo? Una grande fiducia nel Signore. Allora arriviamo nell'età adulta della nostra vocazione, in cui desideriamo, progettiamo, facciamo, ma è anche il periodo in cui, mentre stiamo facendo questo, forse facciamo anche l'esperienza delle grandi delusioni vocazionali. Quello che ci eravamo immaginato non si è realizzato. Che cosa ci rimane di questo periodo? La mia vita non è in balia degli altri, ma è in mano al Signore. Terzo periodo, e vi ripeto, questo è un periodo trasversale. Io faccio esperienza dei miei peccati, della mia debolezza, della mia miseria. Perché Dio mi fa fare questo tipo di esperienza? Perché mi vuole usare misericordia. E perché è importante la misericordia? Perché quando io mi lascio raggiungere dalla misericordia, lì sì che sono utile al Signore. Avete mai riflettuto sul fatto che Gesù risorto non è più riconoscibile ai discepoli? Cioè i discepoli, quando incontrano Gesù, non lo riconoscono. Come se avesse delle sembianze diverse. Ad esempio, l'evangelista Giovanni dice chiaramente che la Maddalena era convinta che il risorto fosse il giardiniere. Dice, sai, è il risorto, me ne accorgo perché è luminoso, c'ha un'aureola strana, non lo so, ha dei raggi speciali. No, è talmente tanto normale l'incontro con il risorto che la Maddalena è convinta che fosse il giardiniere. Solo quando quel giardiniere la chiama per nome, capisce che è il risorto. Bellissima come cosa, no? La risurrezione non è una cosa eclatante, è qualcosa che è mescolata alla nostra normalità. A volte non abbiamo occhi per accorgerci che la potenza della risurrezione sta già agendo in mezzo a noi. Ma uno dei modi che ha il risorto per farsi riconoscere è mostrare loro le mani, i piedi, il costato, cioè le ferite. Dalle ferite lo riconoscono. Guardate, questo è il metodo valido per ciascuno di noi. Che cos'è che ci rende credibili agli occhi degli altri? La nostra preparazione teologica? No. I nostri risultati? No. Mostrare come dalle nostre ferite abbiamo fatto passare la luce del risorto. Mostrare agli altri le nostre ferite e dire: guarda quanta misericordia mi ha usato il Signore. Certe volte quando sentiamo queste cose nelle vite dei santi, subito diciamo, ma era umile, ecco perché diceva così. No, guardate che i santi avevano piena consapevolezza di se stessi, per questo a volte dicevano, il Signore non ha trovato nessuno peggio di me, per questo mi ha chiamato. A volte era veramente così. Ma la grande differenza

in mezzo a voi sono le salesiane, no? Tante volte quando devo spiegare qualcosa di San Giovanni Bosco, che è un grande santo, che è stato un grande educatore, che è stato un grande maestro di carità, che ha saputo prendere sul serio la realtà, a volte noi dimentichiamo che cosa? Giovanni è un bambino che ha perso il padre ed è stato cresciuto da una donna straordinaria che era sua madre, ma non aveva il padre. Questa mancanza è una ferita nella vita di una persona. Non avere una persona come un padre non ti lascia indenne. Avete mai riflettuto che cosa ha fatto San Giovanni Bosco per tutto il resto della sua vita? Ha fatto da padre a migliaia di persone. Il suo carisma si è costruito sulla sua ferita. Ora prendete le vostre fondatrici, i vostri fondatori, gli ispiratori, persone significative, vi accorgerete che molto spesso il carisma di una persona passa attraverso le ferite di questa persona. Hanno sperimentato una debolezza, ma in quella debolezza hanno incontrato il Signore e ne hanno fatto un capolavoro. Uno che dice invece no, non è vero, non sono debole, no, non è vero, non ho questa fragilità, io sono sempre perfetta, sono sempre perfetto, sono sempre... stiamo salvando la faccia, stiamo facendo i farisei. Invece no, scopriamo la nostra verità, mettiamola davanti al Signore. Allora il Signore compirà la sua opera, farà con noi meraviglie. Infatti, secondo me, abbiamo sbagliato per molti secoli a raccontare le storie dei santi come se fossero storie di alieni, di persone che sono nate sante. E come dice un detto, non c'è un santo senza un passato e non c'è un peccatore senza un futuro. Anche i santi avevano il loro passato. E a volte, se noi teniamo lo sguardo su quel passato, capiamo che lì si sono lasciati raggiungere dall'amore di Dio, dalla misericordia di Dio. Il senso di colpa, ad esempio, che attanagliava il cuore di Giovanni Maria Vianney, perché il fratello, voi sapete un po' la storia di questo ragazzo, aveva paura di andare in guerra e di morire in guerra, così si nascose e non partì come soldato, ma qualcuno della famiglia doveva partire, e partì il fratello più piccolo. E il fratello morì. E a casa gli rinfacciavano che era morto il fratello per colpa sua. È terribile, no? Vivere con il peso di sapere che tuo fratello è morto al posto tuo. Ma poi finalmente Giovanni Maria Vianney, in una confessione, sperimenta la misericordia di Dio, si sente perdonato. Sapete cosa ha fatto per il resto della sua vita Giovanni Maria Vianney? È stato uno straordinario confessore. Non è forse l'esperienza di quella ferita che lo ha trasformato in quel santo? Ecco, invece di pensare che i nostri peccati, le nostre miserie sono soltanto cose che dovremmo cancellare dalla nostra vita, forse dovremmo cominciare a leggere i nostri peccati, le nostre miserie come la grande occasione che il Signore ci sta dando per usarci misericordia e quindi per renderci utili nei confronti degli altri. Dice la lettera agli Ebrei, e lo dice di Gesù, Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che patì. È perché ci è passato Lui che è credibile ai nostri occhi, è perché ha patito Lui che capisce me. Questa è l'intimità col Signore. Ultimo periodo della vita. Allora, l'entusiasmo, i grandi progetti, la fragilità. Ah, ho dimenticato di dirvi una cosa della fragilità. Solitamente per noi è valido quello che dice il Salmo. Perdona, Signore, i peccati della mia giovinezza. Come se i peccati li abbiamo fatti soltanto nella giovinezza. E ci dimentichiamo di una cosa importante, che la Bibbia è piena anche di persone che sono partiti bene e sono finiti male. Cioè che da giovani sono stati straordinari e da vecchi hanno fatto un sacco di danni. Ve ne cito uno, Salomone. Salomone è partito benissimo, sapienza, questo ragazzo chiede la sapienza, costruisce il tempio, un re. Nella vecchiaia perde il senno, si innamora di donne che lo fanno.

0: uscire fuori dal binario. Allora, non pensate che siccome siamo anziani allora abbiamo risolto i nostri problemi. A volte possiamo combinare guai nell'ultimo tratto della nostra vita. Da giovani tutto bene, da anziani molto male. Molto male. Si può invecchiare male, eh? Ci si può incattivire con la vecchiaia. La vecchiaia non tira fuori soltanto benevolenza e tenerezza. A volte tira fuori anche il peggio di noi. Quindi non date per scontato che basta avere 80 anni per dire esperienza. No, come ci sei arrivato? Ci sei arrivata a quell'età. Ultima stagione della nostra vita vocazionale. Ecco, l'ho definito così, il tempo dell'abbandono, però in senso positivo, no, non in senso brutto. Voi sapete che uno degli annunci che dà Gesù a Pietro è questo. Verrà il tempo, dice a Pietro, in cui ti cingeranno le vesti e ti porteranno dove tu non vuoi. Arriva nella nostra vita vocazionale un momento in cui non ci sono più entusiasmi, non hai più grandi progetti, hai fatto l'esperienza di quanto sei fragile, finalmente ti abbandoni al Signore. Completamente. Non ti importa più nulla. Come dice un canto, non importa più né il come, né il dove, né il se. Perché? Perché è il momento in cui ti sei consegnato completamente. Questo dovrebbe essere il tempo più bello della nostra vocazione, il tempo in cui abbiamo capito che non comandiamo noi. Ti cingeranno le vesti e ti porteranno dove tu non vuoi. Nel Vangelo troviamo due personaggi, diversi anziani nel Vangelo, fanno davvero da fondale, ma due sono famosi, uno è Simeone e l'altra è Anna. Nella loro vecchiaia incontrano l'essenziale della loro vita, fino al punto che Simeone dice: posso morire, ora posso morire. E aveva in braccio un bambino. Dice: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, se ne vada. E Anna, con una storia di sofferenza, perché questa donna si sposa, perde il marito giovane, passa tutto il resto della sua vita in una vedovanza, ma Anna invecchia bene, fino al punto che arriva nel tempio e anche lei profetizza. Sono quelle persone che nella vecchiaia riescono a indicare agli altri l'essenziale. La saggezza non è semplicemente nel raccontare storie passate. La saggezza è nella capacità di saper indicare dov'è l'essenziale e dire tutto il resto è contorno, non serve. Questo è l'essenziale. In questo senso noi abbiamo sempre bisogno degli anziani, anche nelle nostre comunità. Perché certe volte queste persone, soprattutto quando sono invecchiate bene, aiutano noi a non perdere di vista l'essenziale, ci ridimensionano, ci ricordano che dobbiamo guardarci con misericordia, ci insegnano come attraversare i passaggi della nostra vita e ci ricordano qual è la cosa più importante del nostro apostolato, del nostro carisma. Cioè sono persone che ci ridanno il gusto e ti ridanno fiducia. In questo senso, quando il Papa dice che viviamo in un tempo in cui le generazioni non dialogano più, i giovani vanno per conto loro, i vecchi vanno per conto loro e solitamente si fanno la guerra tra di loro. Anche a livello generazionale a volte c'è proprio una lotta, no? Una generazione contro un'altra, non può essere questo. È il maligno che agisce in questo, eh? Il tempo della vecchiaia è il tempo in cui è così chiaro l'essenziale che quando una persona invecchia bene è causa di comunione, non di divisione. Riconcilia, non divide. Ridona lo sguardo giusto sulle cose. Non dice: noi queste cose non le facevamo. facevate altre, perché ricordatevi che noi cambiamo solo il vestito, abitudini, ma solitamente ogni epoca ha i suoi problemi. Allora, e concludo, perché ho voluto fare questa condivisione? Perché anche la liturgia ogni anno ci fa ripetere delle cose. Quest'anno stiamo vivendo la Quaresima, vivremo la Pasqua, e assomiglia la Quaresima alla Pasqua dell'anno scorso, ma noi non siamo mai gli stessi, noi cambiamo, e non dobbiamo avere paura di questi cambiamenti. Non dobbiamo avere paura quando non abbiamo più entusiasmo, non dobbiamo avere paura quando siamo delusi nei nostri progetti, non dobbiamo avere paura quando incontriamo la nostra miseria, non dobbiamo avere paura quando non abbiamo più appigli perché ci siamo completamente abbandonati nelle mani del Signore. Vi lascio con quello che la liturgia ci fa ripetere ogni giorno nella messa. C'è un momento della messa in cui il sacerdote, impugnando nelle proprie mani il calice e la patena, dice ad alta voce, alzandoli verso il cielo, la dossologia, no? Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Ecco, la dossologia segna un po' le tappe della nostra vita. Solitamente il tempo dell'entusiasmo è il tempo in cui noi facciamo le cose per Lui, per amore Suo, no? E siamo spinti. Come dice il Salmo, con Dio andremo incontro alle schiere. Uno che sta andando in guerra e dice, ma sì, andiamo ad ammazzare a tutti, no? È l'entusiasmo per Cristo. E ci sono dei momenti in cui tu capisci che da solo non vai da nessuna parte e che o ti aiuta Lui o non fai il passo successivo. Allora capisci che devi fare le cose con Lui. E Lui ti ridimensiona. Ti riporta la tua realtà, ed è bellissimo quando qualcuno ti ridimensiona, perché ti aiuta a scoprirti nella tua verità. Ma poi ci sono i momenti in cui non puoi fare le cose né per Lui né con Lui, le puoi fare solo in Lui, perché sei in braccio a Lui, completamente in braccio a Lui. Mi piacerebbe dirvi che questo periodo si trova esattamente quando la nostra età ormai è un'età matura. Ma Teresina di Lisieux è arrivata a questo momento a 24 anni. Non è una questione anagrafica, è una questione di maturità del cuore. C'è gente che nasce vecchia, ma non di una vecchiaia sana. È la vecchiaia della rassegnazione, non dell'abbandono. Ve lo ripeto, è la vecchiaia della rassegnazione, non dell'abbandono. Ma quando si arriva ad abbandonarsi, il cuore ha maturato il massimo che può maturare. Ecco, io vi auguro che queste stagioni non vi spaventino e che voi possiate dire il vostro sì sempre, nell'ora dell'entusiasmo, nell'ora della delusione, nell'ora dell'esperienza della misericordia e soprattutto nel momento in cui capirete che la nostra eredità non è qualcosa, è qualcuno, è Gesù la nostra eredità, è il Signore mia parte di eredità e mio calice, dice il Salmo, nelle tue mani è la mia vita, per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica. Ecco, vi auguro di poter scoprire questo essenziale e che nessuno ve lo tolga mai. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov intanto avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto a Mosca. Lo ha comunicato al ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia RIA Novosti. La tensione nel Golfo, gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato due attacchi con droni contro obiettivi in Arabia Saudita. Secondo il portavoce militare del gruppo filo iraniano, le operazioni hanno preso di mira un obiettivo sensibile all'aeroporto di Nairan e una struttura della compagnia petrolifera Aramco nella stessa area. Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime o danni provocati dagli attacchi. Dopo la Germania, Svizzera e l'Austria, anche la Finlandia ha annunciato che inizierà a rimandare in Italia i migranti nell'ambito dell'entrata in vigore del regolamento europeo sulla gestione dei richiedenti asilo. In tilt la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensa e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile.
2: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido.
1: Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido.
3: Beato il popolo che ha Dio per Signore.
4: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. A te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo. Salvami dalla spada iniqua, liberami dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne. E la loro destra giura il falso. I nostri figli siano come piante cresciute nella loro giovinezza, le nostre figlie come colonne d'angolo nella costruzione del tempio. I nostri granai siano pieni, trabocchino di frutti d'ogni specie. Siano migliaia i nostri greggi, a miriadi nelle nostre campagne, siano carichi i nostri buoi. Nessuna breccia, nessuna incursione, nessun gemito nelle nostre piazze. Beato il popolo che possiede questi beni, beato il popolo il cui Dio è il Signore.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato il popolo che ha Dio per Signore.
3: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.

0: Dio.
1: La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.

0: Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea.
1: Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea.
0: Il Signore gli ha dato sapienza e intelligenza.
1: In mezzo all'assemblea.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea.
2: Maestro ispirato, amico dello sposo, cantore della Vergine, Bernardo fu per i suoi padre dolcissimo.

0: Maestro ispirato, amico dello sposo, cantore della Vergine, Bernardo fu per i suoi padre dolcissimo.
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai suscitato nella tua Chiesa San Bernardo Abate, come lampada che arde e risplende, fa che per sua intercessione camminiamo sempre con lo stesso fervore di spirito, come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino?» E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.

0: archi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, massicci raid russi sulla regione di Kiev, almeno 16 morti. Il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Ma il tempo al nord, in Liguria un fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, sospesa la circolazione dei treni. La benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa. Tutto pronto a Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera, grande attesa per l'arrivo del Papa sabato. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina almeno 16 morti e 40 feriti. Il bilancio del massiccio attacco russo nella notte nella regione di Kiev. Colpiti anche un ospedale pediatrico e una scuola. E intanto il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Al numero impressionante di droni e missili lanciati dai russi si aggiunge l'indebolimento della difesa antiaerea ucraina. Resta al contrario poderosa la produzione di droni di Kiev, che nelle scorse ore ha centrato una raffineria in Tatarstan. Sul campo invece l'esercito russo rivendica la conquista di 2 nuovi villaggi nel Donbass. Ma per Zelensky si è aperto un nuovo fronte. Un'inchiesta per riciclaggio ha coinvolto la vice capo del suo staff Irina Mudra con l'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede elezioni anche a guerra in corso. Ma Podolyak, consigliere di Zelensky, replica che non sussistono le condizioni. Intanto Ursula von der Leyen bolla come guerra ibrida la notizia del drone navale russo distrutto dalla Romania vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Nel pieno delle tensioni giunge la notizia che il Cremlino conferma un colloquio martedì tra il ministro degli esteri Sergei Lavrov e il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che visiterà Mosca dal 25 al 28 agosto. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, Ben-Gvir, il ministro della difesa israeliano, mostra il video di un cantiere con i lavori in corso. Si tratta, dice il ministro, del patibolo sul quale saranno impiccati terroristi palestinesi. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: Una forca per le esecuzioni e delle cabine per far assistere i familiari dei terroristi che verranno impiccati. È quello che il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha mostrato in un video mentre presentava il cantiere. I nostri terroristi meritano una cosa sola: la morte per impiccagione, ha dichiarato il ministro, che in un video precedente si era spinto a dire di non vedere l'ora di guardare i primi palestinesi uccisi lì dentro, scatenando un'ondata di proteste internazionali. Sul fronte giudiziario, intanto, arriva una svolta sulla morte di Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024, dopo essere rimasta per 3 ore al telefono con la Mezzaluna Rossa, sola, tra i corpi dei suoi familiari. L'IDF ha chiesto alla procura militare di aprire un'inchiesta penale e il procuratore generale ha parlato di grave negligenza nell'invio dei soccorsi. Un'altra indagine riguarda invece la morte di 15 soccorritori della Mezzaluna Rossa, uccisi a Rafah nel marzo del 2025. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun. Al centro del colloquio l'accordo trilaterale firmato a giugno, che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa, chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, Donald Trump annuncia la guerra economica a Teheran, nuovo attacco degli Houthi dello Yemen contro strutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Donald Trump apre un nuovo fronte e annuncia un isolamento economico senza precedenti. Sarà l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive sui social, e minaccia conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese offra all'Iran un'ancora di salvezza. Il riferimento implicito è a Russia, Cina, Turchia e India. Ma vi è un'altra ragione della nuova trovata del presidente USA. Il debito pubblico statunitense vola a oltre 40 mila miliardi di dollari e a è proprio il costo del conflitto in Iran, oltre ai mancati introiti sui dazi. Il regime iraniano replica, sarà una nuova politica fallimentare. I Pasdaran minacciano, in caso di nuova guerra useremo armi più distruttive. Nel mirino finirebbero anche le basi americane in Europa, secondo il Financial Times. E la NATO dice di essere pronta ad affrontare qualsiasi evenienza. Infine, capitolo Hormuz. Secondo la testata Axios, gli americani avrebbero istituito un corridoio protetto aggirando il controllo degli iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nuovi sbarchi di migranti in Italia, 80 sono giunti autonomamente nel Siracusano, 57 portati a Lampedusa. Intanto anche la Finlandia e la Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso il nostro paese. Sentiamo Elena Seno.
6: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia si prepara ad applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione, con il trasferimento dei richiedenti asilo verso l'Italia, paese di primo ingresso. Ieri il governo di Vienna aveva fatto sapere di 4 espulsioni già avvenute dal 12 giugno, data di entrata in vigore delle nuove norme europee. Oggi il ministro degli interni di Helsinki è ad annunciare l'avvio dei trasferimenti. E intanto si sono concluse a Bari le operazioni di sbarco delle 7 salme dei 48 profughi recuperati dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra i tratti in salvo, 31 sono minori non accompagnati, per i quali è scattata la mobilitazione, come ha riferito il sindaco di Bari Vito Leccese, presente al porto.
7: Gli assistenti sociali, pronto intervento sociale del comune di Bari, si farà carico in questa prima fase di accompagnamento verso le comunità che accoglieranno i minori.
6: Elena Seno, linea allo studio.
1: Una notizia che arriva dalla Nigeria: un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini. Lo riporta il sito della Reuters, citando un funzionario locale dell'autorità per le vie navigabili interne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta, ha dichiarato il funzionario capo della zona. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni. In Liguria un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, interrotta la circolazione dei treni. Sentiamo Erika Calvani.
8: Oltre 37.000 fulmini sono caduti oggi sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sulla costa ligure, provocando danni e criticità soprattutto nel Tiguglio. Fino a 103 mm di pioggia in un'ora è quanto misurato dal pluviometro di Chiavari, dove l'acqua ha allagato strade e sottopassi, invaso negozi ed è entrata anche dentro auto e bauletti degli scooter. Non preoccupa al momento il fiume Entella, il cui livello resta basso. Anche a Genova la tempesta di fulmini e tuoni dal mare si è spostata verso l'entroterra, sottopassi allagati soprattutto nella zona di Certosa. Vigili del fuoco intervenuti in soccorso ai cittadini a Sestri Levanti e Lavagna, mentre a Rapallo l'Aurelia diventava un fiume. Blackout alla stazione di Ventimiglia, un fulmine ha colpito un palo e provocato così un'improvvisa scarica che ha mandato in tilt la sala di comando. Intanto in Liguria continua a piovere e sono previste possibili trombe marine. Tra la notte e la tarda mattinata di domani è atteso un nuovo passaggio perturbato. L'ARPAL prolunga lo stato d'allerta, massimo grado per temporali dalle 3 alle 15 di domani sul centro Levante Ligure, poi allerta gialla fino alle 17. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile ed anche oggi i prezzi medi di benzina e gasolio hanno sforato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Il tema del messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre. Giorgia Bresciani.
10: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: A Rimini tutto pronto per il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera. Tra i padiglioni sono già al lavoro i volontari, mentre occhi e cuori guardano a sabato, quando è previsto l'arrivo alla kermesse di Papa Leone. Raffaella Frullone.
11: Come ogni anno i padiglioni della fiera si animano in anticipo grazie ai volontari del pre-meeting, gruppi di ragazzi e ragazze che si muovono lungo i 140.000 metri quadrati dei corridoi della fiera come dentro ad un grande alveare. C'è chi dipinge, chi trasporta pannelli di legno, chi disegna planimetrie, chi spinge carrelli, chi prepara i manifesti.
12: È bello capire che non è tempo perso di vacanza, è tempo guadagnato per la mia vita.
13: Come si dice nella vita, vale la pena, c'è un valore che è più della fatica.
14: Donarsi gratuitamente per un'opera così grande fa anche venire molto più fuori me stessa.
11: Molti sono quelli impegnati al Villaggio Ragazzi, dove anche l'allestimento richiama il tema scelto per la 47esima edizione, il verso dantesco L'amor che muove il sole e l'altre stelle, ma quest'anno l'attesa ha soprattutto un nome, Leone XIV. Occhi e cuori sono già rivolti alla visita di sabato del pontefice. Per la seconda volta un papa entra al meeting dopo 44 anni.
15: E ancora mi ricordo le frasi che ci dedicò quella giornata. Costruite senza stancarvi mai la civiltà della verità e dell'amore.
11: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola. Una buona serata.

0: Ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la novena a San Giovanni Battista e la Santa Messa.
1: Novena a San Giovanni Battista. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Orazione. O ammirabile precursore del Messia, che santificato prima di nascere, conservaste sino alla morte la giustizia originale e vivendo austeramente nel deserto, insegnaste col vostro esempio la via sicura della salvezza, per lo zelo con cui additaste Gesù, Redentore, vero agnello di Dio, per l'intrepidezza con cui rimproveraste dei loro delitti potenti, per l'eroismo con cui versaste il vostro sangue in testimonianza della verità a voi predicata, ottenete a noi tutti la grazia di zelare sempre la santificazione nostra, la edificazione del prossimo e la glorificazione di Dio, per essere partecipi con voi della gloria del cielo. Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa. Chiediamo perdono al Signore di tutti i nostri peccati per poter celebrare questa Santa Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua casa, come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
0: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
1: Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
0: Vi aspergerò con acqua pura e sarete.
1: Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
2: Abbiamo ascoltato una delle parabole dell'Evangelista Matteo, le cosiddette parabole del regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio non è l'aldilà, non è il paradiso, non è la vita eterna. Quella è un'altra cosa che esiste, ma questa parabola non sta parlando del paradiso, non sta parlando dell'aldilà, della vita eterna, della vita futura, ma la parabola sta parlando del nostro oggi, della nostra storia, sta parlando di stasera, perché il regno di Dio è la presenza di Dio in mezzo a noi. E Dio come si rende presente? Si rende presente per mezzo di Gesù, suo figlio. E quindi Gesù chi è? Vero Dio, vero uomo, è la presenza di Dio in mezzo a noi. Noi, discepoli di Gesù, che abbiamo riconosciuto in Gesù di Nazaret il figlio di Dio fatto uomo, e quindi Dio, il Verbo incarnato, noi siamo il regno di Dio. Quindi il regno di Dio è la presenza di Dio in mezzo a noi, dunque siamo noi il regno di Dio. E lo siamo nel momento in cui lo rendiamo presente nella giusta maniera. Non so se sono stato abbastanza facile. Quindi siamo noi il regno di Dio. Il popolo di Dio è la presenza di Dio su questa terra, oggi, nella storia. Oggi ne abbiamo 20 di agosto del 2026, ore 19:10 circa. Oggi si sta compiendo il regno di Dio, che ha avuto inizio con l'incarnazione di Gesù. Noi rendiamo presente il regno di Dio nel momento in cui ci comportiamo come? Ci comportiamo non come gli invitati della parabola, i quali vengono invitati a essere la presenza del re per la festa di suo figlio e dicono di no. Cioè, nel senso, Dio mi dice: tu sei amico di mio figlio. Il re si sposa il figlio, il principe, e dice a me: popolo, tu sei amico di mio figlio. Quindi tu fai parte del suo regno, del nostro regno. Non sei un suddito che deve essere comandato a marionetta. Tu sei e fai parte del mio regno. Mi appartieni, tu sei mio. Non come possesso, come dire, stretto, ma tu sei mio figlio. Ecco la prima lettura del profeta Ezechiele. Ma andiamo alla parabola. Coloro che dicono di no, non stanno realizzando, pur potendolo, non stanno realizzando la presenza di Dio in quella festa. Cioè non stanno realizzando e non stanno rendendo presente il regno di Dio. E dicono di no all'invito. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Manda i suoi servi, i profeti, a chiamare gli invitati. Venite alle nozze, tutto è pronto. Ma non vogliono venire. Ma come, tutto pronto? Ho fatto delle spese, direbbe il re. Non se ne curarono, ognuno per i propri affari. Il re cosa fa? Blocca la festa? Cancella il suo regno? Si dimette? Dice a suo figlio, non ti sposare. No, il regno di Dio va avanti nella storia, mia, tua, del mondo. Va avanti lo stesso il regno di Dio, nella nostra storia, oggi, stasera. Cosa fa il re? Fa uccidere questi assassini che avevano ucciso i servi. Quindi non solo dicono di no, ma uccidono gli ambasciatori del re, uccidono i profeti. Dà alle fiamme la loro città. Si vendica, insomma, per dirla in maniera molto breve. La festa deve continuare, perché il regno di Dio non può fermarsi davanti al mio peccato, davanti al tuo peccato. Dio non si ferma, va avanti. Va avanti, mica si ferma perché tu hai peccato o perché noi siamo infedeli. Il regno di Dio va avanti. Gesù si è incarnato, si è fatto uomo. Va avanti il suo regno, la sua presenza nel mondo. Va avanti. Poi c'è chi dice di sì e c'è chi dice di no, ma il regno va avanti. Inizia la festa, gli invitati non ci sono, facciamo nuovi invitati, invitiamo chiunque, vai, bisogna riempire la sala perché è festa. Il mio regno deve realizzarsi anche per quelli che sono fuori lista, perché quelli che hanno ricevuto il biglietto hanno detto di no. Andiamo fuori lista, come si fa negli invitati, fuori lista. Bisogna riempire la sala. La sala si riempie. Il re guarda i commensali e ne vede uno che è senza l'abito nuziale. Diremmo oggi un infiltrato. Dice, ma come, abbiamo invitato tutti? Sì, ma ci sono delle condizioni per poter far parte del regno di Dio, e cioè l'essere accogliente nei confronti del re. Non sono lì solo per mangiare, un infiltrato. Sono lì perché devo sposare il regno di Dio. Devo pensarla come il re. Ecco il vestito bianco, che non è la purezza, non è l'essere senza peccato, la veste bianca. È il dire, ma tu di quale regno fai parte? Del regno di Dio o di un altro regno? Sei senza abito nuziale, come mai? Prendetelo e buttatelo fuori. L'abito nuziale potrebbe essere anche la grazia di Dio. Troppo spirituale come significato, come interpretazione. L'abito nuziale è la predisposizione, il sì a Dio. Quindi quello lì probabilmente era un infiltrato che non gli interessava del regno di Dio. Era lì chissà per quale motivo. Conclusione, il regno di Dio è nelle nostre mani, è nelle mani di Dio e ce lo consegna. Dio ha messo nelle nostre mani Gesù, ce l'ha donato, non l'ha tenuto per sé, ma occorre avere la predisposizione. Si significa, siamo chiamati a uniformarci a Cristo, siamo consacrati. Apparteniamo a Cristo in forza del battesimo, lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto. Allora chiediamo al Signore di dire di sì all'invito, e di essere, come dire, non degni, perché nessuno di noi è degno dell'Eucaristia che celebreremo, ma di essere in una disposizione di accoglienza. Diciamo di sì, amami così come sei, ma dimmi di sì, non dirmi di no, dice Gesù. Se dici di no, stai dicendo di no a mio figlio, stai dicendo di no al regno di Dio. Chiediamo al Padre di dire di sì a Dio, di dire di sì a Gesù. La vita di Gesù è stata sempre un sì Padre, anche noi siamo arrivati a dire sì Padre come Gesù, ed è così che si attua e va avanti il regno di Dio.

0: Fratelli e sorelle, in forza del nostro battesimo abbiamo ricevuto l'abito nuziale per presentarci al banchetto di nozze dell'agnello. A noi la responsabilità di mantenerlo senza macchia.
1: Ripetiamo insieme: purificaci, Signore, abbiamo peccato.
0: Purificaci, Signore, abbiamo peccato.
1: Purifica la tua Chiesa, Signore, dagli scandali, dalle incoerenze, dalle chiusure. Aspergila con acqua pura. Il tuo spirito bruci in essa ciò che resiste alla tua azione di grazia. Preghiamo.
0: Purificaci, Signore, abbiamo peccato.
1: Purifica i governanti, Signore, soprattutto coloro che hanno il cuore indurito come pietra e sono senza scrupoli. Dona loro un cuore di carne capace di riconoscere e promuovere il bene della nazione e dei cittadini. Preghiamo.
0: Purificaci, Signore, abbiamo peccato.
1: Purifica quei cristiani che rifiutano la gioia delle tue nozze, Signore, perché maggiormente interessate ai loro affari terreni, chiusi nel loro egoismo e nella brama di possesso. Rendili consapevoli di ciò che più conta nella vita. Preghiamo.
0: Purificaci, Signore, abbiamo peccato.
1: Purifica anche noi, Signore, e perdonaci per tutte quelle volte che abbiamo deluso le tue aspettative e siamo venuti meno alle esigenze del nostro battesimo. Rinnova in noi il tuo spirito perché possiamo osservare i tuoi comandamenti. Preghiamo.
0: Purificaci, Signore, abbiamo peccato. Liberaci, o Padre, dalla temerarietà di rifiutare i tuoi doni per inseguire la vanità dei nostri idoli. Sii tu l'unico Dio della nostra vita e noi saremo il tuo popolo nell'alleanza eterna siglata con il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, il sacramento dell'unità e della pace, nella memoria di San Bernardo Abate, che insigne per la parola e l'azione operò instancabilmente per la concordia e l'armonia nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce è la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Bernardo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli, ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella festa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che
0: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dall'amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Ringraziamo Padre Andrea che ha presieduto questa Santa Eucaristia e che inaugura in questi giorni del novenario la presidenza dell'Assemblea Liturgica da parte dei sacerdoti che in quest'anno hanno celebrato il 25esimo anniversario della loro ordinazione presbiterale. E Andrea è stato ordinato il 22 di giugno del 2001 e quindi è il primo della serie di questi giorni. Tra l'altro Padre Andrea dal 1 di agosto è diventato assistente spirituale dell'ospedale di Comiso, dove già in questi giorni sta espletando il suo nuovo incarico, e dal 1 settembre sarà vicario parrocchiale della parrocchia San Giovanni Battista di Vittoria e di San Giuseppe di Vittoria. E quindi un nuovo inizio in questo, insomma, in questi giorni, sicuramente sia dal punto di vista ospedaliero che delle parrocchie. Tra l'altro Padre Andrea è stato qui in parrocchia, in cattedrale, come vicario parrocchiale dal 2001, quindi novello sacerdote, al 2005, sotto il parrocato di Padre Carmelo Tidona, e quindi conosce benissimo questa chiesa e tutte le cose che ci sono, che sicuramente è cambiata in questi ultimi 21 anni. Insomma, 21 anni fa la cattedrale come comunità era diversa, nel senso di

0: sono tornati oggi insieme a celebrare l'Eucaristia in mezzo a noi. Quindi un piacere rivedervi, soprattutto perché abbiamo assistito, almeno per chi c'era, l'incidente che era veramente, siete stati travolti da un'auto proprio qui davanti alla chiesa, e rivedervi adesso dentro la chiesa ci dà tanta gioia per questo, perché l'esperienza, penso, dell'incidente è qualcosa veramente di terribile. Quindi io gli farei un applauso anche a loro, che sono... E quindi con il massimo augurio di sempre di stare meglio nonostante il trauma che avete vissuto.
1: Ringraziamo il Signore per le sue meraviglie, nonostante le nostre piccole o grandi infedeltà. Quindi insieme con voi ringrazio il Signore per questi 25 anni di presbiterato, e ringraziamo il Signore per tutto ciò che fa nella nostra vita e ciò che ha fatto stasera per noi, cioè l'Eucaristia. Quindi ringrazio il parroco, ringrazio ciascuno di voi per aver condiviso questa Eucaristia. Il Signore sia con voi. Vi benedica di onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a proclamé.
5: Pantheon in semblance do
6: son. La
7: mañana resiste.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Sedici e cinque in diretta da Palazzo Pio, una nuova puntata del Mondo alla Radio. Bentrovati da Francesco De Remigis al microfono, un ringraziamento e un saluto vi giunge anche da Damiano Caprio dall'altra parte del vetro in regia oggi. Cari amici che ci seguite sulle frequenze della Radio Vaticana o anche attraverso il sito vaticanews.va, basta cliccare sull'icona del microfono in alto, sapete, lo sapete già, lo ricordo. Potete inviarci i vostri messaggi, le vostre domande al 335-1243-722. Oggi, cari amici, una giornata particolare, dunque una puntata particolare. Ci sono già i nostri inviati in viaggio in quel di Rimini per il meeting dell'amicizia in procinto di iniziare alla fiera di Rimini. Abbiamo già ricordato nelle edizioni del radiogiornale un evento particolare che ci sarà sabato. Se infatti domani prende il via la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli proprio alla fiera di Rimini, nella diocesi sta crescendo anche l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto della cittadina celebrerà la messa 44 anni dopo la storica visita tenuta da Giovanni Paolo II nello stesso luogo nel 1982. Se a Rimini i nostri inviati stanno già intercettando i primi umori, e qualcuno lo avete già ascoltato nelle nostre dirette, oggi al Mondo alla Radio apriamo una finestra su Taranto, dove c'è un altro dei nostri inviati, Giancarlo Lavella, che è lì per noi per seguire i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Caro Giancarlo, ben trovato al Mondo alla Radio.
10: Grazie, ancora un buon pomeriggio a tutti i nostri amici che ci ascoltano, ci stanno seguendo da stamattina, perché questo è l'ennesimo collegamento qui dalla città pugliese che ospita i 20esimi giochi del Mediterraneo, e vuole essere un po' un ulteriore collegamento per parlare non solo dei temi forti ma anche delle curiosità di questi giochi, che come le Olimpiadi vengono disputati ogni 4 anni, ma solo tra quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ma non è proprio così, perché ce ne sono alcuni che non affacciano ma fanno parte lo stesso del novero delle 26 nazioni che partecipano ai giochi, perché essere un paese mediterraneo vuol dire anche condividere una cultura, vuol dire condividere usanze, e quindi a tutti gli effetti paesi come la Macedonia del Nord, il Kosovo, la Serbia sono contenuti in questo gruppo di paesi.
9: Giancarlo, oltre che condividere i campi sportivi e comunque le aree dove si terranno i vari incontri, gli atleti condividono anche la posizione dove si riposa, si soggiorna. Soggiornano, se non sbaglio, su 2 navi ancorate nel porto militare. Tu dove ti trovi in questo momento? Le vedi? C'è questa aria di festa e anche di curiosità attorno a questa scelta particolare di far soggiornare gli attori a bordo di navi?
10: Sì, guarda, le ho viste.
9: Gli atleti, ho detto gli attori, Giancarlo. Gli atleti. Vabbè, magari qualcuno è anche attore, qualche atleta del passato lo è diventato, prego.
10: Perché no? Qualcuno è anche attore, ma ecco, le ho viste ieri perché appunto sono, come tu hai detto, nel porto, ancorate nel porto militare. Ed è stata una scelta intelligente e importante da parte del comitato organizzatore. Perché? Perché altrimenti ospitare 4.000 atleti in una realtà come quella tarantina, in cui non c'erano comunque strutture se non alberghi isolati e separati, voleva dire costruire un villaggio con costi sicuramente esorbitanti. la scelta della nave è quasi una sorta di simbolo, no, di questi giochi.
9: Giancarlo, ti abbiamo forse perso, ci sei ancora?
10: Eccoci,
9: dicevi.
10: Dicevo, è una sorta, la scelta delle navi è una sorta di simbolo di questi giochi, sono i giochi appunto, tra l'altro per 4.000 atleti, vivere sicuramente a turno in base alle proprie date dei propri sport a stretto contatto come in una nave sicuramente favorisce il dialogo, favorisce l'incontro.
9: Giancarlo, al 335-1243-722 sono già arrivati diversi messaggi, ne leggo uno di un'ascoltatrice che è la nostra amica Filomena. Buon pomeriggio al Mondo alla Radio, Francesco, Giancarlo da Taranto. La cultura sportiva, scrive Filomena, avvicina i popoli, bellissima idea di alloggiare gli sportivi a bordo delle navi, così ci scrive la nostra amica ascoltatrice. Prima di ascoltare alcune delle interviste che hai già realizzato a Taranto, Giancarlo, sì, ci fai anche una panoramica, una sorta di mini storia di questi giochi che sono nati ormai da parecchio tempo, ma dicevi ventesima edizione, ma sono nati prima o sbaglio?
10: Eh sì, sono nati nel 51, anzi lasciami prima commentare quello che dicevi, che appunto lo sport, quello che diceva Filomena, che lo sport consente, è una sorta di lingua comune, un po' come la musica, no? Quando c'è musica, quando c'è sport, si guardano le cose dallo stesso punto di vista. Per quanto riguarda invece la storia dei giochi, nascono sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, praticamente un'Europa devastata, gran parte del mondo sicuramente alla ricerca di un recupero sociale, di un recupero economico, e quindi le prime edizioni fu deciso di farle in Egitto nel 1951. E da lì chiaramente poi il novero delle squadre si è ampliato pian piano fino ad arrivare ai nostri giorni. Le squadre sono le nazioni rappresentate, i comitati olimpici rappresentati sono 26, e la particolarità è che quest'anno c'è anche Atletica Vaticana, la polisportiva voluta da Papa Francesco, che partecipa come associazione ed è stata ammessa grazie al voto unitario, al plenum, del plenum dei paesi che partecipano ai giochi del Mediterraneo. Insomma, questo è un punto d'orgoglio ed è anche un valore in più, perché c'è stato il messaggio del Papa in cui si guarda a questi giochi non solo come un aspetto agonistico, ma come motivo di speranza di pace in un'area che purtroppo di pace ne sta vedendo sempre meno.
9: E tra poco ascolteremo anche dalla viva voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che hai avuto modo di incontrare, il suo punto di vista. Però Giancarlo, visto che hai appaiato, citato la musica come sorella dello sport quanto ad abbracci anche virtuali, ma molto spesso anche fisici, di fratellanza, ti chiederei un attimo di pazienza per entrare ancora meglio in questo spirito dei giochi del Mediterraneo, ascoltando assieme ai nostri amici che ci stanno scrivendo al consueto numero 335-1243-722 un brano di Mango, Mediterraneo, e poi torniamo a parlare dei giochi che si stanno tenendo a Taranto tra un giorno.

0: sulle note ancora in sottofondo di Mango Mediterraneo torniamo a dare nuovamente il bentrovato a Giancarlo Lavella, che ci parla da Taranto, proprio su uno degli affacci più belli del Mediterraneo. Giancarlo, continuano ad arrivarci messaggi, uno in particolare rivolto ad Atletica Vaticana, di cui ti farà in qualche modo portavoce, anche se noi da qui e anche da lì salutiamo il presidente Giampaolo, che sicuramente ci starà ascoltando. Atletica Vaticana è la più piccola delle squadre che partecipano, ci chiedono?
1: Ma credo di sì. Dunque, innanzitutto un saluto a Giampaolo Mattei, che chiaramente porta avanti questa partecipazione agonistica e non solo di Atletica Vaticana. Si tratta di 4 atleti, 2 partecipano nel padel, un altro nel ciclismo ed un altro ancora nella scherma specialità spada. Lasciami dire ancora che poi, tu hai detto, ormai siamo alla vigilia, domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione e la musica sarà presente allo stadio comune di Taranto. Ci sarà l'inno eseguito dalle bellissime voci di Albano, di Mietta e della Brancale, quindi partecipano come sai, insomma la partecipazione di Albano era d'obbligo, perché un pugliese doc come lui non poteva non esserci in questa situazione. Dopodiché inizieranno le gare, sicuramente inizieranno le gare, e nei giorni 22, 23 e 24 sarà proprio la volta degli atleti in maglia gialla e bianca, appunto i colori della Santa Sede. Il loro scopo non è quello di vincere una medaglia, sicuramente, anche se però se dovessi arrivare sarà gradita, ma sarà quella, ecco, di promuovere quanto già Papa Leone ha detto nell'Angelus del 13 agosto scorso: facciamo di questi giochi un momento di incontro, facciamo di questi giochi una speranza di pace, una speranza di fratellanza.
0: Giancarlo, un invito, quello di Papa Leone, che è stato raccolto non solo dagli sportivi che sono già lì, ma anche da alcune autorità. Io vedo davanti al monitor il sito dei Giochi del Mediterraneo, che ha anche un countdown. Abbiamo detto, manca un giorno, 3 ore e 42 minuti spaccati in questo istante. Anche molto interessante questa scelta, dove c'è anche la presentazione e alcuni aneddoti oltre a quelli che ci hai già raccontato tu. Prima di andare a scoprire la prima delle due interviste che ascolteremo, che hai realizzato da lì, leggo un altro messaggio al 335 12 43 722. Il Mediterraneo, che è stato simbolo di naufragi per tanti migranti, ora è simbolo di unità dei popoli che si affacciano sulle sponde. Bellissima anche la canzone di Mango, che descrive la sua bellezza. Ci scrivono al 335 12 43 722. Abbiamo citato, hai citato e ricordato le parole di Papa Leone, l'invito anche a fare di questo evento un momento di pace e solidarietà. Qual è la prima intervista che ci vuoi presentare, che vogliamo trasmettere e condividere con i nostri ascoltatori?
1: Ma sì, guarda, ne abbiamo ascoltato già dei brani durante la giornata, ma ci tengo a sentirla integralmente, ed è quella fatta all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che ieri ha celebrato la Santa Messa nella Cattedrale San Cataldo di Taranto, accogliendo la croce degli sportivi, e che così approfondisce un po' il tema di questi giochi per una città come Taranto. Come dicevo, giochi non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sociale, con una forte valenza sociale.
0: Ascoltiamolo allora.
2: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
3: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
2: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
3: Certamente, certamente, questo e lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
2: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
3: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita, quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
2: Taranto, com'è la sua città?
3: È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà pieno.
2: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
3: Certamente. I problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
2: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
3: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
0: Giancarlo, abbiamo ascoltato la voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che ha appunto ripreso anche le parole e gli inviti di Papa Leone, declinandoli in quella che è l'accoglienza che è già iniziata per gli atleti in quel di Taranto. Volevo condividere con te anche un paio di curiosità, perché c'è anche un francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo, dunque sportivi a appassionati sicuramente tanti, magari anche l'occasione per chi ha questa passione, che spesso è laterale e a volte tenuta anche un po' segreta. Sappiate, cari amici appassionati di francobolli o collezionisti, che c'è anche un francobollo celebrativo di questi giochi del Mediterraneo. Però Giancarlo, non posso non chiederti anche un commento in un flash, se riesci, su una delle tante argomentazioni portate qui in diretta al Mondo alla Radio dall'arcivescovo Ciro Miniero, e cioè quella di artisti che stanno di artisti, oggi continuo naturalmente dopo attori, artisti, atleti degli atleti che sono lì a Taranto, gomito a gomito, diceva l'arcivescovo. Tu ne hai già visto passare qualcuno? Di solito in questi eventi si vedono anche tante bandiere che si intrecciano, bandiere sulle spalle, portate in quasi in processione. C'è già questo clima o inizierà tutto domani?
1: Taranto è una città sicuramente già imbandierata e si appresta a salutare tutti con il medesimo calore. Sono i giochi, a differenza di quelli precedenti, sono i quarti che si svolgono in Italia, sono i giochi della lungimiranza, non solo per la scelta delle navi per far convivere gli atleti, ma anche per mettere in evidenza, oltre all'aspetto agonistico, tutti gli aspetti sociali di una città che cerca un rilancio. Ed è importante che lo sport aiuti in questo.
0: Assolutamente, hai citato naturalmente la città di Taranto che ospita questa edizione. Ricordiamo anche che ci sono state Napoli, Bari e Pescara come altre città italiane che li hanno già ospitati rispettivamente nel 1963, nel 1997 e nel 2009. Cari amici, con Giancarlo ci siamo sentiti poco prima di questa diretta, e a proposito dei paesi che partecipano è emersa anche una tematica che qualcuno ha anche sollevato anche sulla stampa: Israele e Palestina non partecipano. Da questo punto di vista, Giancarlo, cosa possiamo aggiungere?
1: Ma sì, un po' un'assenza, chiamiamola non dolorosa, ma insomma che ci dispiace assolutamente. Ma il regolamento della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo prevede il voto unanime degli altri paesi per introdurre un nuovo partecipante. E molti dei paesi arabi si sono opposti, chiaramente per le note vicende, insomma, non voglio qui aprire, ormai sono gli ultimi secondi che siamo insieme oggi, un altro capitolo che richiederebbe tanta discussione. Si sono opposti, e quindi Israele e Palestina non sono mai riusciti a entrare nel novero dei partecipanti.
0: Comunque, un evento
1: possa avvenire.
0: Ecco, lo speriamo e lo auspichiamo davvero, e chissà che nelle prossime edizioni non racconteremo un film diverso. Questo evento, lo abbiamo già detto, ma è bene ricordarlo, è sicuramente, tra le altre cose, oltre che sport, un momento di pace e solidarietà. E allora, tra le varie voci che hai già raccolto, ce n'è un'altra, se non sbaglio, quella del presidente del comitato organizzatore dei giochi, Massimo Ferrarese.
1: Prego.
0: Massimo Ferrarese, corretto?
1: Sì, giusto, giustissimo.
0: Ecco,
1: su questo allora ci salutiamo.
0: Tu lo hai incontrato, e allora ascoltiamo la sua intervista nel ringraziare Giancarlo Lavella, uno dei nostri inviati a Taranto per questi giochi del Mediterraneo, anche per le suggestioni e le curiosità che ci hai raccontato nel vedere ciò che sta per inaugurarsi, che di fatto è già iniziato in quel di Taranto. Un caro saluto Giancarlo, ai prossimi
2: Grazie
0: collegamenti.
2: A voi. Organizzare quella che ormai sta diventando una vera e propria mini Olimpiadi, neanche tanto mini, quanto è costato e quanto costa ancora?
4: Beh, mini nel senso, noi abbiamo 26 paesi, abbiamo anche circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 sport, quindi discipline sportive. In effetti non è più una mini, ma è qualcosa di importante, che abbiamo iniziato questa corsa contro il tempo 30 mesi fa. È un evento che praticamente costerà, ed era già determinato da prima, 275 milioni per le opere e circa 100 milioni per l'organizzazione dei giochi. Abbiamo in 30 mesi progettato, verificato, fatto i bandi, realizzato appunto 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche, stadio per 62 milioni, le piscine olimpiche per 42 milioni, e poi palazzetti importanti come il Pala Ricciardi, il centro nautico, il centro tennis e così via, il paddle, tutto quello che abbiamo fatto non solo tanto nella città di Taranto ma in tutti i comuni delle tre province più un comune della provincia di Bari.
2: Ecco, tutto questo per fare ancora di più di Taranto la città dell'accoglienza. Quante persone arriveranno?
4: Sono 8.000 appunto soltanto loro e in più io immagino insomma qualche decina di migliaia di persone che verrà, spero, che verranno sicuramente ad assistere non soltanto alla cerimonia di apertura che è pieno, noi abbiamo uno stadio di 20.000 spettatori che è già pieno, e più a tutte le partite, allenamenti che ci sono in tutte le nostre venue, negli nostri impianti. Sicuramente un faro importante su una città che, a cui credo che non soltanto l'Italia ma l'Europa intera debba attenzionare, guardare e in parte risarcire per quello che è accaduto in passato, di una città che si apre al Mediterraneo, diventa la capitale del Mediterraneo in questo momento e che ha tutte le carte in regola per crescere. Questo deve essere il punto di partenza di Taranto, non di arrivo.
2: Ecco, in conclusione torniamo però ai giochi. Questa manifestazione, la 20ª dei giochi del Mediterraneo, arriva dopo delle grandissime, altrettanto grandissime manifestazioni come i campionati del mondo di calcio, gli europei di nuoto e di atletica. Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa?
4: Beh, noi ce l'abbiamo messa tutta, solo che daremo una mano, se possiamo daremo anche dei consigli. L'unica cosa che consiglio però, visto che ho questi due ruoli, le ho tutte e due praticamente i ruoli in quello che è stato realizzato, è di non perdere del tempo, perché poi perdendo del tempo si fa una corsa appunto contro il tempo e si possono sbagliare situazioni. Ripeto, a noi è stato tanto tanto difficile, fortunatamente è andata bene, però non è nemmeno giusto lavorare in questo modo. Poi quest'anno per esempio noi abbiamo iniziato le opere 16 mesi fa, iniziato sotto l'aspetto climatico, abbiamo avuto tanti tanti problemi prima per le piogge, poi con il caldo che abbiamo avuto, che è terribile, che ci ha fatto anche perdere altro tempo. Non si può pensare però di fare dei lavori come questi, così importanti, e non avere la possibilità di un minimo di giorni, e infatti noi abbiamo terminato tutte le opere negli ultimi giorni, direi nelle ultime ore. Ecco, quindi il consiglio che do al Kosovo: iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma hanno già iniziato, non perdete tempo, fate tutto da oggi in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
0: La voce che avete appena ascoltato è quella di Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. L'intervista è del nostro inviato Giancarlo Lavella, con cui abbiamo discusso fino a pochi istanti fa. Giochi del Mediterraneo che potrete seguire grazie proprio a Giancarlo e ai nostri inviati a Taranto in queste giornate, e la parte tecnica della Radio Vaticana, sempre in prima linea, ha preparato anche un ident cosiddetto, come lo chiamiamo noi qui a Palazzo Pio, che ci accompagnerà nei vari collegamenti in entrata e in uscita. Scopriamolo assieme.
5: Atletica Vaticana ai giochi del Mediterraneo.
0: Eccolo, cari amici, sappiate che quando sentite queste voci che annunciano i collegamenti con Taranto, andremo proprio a raccontare i giochi del Mediterraneo, un evento, un momento di pace e solidarietà, oltre che di sport. Alle 16.34 questa parte del mondo alla radio si ferma qui. Un saluto da Francesco De Remigis, ci salutiamo in musica con Giovanotti e Gabri Ponte, DNA, tra poco la linea a Michele Raviar che approfondirà il tema del riarmo o del disarmo.
6: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Il mondo alla radio.
1: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
2: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi, cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni, e adesso con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia come rete dell'Unione Sovietica avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
1: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla Guerra Fredda. Nulla è cambiato, è ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80.
2: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche, cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera del tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio, e quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole estendere il proprio ombrello nucleare, quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto, e proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera, anzi quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientist, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
1: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New Start, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
2: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente se dovessero essere utilizzate, ma è anche se vogliamo un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare queste idee di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti che sono coinvolti nell'attacco all'Iran, e il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi per funzionare eventualmente come teoria è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nell'altra controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato, quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New Start che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo, cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo, poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa, l'importante è che sia chiaro

0: A presto.
1: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile. In Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, scusate, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
2: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione che non sono affatto semplici. Cioè quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il micro reattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
2: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto. Quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete. E l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
2: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiavi in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità diciamo immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa probabilmente ignoranza sul tema, il discorso dei rifiuti radioattivi.
2: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza.

0: presenza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema, è iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
1: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
0: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole, a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR, BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
2: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E cominciamo subito andando a incontrare una coppia di attori del nostro cinema decisamente brillanti, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Cosa succede quando ci si innamora da adulti, quando magari lui ha 4 figlie, lei 3 figli a cui badare, a cui pensare, bisogna fare in modo che tutti i pezzetti del puzzle combacino. Un bel giorno, questo è il titolo del film che li vede di nuovo insieme come protagonisti, tutto questo è possibile. Sentite quello che ci hanno raccontato. Come state? Bentrovati.
1: Bentrovato, Fabio.
0: Perché questa è una storia, insomma, bella tosta, perché allora io ho fatto un po' di conti, no? 4 più 3, no? Sono 7 qua i figli. La Bradley Bradford quanti erano?
2: Più o meno, forse.
0: Mi sa che erano 8, io mi ricordo 8 basta.
2: Di più,
0: cioè, siamo da quella parte lì,
1: sì,
0: o no?
1: Siamo noi, Bradford, Mario Biondi.
2: Sì, esatto.
3: Solo con 4 figlie femmine.
4: Si gradisce, io non sono ancora in menopausa.
5: Questo sì che mi piace.
6: Ti renderà unico.
7: Questa camicia ce l'ha uguale Ryan Gosling.
8: Sapeva una fidanzata? E non ce l'ha detto?
9: Ancora non l'hai detto che hai 4 figli e un cane. No, del cane glielo ho detto.
7: Io gatto.
2: No, nasce da, appunto, da 2 individui non proprio giovanissimi, parlo di me?
1: No, parlo, no, di me. Parlo anche di me, dai.
2: Che in qualche modo sono convinti di aver raggiunto un punto nella vita in cui tutto è accaduto e tutto si può fossilizzare lì. Quindi è un po' un film che racconta anche un inno al rilancio nella vita a qualunque età e con qualunque situazione ci si trovi ad avere a che fare, ecco.
7: Ti squilla il telefono.
2: Sì, ma non è importante, vedi?
7: Insomma, c'è scritto Vittoria Amore 1.
2: Sì.
7: Immagino sia tua moglie.
2: No.
7: Immagino io.
2: Ed è proprio l'argomento di
7: perché
2: Ando,
7: uno?
2: Ma,
7: perché
2: non,
7: uno?
2: Perché c'è un senso, se mi lo lasci spiegare.
7: Attenzione, allora, attenzione, tempo, Sara Amore 2.
2: Ma non guardare, no, guarda, non me, guarda me, guarda me,
7: sì.
2: Allora. È semplicissimo, ma perché ridi?
7: Matilde Amore 3.
2: Ma Matilde Amore 3 ha un senso,
7: no,
2: rispetto,
7: devi
2: credere.
7: No, ma
2: posso spiegare?
7: Sì, sì, però posso fare una domanda prima che mi spieghi, ci tengo io.
2: Vai.
7: Che numero sono io?
2: Vedi che se parti
7: voglio
2: così
7: sapere,
2: la prendi male.
7: Ho peccato il traditore seriale, eh?
2: No, scusate,
7: non la tradisce con una,
2: no,
7: non la tradisce con due, la con tre, aggiudicata.
0: Questi figli, insomma, comunque li incoraggiano, no? Cioè, io non, genere sono sempre un po' nei confronti dei genitori, no, restate con noi. Qui invece, no, i tuoi figli, Virginia, ti dicono mamma, vai, no?
2: Sì, ma,
0: no?
1: Sì, sì, c'è hanno descritto lui con gli sceneggiatori un bel rapporto genitori-figli che credo sia aderente alla realtà, insomma, dei figli adolescenziali con dei genitori non anziani, ma neanche di 25 anni.
2: C'è anche un bisogno di toglierti da davanti, eh.
0: Ah, c'è quello, ecco. Sì, vedi, che, vedi che lui ha detto una cosa che non era immediatamente.
2: No, è uno spingerti fuori nel caso del mio, ma nel suo forse di meno, ma nel mio è proprio che sono un uomo noioso che sta in casa, si occupa fin troppo delle figlie, fin troppo di tutto, e quindi a un certo punto le figlie cominciano ad avere un po' di fastidio, vorrebbero che si riaprisse.
1: Lui, vabbè, perché però è il papà che si trova a interpretare mamma e papà.
7: Veramente li trovo con l'anternino, li trovo, ma come? Ma non vi vergognate,
2: no, non
7: ma
2: vergogno,
7: siete una banda di malvagi,
2: ascolta,
7: la gente
2: sono
7: che fanno.
2: Sono le mie 4 figlie, le mie 4 figlie che mi stanno chiamando. Scusa se non te l'ho detto prima, mi dispiace, non ho avuto il coraggio. Se mi chiamano tutti insieme vuol dire che come minimo sta prendendo fuoco la casa. Poi ti spiego tutto, giuro.
0: Un bel giorno succede qualcosa che ti cambia, è questo?
2: Sì, è un po' quello, e anche quando cominci a raccontare una storia dici un bel giorno succede, c'era questo, questo e quell'altro. Oppure diventa tutto era così, ma un bel giorno accadde questa cosa che cambia tutto.
1: Anch'io lo sento per la prima volta, sta cosa.
0: Meno male che gli altri che l'avete detta sulla
2: la genesi, è stata questa.
0: Senti, ci pensavo però una cosa bella, comunque l'unione fa la forza, no, alla fine.
2: Sì.
0: Questo è un po' il senso, cioè non è magari per essere buonisti, però anche nelle diversità, poi sono in queste famiglie ci sono anche dei problemi, no?
2: In qualche modo sì, però appunto è anche lo sforzo nel trovare una soluzione a situazioni che apparentemente sono incompatibili o difficilmente possono convivere insieme. Ecco, un po' quella, la fatica di dire va bene, sto nel mio e rinuncio a quello che sono le mie pulsioni verso l'altro, verso una persona che mi interessa molto, oppure coinvolgo l'altra persona e mi faccio coinvolgere da tutte le sue complessità. Quindi la cosa alla fine è, si cerca, ovviamente siamo in commedia, di farle incastrare.
7: Amore, chi è?
5: Chi è quest'uomo?
6: Lo conosci?
5: Lala.
0: Il pezzettino mancante, che poi è quell'immagine, insomma, che c'è nel film, no?
2: Sì.
0: Che non è il quadretto perfetto, però è quello che appunto un po' faticosamente si compone. Voi nella vostra vita l'avete trovato, ce l'avete, magari chiedo troppo, non lo so se vi va di dirlo.
1: È difficile
2: tu
1: pensare...
2: Tu hai trovato il pezzetto mancante?
1: No, io penso che i puzzle della vita quotidiana siano un continuo metti, togli, togli, sposta,
0: si
1: metti,
0: cerca,
1: togli.
0: Quindi, Fabio, come non la vedi tu?
2: Ma io bene.
0: Ce l'hai in tasca?
2: Ce l'ho in tasca, sì, l'ho trovato.
10: Italo?
11: Scusa allora,
12: Avrei bisogno di casa tua.
13: Non è possibile, perché sto facendo in truppo.
12: Chi è?
1: Adesso.
0: Prego.
1: Senti,
2: c'è un pochino di... Sai cos'è?
1: Forse un animale morto?
2: No.
1: Perché a volte vanno a morire proprio dietro.
0: Qui ci sono anche delle scene di grande seduzione, insomma, scherzo.
1: Hai notato la tensione sessuale?
0: Mentre si cucinava, quello lì.
1: Hai visto quanto... Hai visto?
0: Che c'era dentro quel pentolone?
2: No.
1: Spuzzava a dei livelli finti.
0: Ma l'intimacy coordinator c'era?
1: No, abbiamo menato, no. Penso.
0: Non c'è stato bisogno.
1: Si è avvicinata e gli ho dato una testata.
2: Si è dimesso appena visto me girare nudo per il set a dare indicazioni a una troupe di 40 persone.
1: Ah, ma è così, eh? Ah, vabbè, sì. Allora.
2: Ah, ma era questo? Vabbè, ciao.
14: Senti, l'altra sera non ci siamo neanche presentati.
2: Già.
14: Io mi chiamo Lara.
2: Lara? Lara, come Lara Antipova, il dottor Zivago.
14: No, Lara St. Paul. Lara St. Paul. Non preoccuparti.
2: No.
14: Non la conosci? È una subrettona degli anni 70, quella proprio... È morta, ma
2: spiace.
0: Dimmi una cosa di Fabio che non si racconta, una cosa sul set, una cosa insomma che ti va di condividere con il nostro pubblico di lui e poi chiediamo a lui. Guarda che c'ha lo sguardo un po' a fessura.
2: Sì,
0: Dai, dimmela, Virginia.
1: Una cosa che non si può dire di
0: no,
1: Fabio.
0: No, che, o che insomma che ti va di raccontare.
1: Sai che, guarda. No, no, ti posso dire... Che c'è... No, vabbè, no, i nostri ridi non hanno senso. No, sto cercando una cosa. Ma sai che c'è? Che lui fa... È così. Nel senso che non c'è un qualcosa che lo può mettere in difficoltà. Perché lui è il primo a farsi vedere esattamente per com'è.
0: Ma ha detto la verità? Sì.
2: Sì, ha dimenticato la cosa più importante, che sono un puntiglioso. Cagacazzi si può dire, no?
1: Sì, no.
2: Qui no.
0: Però tu devi interessare.
1: No, però
2: puntiglioso
1: è...
2: E in questo devo dire che ci troviamo molto bene, esatto. Che siamo due puntigliosi. Di quelli veramente che si fissano sui dettagli.
0: E il risultato è divertente.
1: Grazie a te. Grazie Fabio.
15: Il meglio di
16: Effetto Notte.
0: Bentornati, adesso andiamo a incontrare Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, due attori molto amati del nostro cinema, e lei in particolare negli ultimi anni ha fatto un bellissimo percorso, arrivando persino a vincere un Nastro d'Argento, insomma è lanciatissima. Ma forse non tutti ricordano che Stefano Accorsi e Matilda De Angelis hanno lavorato insieme la prima volta una decina d'anni fa in un film che era il debutto al cinema di Matilda. Si intitolava Veloce come il vento e lei interpretava la sorellina di Stefano Accorsi, ma insomma un carattere bello tosto, tra poco la riscopriamo. Adesso tornano con una storia completamente diversa e anche dal sapore un po' più misterioso e inquietante, perché lei è un avvocato che ha subito stalking e quindi questa cosa l'ha segnata pesantemente. Lui è un professore universitario accusato di violenza e chiede a questo avvocato di difenderlo. Ma le cose non sono come sembrano e si crea un gioco del gatto e del topo in cui non si sa davvero chi è vittima e chi è carnefice. Allora sentite quello che ci hanno raccontato su questo film, ma anche come hanno ricordato il loro primo incontro di 10 anni fa.
17: Professore!
18: Avvocata!
19: Certo ci fu qualche tempesta.
17: Sono giorni che...
19: Anni d'amore alla follia.
17: Mi sento osservata.
19: Mille volte tu dicesti basta.
18: È per la brutta avventura che ha vissuto.
19: Mille volte io me ne andai via.
0: Allora, la lezione, tra l'altro pure qui si gioca un po' perché tu sei un insegnante, insomma, però anche loro imparano delle cose. Qual è la lezione che imparano in questo incontro-scontro tra loro due? Di non fidarsi.
5: Se vuoi.
6: No, io penso che appunto è, secondo me è molto centrale in realtà la lezione che lui fa all'interno, quella che Elisabetta sente all'interno di quell'aula, quindi la paressia, il coraggio della verità, quella di portare allo di avere il coraggio attraverso la verità, l'espressione della verità, di portare il proprio interlocutore alla reazione più estrema che sfocia anche nella violenza. Quella è la lezione che lui impartisce ad Elisabetta. Ha la megalomania, no? La presunzione di vederla per quello che lei davvero è. Lui ha bisogno attraverso attraverso lo stalking, attraverso questo tipo di violenza, di impadronirsi della realtà di questa persona, diventando lui stesso la realtà di questa persona.
10: Come dire, lei deve risolvere la sua ombra, come dire, no? Che in realtà è un'ombra che è prodotta, comunque realizzata da chi comunque la sta seguendo, la sta osservando, la sta sorvegliando.
18: È vigliacco.
6: Non ho bisogno di essere protetta.
18: Ma non si ricorda, è lei che mi ha difeso. Era lei il mio avvocato.
11: Sei tu che non dici mai la verità.
18: Mi hai registrato di nascosto.
15: Non ti sto facendo niente!
20: Ti credi innocente solo perché io sono ancora viva?
18: È psichicamente instabile. C'è qualcosa di profondamente infantile in queste persone, nei manipolatori, no? Cercano, come dire, di avere un'impronta magica sulla realtà, no? Cioè di controllarla per far sì che la realtà rispecchi quello che loro desiderano. I bambini fanno questa cosa, no? Credono di avere questo potere. Un adulto deve capire che comunque invece deve emanciparsi, no? Da quel tipo di cosa. Uno stalker forse fa questo all'ennesima potenza, come un manipolatore.
21: La mia sorella.
20: Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua.
21: Ma ci avrò pure diritto anch'io ad avere qualcosa dalla perdita di un padre.
20: Mio fratello è un ex pilota.
15: Valerino, ma che ti è successo?
21: Ma cosa è successo a te, oh? Poi che cazzo sei?
20: Se non vinco il campionato, lui si prende questa casa.
21: Casa mia, perdiamo, casa mia. Ma guida come a Luna Park!
15: Sì.
21: Cos'è sto collo?
15: Sto qua è il collo di un colibrì. Ah!
20: Mi alleni tu.
11: Alleno.
15: Sinistra, destra, poi apri, quarta e quinta, vacca boia, c'ho tutto qua.
0: Allora, finora siamo stati seri, però io ci pensavo oggi venendo a farvi un'intervista, perché un po' che ci conosciamo, sta sorellina tua, insomma, è cresciuta bene, devo dire, nel tempo, no? Perché da quell'esordio lì a Luc Besson, passando per tanti titoli che hanno ora questo film, e insomma, quindi penso vi siete ritrovati, no? Un po' con questa storia, però te ne combina, cioè un po' la misery, insomma, te ne fa un po' in questo.
18: No, poi anche mentre giravamo, no? Matilda, che è tanto cara, però lei c'è questa cosa dell'immedesimazione un pochino. Adesso, anche adesso gesticola, si mi faceva queste cose con le mani, che devo stare attento, non mi mette. Lei quando mi dava, che mi tirava, che mi faceva, mi buttava, mi ha fatto male.
0: Matilda,
18: mi ha fatto male.
0: Non si fa, ma com'è sta cosa?
18: No, perché lei si immedesima. No, ma a parte tutto, posso dire?
6: Sì.
18: Però questo è l'internosse.
0: Certo. Facendo
18: dei tigini,
0: certo.
18: Con la teiera.
6: Certo.
18: Io non sapevo come l'avrebbe sbattuto in faccia. Poi ho fatto le prove con lo stante. Sono andato io. Sono trovato. Però giustamente, lei aveva già fatto le prove con lo stante. Cioè con uno. No, però, allora.
0: Perché
18: come l'ho trovata? L'ho trovata.
0: Tosta,
18: no, ma è tosta, ma è bravissima. Cioè, è una. Ma è della tosta già all'inizio, mi ricordo.
0: Certo.
18: All'inizio mi ricordo.
6: Sì, perché tanto c'è questa narrazione che io a un certo punto sono stata una persona, un piccolo pulcino, invece no, ero semplicemente piccola, ma ero sempre cattiva.
18: Allora, lei aveva 17 anni, ha dovuto prendere la patente per fare il film, ha fatto le lezioni di guida veloce a 17 anni, in pista, mi ricordo un giorno in pista, lei continuava a guidare, a un certo punto ho detto basta, ti prego, cioè non ce la faccio più, cioè mi veniva l'ansia, perché poi uno si stanca a guidare così, tra l'altro non è che dici sai, c'ho la patente da 10 anni. E lei guidava e dopo un po' la macchina, cioè dopo sei stanco. E poi anche quando ti ricordi che dovevamo correre là
6: sì,
18: in campagna?
6: La mattina, ma no, ma è stato bello ritrovarci, insomma, in questa cosa qua.
18: Sono tutti gentili, mi sorridono, ma fingono. Nel quotidiano mi stanno rendendo la vita impossibile. Per questo ho deciso di citarla in giudizio.
6: Chi?
18: L'università. Per mobbing.
0: E adesso torniamo indietro nel tempo, torniamo al bianco e nero, precisamente al 1959, quando venne girato un film indimenticabile fino all'ultimo respiro. A dirigerlo è Jean-Luc Godard, che era un critico di Cahiers du Cinéma e che con questo film diventava regista al cinema, e poi due grandi attori di quelli indimenticabili, capaci di fare breccia nel cuore del pubblico ieri come oggi, Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. E se tutto questo oggi rivivesse al cinema, grazie a un regista americano che sembra non entrarci molto, ma che invece questa storia ce la racconta e molto molto bene. Queste immagini parlano già chiaro, da una parte le riprese originali del film Fino all'ultimo respiro, una pellicola manifesto della Nouvelle Vague, diretta da Jean-Luc Godard e interpretata da Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. Dall'altro le immagini oggi del film Nouvelle Vague, presentata all'ultimo Festival di Cannes, che il regista Richard Linklater dedica alla lavorazione di un film di culto ai suoi due protagonisti.
3: Azione! Entriamo nella storia del cinema! Stop. I fell in love with cinema
5: young. Mi sono innamorato del cinema presto, intorno ai 20 anni, e questo innamoramento è durato tutta la vita, è diventato la mia chiave di lettura della vita. Oggi sono più innamorato che mai, e il film di cui parliamo esprime questo, amore vero e profondo per la storia del cinema, a cui dobbiamo così tanto.
22: Lo stato d'animo è temporaneo, il film, lui, è eterno.
23: Beh, non importa come finisce, divertirsi è l'importante.
5: Lo scopo di Nouvelle Vague era tornare al 1959 e ricostruire quel momento in maniera precisa. È come una lettera d'amore da parte mia a Godard e alla Nouvelle Vague.
23: Si passa alla seguente?
24: No, è tutto per oggi. Non ho più idee.
23: Basta così?
25: After only what? It's been two hours, right?
23: Beh, sì. Facciamo una prova per domani?
24: No.
25: Ci sono le scene da girare domani?
24: No, voglio che loro due restino nei personaggi. Le battute non vanno studiate.
25: Quali battute?
24: Se cominciano a riflettere sul loro dialogo, non sono più veri.
25: Yeah, that's true. I could see how that would be a big mistake, right?
24: Sì. Penseresti a come tu vorresti recitarlo, non a come io vorrei che tu lo recitassi.
25: Mm-hmm.
24: Con il mio metodo, dovete dare il meglio di voi stessi sul momento.
0: Beh, è vero, hanno veramente lavorato così.
26: Yeah, Nouvelle Vague is
5: sì, Nouvelle Vague racconta la realizzazione di questo film. È durata appena 20 giorni. Sembrava quasi una sperimentazione da studenti. Godard era ossessionato dal mostrare la realtà del mondo che gli circondava. E questo avveniva veramente. Girava due ore e poi se ne andava, lasciando tutti liberi per il resto della giornata. Un modo davvero inconsueto di lavorare. Ma lui era completamente diverso da chiunque altro.
27: Al centro c'è Truffaut. Alla sua sinistra Chabrol. Quello con gli occhiali scuri è Jean-Luc Godard. Lui è il vero genio, o almeno è quello che ti dirà lui.
0: E quindi nel film c'è praticamente tutto, la lavorazione travagliata, l'amicizia tra gli attori, la voglia di raccontare la realtà senza nessun tipo di sovrastruttura. In scena il Godard critico che debutta alla regia ma ha già le idee molto chiare, i due interpreti Jean-Paul Belmondo, Bebel, icona del cinema francese, sex symbol in gioventù e grande attore per tutta la vita, scomparso poi nel 2021, e Jean Seberg, attrice statunitense, lanciata da Bonjour Tristesse, Buongiorno Tristezza, e dalla vita privata e non solo, complicata. Il loro mito resta vivo anche oggi più che mai, e questo film lo dimostra davvero. Ci sono film capaci di resistere al passare del tempo e che quando tornano al cinema sono sempre un successo. È il caso di Moulin Rouge, diretto dal pirotecnico Baz Luhrmann, interpretato da un intrigante Nicole Kidman, che in questo film scopriamo anche era in grado di cantare. Poi c'è il romanticissimo Ewan McGregor. Lo sapete che Moulin Rouge ha compiuto 25 anni, eppure è così, riscopriamolo.

0: La chiave del successo senza tempo di Moulin Rouge è innanzitutto questa: rilettura di brani pop, regia superlativa di Baz Luhrmann, fascino intrigante di Nicole Kidman. Il film, già al momento dell'uscita, incanta il pubblico di tutto il mondo e vince l'Oscar per scenografia e costumi. Ma non passa inosservata l'interpretazione della Kidman, che rivela le sue doti canore e grazie a questo film si aggiudica il secondo Golden Globe e la prima candidatura all'Oscar come miglior attrice.
1: Christian, sono una cortigiana. Sono pagata per far credere agli uomini quello che vogliono credere.
2: Sì. Che sciocco pensare che potessi innamorarti di uno come me.
1: Io non posso innamorarmi di nessuno.
2: Non puoi innamorarti? Ma una vita senza amore è terribile.
1: No, stare per la strada, quello è terribile.
2: No!
1: Cosa?
2: L'amore è come l'ossigeno.
1: Cosa?
2: L'amore è una cosa meravigliosa.
0: Al centro del film gli ideali di verità, bellezza e libertà, e poi naturalmente l'amore che vince tutto o quasi. Satine, la star del Moulin Rouge, Ewan McGregor, uno scrittore chiamato a preparare un testo per lei. Ma Satine è promessa al duca, eppure tra lei e Ewan McGregor, tra mille equivoci, scocca la scintilla.
2: Ma credo che se voi siete aperta, allora potrebbe piacervi.
1: Ne sono sicura.
0: Peccato che la malattia sia in agguato, ma tra vertiginosi numeri di balle e momenti struggenti d'amore, il sentimento resiste a tutto, anche alle prove più estreme.
3: Una storia che parla di un tempo, di un luogo, ma soprattutto una storia che parla d'amore.
1: Credo che voi stiate aspettando me.
0: Fece rinascere il genere del musical al cinema, riportandolo ai fasti del passato. Il film, presentato 25 anni fa in concorso al Festival di Cannes, brillò già dall'inizio per la bellezza dei suoi protagonisti. Lei, appena uscita da Eyes Wide Shut, al centro delle polemiche per un matrimonio tumultuoso con Tom Cruise e per le molte problematiche legate alla religione e all'educazione dei figli. Lui veniva dal successo di Trainspotting, ma anche della nuova saga di Guerre Stellari. Il film diventa presto un fenomeno, diventa uno spettacolo, rappresenta nei teatri di tutto il mondo, anche in Italia, ha portato in scena recentemente la Serena Autieri e Diana del Bufalo.
4: In cosa crediamo noi?
0: Tornando al Moulin Rouge di 25 anni fa, la Kidman durante le riprese si fratturò anche due costole, ma questo non la fermò. E il film resta una delle interpretazioni più luminose della sua carriera, al punto tale che quando molti anni dopo Nicole Kidman viene premiata dall'American Film Institute, si sceglie proprio il tema di Moulin Rouge per accompagnare la serata.

0: actor will tell you.
1: Ogni attore lo può affermare con sicurezza. Non si è nulla senza grandi registi o grandi sceneggiatori. E poi abbiamo i nostri compagni di set. Se non si esegue lo spartito d'arte, tutti insieme, il risultato che si vede sullo schermo non funziona.
2: E come dimostrano queste immagini, è il caso anche di questa pellicola che dopo 25 anni continua ad emozionare.

E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È giovedì 20 agosto.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Benvenuti tutti per questa giornata di ritiro. Un ritiro all'inizio della Quaresima che vuole essere un aiuto nel nostro cammino di mutamento, di conversione, di cambiamento, per essere più fedeli al Signore, più conformi al Vangelo. Il ritiro è un momento serio nella vita cristiana, perché noi uomini abbiamo bisogno di radunare le nostre forze in certi momenti, abbiamo bisogno di prendere una certa distanza dal nostro quotidiano e impegnarci a meditare, a metterci davvero più in ascolto della parola di Dio che ci parla attraverso le sante scritture, ma parola di Dio che comunque non può parlarci se non attraverso il nostro cuore, la nostra coscienza. E quindi occorre un tempo di consapevolezza, un tempo di concentrazione, e il ritiro ha proprio questo significato. Soprattutto nel tempo di Quaresima o nel tempo di Avvento, la Chiesa ha sempre chiesto questo impegno, che è impegno di ascolto, è impegno di pensare, è impegno di lettura, è impegno di meditazione, è tutto in vista certamente di un mutamento concreto, pratico del nostro vivere quotidiano. Il tema di questo ritiro non è un tema semplicemente scelto tra i tanti, ma cercherò di spiegarvi perché è un tema urgente ed è un tema, lo vedremo, che soprattutto Papa Francesco ha indicato quest'anno per tutta la Chiesa. È il tema della fraternità. Una parola questa che fortunatamente non è solo cristiana, ma appartiene a tutta l'umanità. E se è vero che il cristianesimo ha dato un peculiare peso, un peculiare valore a questa parola, è anche vero forse che il cristianesimo non ha saputo attestarla in modo che davvero diventasse qualcosa che contraddistingueva il cristianesimo. Ed è significativo che con la modernità questa parola sia stata più proposta dalla cultura non cristiana, oserei dire addirittura dallo spirito della laicità, perché se ne sentiva un vero bisogno all'interno di un mondo che era ancora contraddistinto da una cristianità, ma una cristianità dilaniata in cui la fraternità non era onorata come lo chiedeva il Vangelo. Negli ultimi anni, più volte riflettendo, evocando l'attuale situazione sociale, ho citato il saggio di questo mio amico Luigi Zoia, saggio il cui titolo risulta molto eloquente per leggere la nostra stagione. È un librettino edito da Einaudi nel 2009 che porta il titolo La morte del prossimo. Ve l'avete sentito evocare molte volte perché davvero è uno dei libri decisivi, secondo me, per leggere l'attuale situazione in profondità e poi perché certamente è un amico che voglio sempre onorare per la sua intelligenza e la sua sensibilità, anche cristiana, seppur lui non ne faccia professione. Scrive Luigi Zoia: per millenni un doppio comandamento ha retto la morale ebraico-cristiana. Era il comandamento: ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso. Alla fine dell'Ottocento, Nietzsche, sapete questo visionario che indubbiamente ha dato uno sguardo futuro di cui ne vediamo sempre, oserei dire, la realizzazione, Nietzsche ha annunciato: Dio è morto. Passato anche il Novecento, non è tempo di dire quel che tutti noi vediamo: è morto anche il prossimo? Sì, noi dobbiamo registrare per molte ragioni non solo la morte di Dio, Dio non più evidente, Dio non più confessato nella nostra cultura e nel nostro mondo, ma dobbiamo confessare che c'è anche la morte del prossimo, la morte della fraternità, della prossimità. Certo, si parla molto di crisi della paternità e della maternità, ma c'è una crisi della fraternità che è ancora più attestata nel nostro Occidente e che possiamo constatare senza difficoltà nell'Europa occidentale e soprattutto nel nostro paese. Voi sapete che il Censis, questo istituto di Roma, guidato peraltro da un grande mio antico amico, Giuseppe De Rita, nel rapporto annuale del 17 diceva che ciò che caratterizzava soprattutto l'Italia era un sentimento di rancore. E alla fine del 2018, quindi pochi mesi fa, ma tutti voi avrete letto soprattutto sui quotidiani, ma il Corriere della Sera è dove lui scrive e dove le sue indagini forse sono più pubblicizzate, il rapporto del Censis attestava la crescita della cattiveria soprattutto in Italia, nella gente. A questa indagine del Censis c'è stato un assenso molto dilatato da parte di tutti, fino alla domanda: ma è proprio vero che la gente è diventata più cattiva? Indubbiamente io credo che c'è una grande responsabilità dei governanti, i quali governanti hanno la capacità, proprio perché hanno il potere, di autorizzare il peggio che è presente in noi. Anziché compaginare la società, sovente la dividono. Anziché pacificare, moltiplicano le paure e sanno manipolare bene con efficacia linguaggi e rapporti. Molti dicono che questo incattivimento della società è dovuto soprattutto perché manca da parte dei governanti un'azione contraria all'incattivimento, ma c'è addirittura l'incitazione a risvegliare queste potenze malefiche che abitano in ciascuno di noi. La fraternità come vincolo e come bene, bene essenziale alla convivenza e alla comunità, la fraternità come impegno universale è stata certamente un'invenzione del cristianesimo, invenzione tra virgolette. E se è stata invocata dall'illuminismo insieme alla libertà e all'uguaglianza, è proprio perché era diventato nella società cristiana voce tenue. Tutti conosciamo la triade rivoluzionaria: liberté, égalité, fraternité. E sappiamo anche che in realtà la fraternité è stata affermata dopo, non durante la Rivoluzione francese, ma quando si era percepito che libertà e uguaglianza da solo non erano sufficienti a garantire un vero cammino umano alla società. E noi oggi che cosa constatiamo? A me fa impressione vedere proprio l'insistenza con cui i grandi pensatori francesi, quelli che sono la coscienza della nazione, Edgar Morin, Régis Debray, ultimamente Finkielkraut, denunciano che c'è oggi una mancanza di fraternità, che si è combattuto molto per la libertà e si sono anche conseguiti dei buoni risultati, almeno nell'Occidente. Anche per l'uguaglianza si è combattuto molto e ci sono stati risultati, eventualmente è negli ultimi 3 decenni che si è di nuovo preso la direzione di una diseguaglianza sempre maggiore all'interno della società, soprattutto tra quelli che sono molto ricchi e quelli che sono poveri. Ma sono loro stessi a dire che la fraternità non ha ricevuto l'attenzione che sarebbe necessaria se, affinché libertà e uguaglianza fossero affermate con un fondamento. Sono spiriti laici, non cristiani, ma è molto significativo che invochino la fraternità oggi e che questo termine ricorra con frequenza nell'agone sociale, culturale e politico. quando ormai sembrava una parola silente. Pensateci bene, libertà ed uguaglianza riguardano la sfera dei diritti e per di più diritti dell'individuo, mentre la fraternità ha un valore intrinseco di convivenza. C'è un diritto alla libertà, c'è un diritto all'uguaglianza e questi significativamente sono due concetti che possono essere specificati, declinati, libertà di espressione, libertà di movimento, libertà nelle forme dell'amore, uguaglianza economica, sociale, di genere. La fraternità invece non ha genitivo, non può riguardare solo un individuo, ma solo la comunità. Non è possibile affermare la fraternità del singolo. Per vivere la fraternità occorre sempre che ci sia l'altro e che sia affermata la relazione, perché la relazione resta la nostra prima vocazione. Io credo che oggi c'è di nuovo una voglia di fraternità. Se ne sente il bisogno. Ci sono dei segni qua e là nell'Europa occidentale. Anche da parte della gente ci sono reazioni a quell'incattivimento, a quel clima rancoroso che si era soprattutto manifestato negli ultimi decenni. Certamente la Chiesa viene risvegliata da questo. E Papa Francesco, che è un uomo il quale davvero sa leggere i segni dei tempi, è attento alla storia, è attento al mondo, ha percepito che la fraternità in questo momento diventa davvero urgente e addirittura lui è arrivato a chiamarla la nuova frontiera del cristianesimo. Il 6 gennaio scorso Papa Francesco ha inviato una lettera alla Pontificia Accademia per la Vita e scrive: è tempo di rilanciare una nuova visione per un umanesimo di fraternità e solidarietà dei singoli e dei popoli. Noi sappiamo che la coscienza e gli affetti della creatura umana non sono affatto impermeabili, né insensibili alla fede e alle opere di questa fraternità universale seminata dal Vangelo del Regno di Dio. Noi dobbiamo rimettere la fraternità in primo piano. Dobbiamo riconoscere che la fraternità rimane la promessa mancata della modernità. Il respiro universale della fraternità che cresce nel reciproco affidamento all'interno della cittadinanza moderna come tra popoli e nazioni appare oggi molto indebolito. Abbiamo bisogno di riscoprire la forza della fraternità. E la fraternità è la nuova frontiera del cristianesimo. Papa Francesco, in questi ultimi soprattutto mesi, ha assunto in modo nuovo questo servizio nell'affermazione e nella dilatazione della fraternità universale, che significa per lui dialogo e confronto con le altre tradizioni religiose, fraternità universale, e in primo luogo anche con l'Islam. Indubbiamente, se c'è una linea di frattura della fraternità che abbiamo sperimentato in questi ultimi decenni, è quella a partire dal suo risveglio con l'Islam. Addirittura si è ipotizzato alla fine degli anni 90 uno shock, uno scontro tra le religioni, in primo luogo tra l'Islam e il cristianesimo. E tutti voi ricordate l'impressione che fece il libro di Keppel, Lo scontro delle civiltà. Sembrava una profezia. Ci sono stati certamente degli elementi, il crescere del terrorismo, una certa persecuzione dei cristiani, che sembravano dar ragione a Keppel e a questa sua profezia. Ma l'impegno della Chiesa Cattolica, soprattutto di Benedetto XVI prima, e poi proseguito in una forma, oserei dire, ancora più testarda, affermata, chiara, da Papa Francesco, non solo ha impedito questo scontro di religioni, ma è addirittura arrivata, voi sapete, a ciò che è successo il 4 febbraio negli Emirati, ad Abu Dhabi, dove impensabile un Papa e la più alta autorità dell'Islam, della moschea di El Azhar al Cairo, hanno firmato insieme un'affermazione di fraternità, un impegno per la fraternità, dicendo che la fraternità è il vincolo più determinante delle confessioni di fede. Certamente con questo incontro il Papa vuole spegnere ogni tentativo di una guerra di religioni. Vuole soprattutto mettere fine, per quanto è possibile da parte nostra, alla violenza, al terrorismo. Ma vuole soprattutto fare un passo verso la fraternità universale. E questa attenzione gli è molto rimproverato. Chi di voi conosce o frequenta, come io lo devo fare forzatamente per informazione, i vari blog tradizionalisti, è una martellante accusa a Papa Francesco, che continua da mesi, in cui lo si accusa di cedere all'Islam e di essere più attento all'Islam eventualmente che ad altre realtà. In questa linea il Papa il 30 e il 31 marzo, tra poche settimane, andrà anche in Marocco, proprio per confermare l'impegno della Chiesa Cattolica all'interno di una nazione islamica con un governo islamico, ad affermare questa fraternità, che poi qualcuno dice già attestata, anche se resta leggendario in quel gesto attribuito a Francesco di Assisi, che sarebbe andato sia dal sultano ad Amietta in una delle sue missioni apostoliche, sia il suo viaggio in Marocco verso quelli che allora venivano chiamati saraceni, ma che era l'Islam del momento. In ogni caso il Papa interviene costantemente sul tema della fraternità, fino a dire che dovrebbe essere per la Chiesa Cattolica la parola dell'anno, in cui impegnarsi a meditarla per arrivare di nuovo non solo ad affermare la fraternità, ma a dilatarla fino ad essere fraternità universale. Perché proprio il cammino che faremo oggi e ci consentirà di andare alle radici della fraternità, ci mostrerà anche però come questa idea di fraternità, invenzione tra virgolette, come fraternità universale del Vangelo di Gesù Cristo, in realtà neanche la stessa Chiesa l'ha mai realizzata, l'ha sempre tenuta come un orizzonte escatologico, fino addirittura a restringerla, a dimenticarla, e vedremo anche con quale conseguenze per tutta la vita della Chiesa, oltre che per la vita nella compagnia degli uomini. Di fronte alle patologie che ammorbano la nostra convivenza, fino a minacciare la vita democratica, lo dobbiamo confessare, la democrazia nostra oggi è malata, è debole, ce ne rendiamo conto tutti i giorni. Di fronte alle paure che sono una minaccia rinfoccolata e aggravata da poteri e interessi politici, di fronte a questo rancore, rabbia e cattiveria che rischiano prima o poi di esplodere in violenza, ma anche di fronte alla globalizzazione dell'indifferenza di molti, credo che sia un impegno ripensare la fraternità, un impegno evangelico. Certo, ha una ricaduta nella vita della società, nella vita con gli uomini, ma è un impegno evangelico, è un impegno dal quale dipende la nostra qualità se siamo cristiani o no. Fraternità come fondamento e ragione per una necessaria fiducia nella convivenza. Fraternità come solidarietà tra membri di una convivenza che ha bisogno di ritrovare il concetto di bene comune. Fraternità come incessante ricostruzione di ponti, di confronti, di riconciliazioni religiose, culturali, etniche. Attenzione, fraternità non diventi la parola d'ordine, il motto del momento, il tema nominato ed echeggiato nel gergo ecclesiale, sia davvero sentita come una sfida, l'urgenza che determinerà il futuro della nostra vita cristiana e della nostra collocazione nel mondo. E la Chiesa è chiamata ad essere fraternità, non perché la fraternità sia immagine o metafora della Chiesa, ma perché è la sua essenza. Noi abbiamo preferito per secoli sostare sulle metafore della Chiesa, corpo, popolo di Dio, casa dello Spirito, tempio, piuttosto che su quella che è la sua realtà, la sua essenza, che è la fraternità. La Chiesa o è fraternità o non è Chiesa di Cristo.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione?
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, quella di Gesù è proprio una vita immersa nella nostra umanità per avvicinare sempre di più la salvezza promessa da Dio a tutti, particolarmente agli esclusi e i dimenticati di questo mondo. Così la salvezza non è più solo promessa, ma amore che si realizza restituendo ad un immenso popolo di esclusi la gioia di prendere parte ad una comunità. È ciò che poteva contemplare la gente di tutta la Galilea durante la vita terrena di Gesù, quando, come scrive l'Evangelista Marco, prima del brano che abbiamo ascoltato, Gesù andava per la regione, per tutta la regione, predicando

la guarigione dal vittimismo e dalla rassegnazione, che è sempre la prima liberazione che la parola di Dio compie nella vita di chi l'ascolta. La lebbra, care sorelle e cari fratelli, non era una semplice malattia. Essa non solo è gravemente mortale, ma è anche motivo di esclusione del malato. Per il lebbroso c'era divieto di vivere in città. Infatti, come leggiamo nel libro del Levitico, è immondo finché ha la piaga, cioè separato dagli altri. Oltre a tutto ciò, la lebbra veniva considerata come una punizione per un male commesso, come a dire, è colpa sua se è malato. Insomma, colpito dalla lebbra, il malato non poteva più partecipare al servizio della comunità, alla preghiera comune, né all'amicizia con i fratelli. Non lo si guardava come persona che ha i propri dolori e bisogni. Alla fine, l'esclusione dalla convivenza con gli altri rendeva questa malattia ancora più terribile di quel che appariva. Non avviene ancora così per tanti anziani, tanti malati e persone con disabilità, respinti da tutti perché la debolezza fa paura? Una volta esclusi dalla vita comune, privati di relazioni, di affetto, di amicizia, si finisce così per pensare che il futuro è la morte. La vita che resta non è altro che attesa della fine. Con decisione il lebbroso va da Gesù e lo pregò in ginocchio: se vuoi, puoi purificarmi. Vede davanti a sé l'occasione della sua guarigione. Aveva intuito che Gesù era l'unico che non lo avrebbe respinto. Percepisce che è la stessa volontà di Dio manifestata nella vita di Gesù, che visita, parla e tocca chi ha bisogno. La volontà di chi vuole bene a tutti. Crede nel potere che Gesù ha di rovesciare l'umiliazione di chi vive nella sofferenza. E la sua iniziativa fa vedere anche a noi oggi che Dio non è santo perché separato dagli impuri, dai peccatori, ma Dio è santo perché è compassionevole verso tutti. E allora Gesù gli risponderà: lo voglio, sii purificato. Queste parole sono la buona notizia pronunciata sulla vita di ciascuno di noi. Come aveva chiesto, Gesù non lo guarisce soltanto, ma lo purifica, perché potesse ritornare a vivere con gli altri, perché potesse ritrovare una casa dove l'amicizia è l'aria che si respira e diventa la medicina che cura il dolore. E dopo averlo purificato, gli chiese di non dire niente a nessuno, ma di mostrarsi al sacerdote e per fare un'offerta per la sua purificazione. Care sorelle, cari fratelli, Gesù sa bene il rischio di una fede basata solo sui miracoli. Allora gli chiede il silenzio perché comprenda il significato della sua guarigione come presenza di Dio tra gli uomini e che è stato purificato per servire, per restituire quella misericordia che aveva ricevuto in dono. Allora vogliamo credere che è proprio quel servizio che diventerà quella testimonianza che non sa fermarsi per raggiungere tanti e per attrarre tanti al cuore di Dio, alla comunità dei discepoli. Care sorelle e cari fratelli, preghiamo perché nessuno sia solo, perché nessun malato nel corpo o nella mente debba soffrire per l'esclusione o per la mancanza di cura, ma perché tutti, toccati dall'amore e l'amicizia

come quel lebbroso, possano ritrovare la gioia di una vita curata, protetta e accompagnata. Amen.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ti preghiamo, Signore, di soccorrerci e di proteggerci. Salva chi di noi è nella tribolazione, rialza chi è caduto, manifestati a chi è nel bisogno, risana chi è malato, guida chi va errando, sazia chi ha fame, libera chi di noi è prigioniero, risolleva i deboli, incoraggia i paurosi, riconoscano tutte le genti che tu sei l'unico Dio, che Gesù Cristo è tuo figlio e noi siamo tuo popolo e gregge del tuo pascolo. Per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E la benedizione che il Signore ci ha donato rimanga con tutti noi.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a proclamé.
5: Pantheon in semblance
6: do santo.
7: La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cinque in diretta da Palazzo Pio, una nuova puntata del Mondo alla Radio. Bentrovati da Francesco De Remigis al microfono. Un ringraziamento e un saluto vi giunge anche da Damiano Caprio, dall'altra parte del vetro in regia oggi. Cari amici che ci seguite sulle frequenze della Radio Vaticana o anche attraverso il sito vaticanews.va, basta cliccare sull'icona del microfono in alto. Sapete, lo sapete già, lo ricordo. Potete inviarci i vostri messaggi, le vostre domande al 335-1243-722. Oggi, cari amici, una giornata particolare, dunque una puntata particolare. Ci sono già i nostri inviati in viaggio in quel di Rimini per il meeting dell'amicizia in procinto di iniziare alla fiera di Rimini. Abbiamo già ricordato nelle edizioni del radiogiornale un evento particolare che ci sarà sabato. Se infatti domani prende il via la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli proprio alla fiera di Rimini, nella diocesi sta crescendo anche l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto della cittadina celebrerà la messa 44 anni dopo la storica visita tenuta da Giovanni Paolo II nello stesso luogo nel 1982. Se a Rimini i nostri inviati stanno già intercettando i primi umori, e qualcuno lo avete già ascoltato nelle nostre dirette, oggi al Mondo alla Radio apriamo una finestra su Taranto, dove c'è un altro dei nostri inviati, Giancarlo Lavella, che è lì per noi per seguire i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Caro Giancarlo, ben trovato al Mondo alla Radio.
10: Grazie, ancora un buon pomeriggio a tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci stanno seguendo da stamattina, perché questo è l'ennesimo collegamento qui dalla città pugliese che ospita i 20esimi giochi del Mediterraneo, e vuole essere un po' un ulteriore collegamento per parlare non solo dei temi forti ma anche delle curiosità di questi giochi che, come le Olimpiadi, vengono disputati ogni 4 anni, ma solo tra quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ma non è proprio così, perché ce ne sono alcuni che non affacciano, ma fanno parte lo stesso del novero delle 26 nazioni che partecipano ai giochi, perché essere un paese mediterraneo vuol dire anche condividere una cultura, vuol dire condividere usanze, e quindi a tutti gli effetti paesi come la Macedonia del Nord, il Kosovo, la Serbia sono contenuti in questo gruppo di paesi.
9: Giancarlo, oltre che condividere i campi sportivi e comunque le aree dove si terranno i vari incontri, gli atleti condividono anche la posizione dove si riposa, si soggiorna. Soggiornano, se non sbaglio, su due navi ancorate nel porto militare. Tu dove ti trovi in questo momento? Le vedi? C'è questa aria di festa e anche di curiosità attorno a questa scelta particolare di far soggiornare gli attori a bordo di navi?
10: Sì, guarda, le ho viste.
9: Gli atleti, ieri, ho detto gli attori, Giancarlo. Gli atleti. Vabbè, magari qualcuno è anche attore, qualche atleta del passato lo è diventato, prego.
10: Perché no? Anche uno è anche attore, ma ecco, le ho viste ieri perché appunto sono, come tu hai detto, nel porto, ancorate nel porto militare. Ed è stata una scelta intelligente, importante da parte del comitato organizzatore. Perché? Perché altrimenti ospitare 4.000 atleti in una realtà come quella tarantina, in cui non c'erano comunque strutture se non alberghi isolati e separati, voleva dire costruire un villaggio con costi sicuramente esorbitanti. la scelta della nave è quasi una sorta di simbolo, no, di questi giochi.
9: Giancarlo, ti abbiamo forse perso, ci sei ancora?
10: Eccoci,
9: dicevi.
10: Dicevo, è una sorta, la scelta delle navi è una sorta di simbolo di questi giochi, sono i giochi appunto, tra l'altro per 4.000 atleti, vivere sicuramente a turno in base alle proprie date dei propri sport a stretto contatto come in una nave sicuramente favorisce il dialogo, favorisce l'incontro.
9: Giancarlo, al 335-1243-722 sono già arrivati diversi messaggi, ne leggo uno di un'ascoltatrice che è la nostra amica Filomena. Buon pomeriggio al Mondo alla Radio, Francesco, Giancarlo da Taranto. La cultura sportiva, scrive Filomena, avvicina i popoli, bellissima idea di alloggiare gli sportivi a bordo delle navi, così ci scrive la nostra amica ascoltatrice. Prima di ascoltare alcune delle interviste che hai già realizzato a Taranto, Giancarlo, sì, ci fai anche una panoramica, una sorta di mini storia di questi giochi che sono nati ormai da parecchio tempo, ma dicevi ventesima edizione, ma sono nati prima o sbaglio?
10: Eh sì, sono nati nel 51, anzi lasciami prima commentare quello che dicevi, che appunto lo sport, quello che diceva Filomena, che lo sport consente, è una sorta di lingua comune, un po' come la musica, no? Quando c'è musica, quando c'è sport, si guardano le cose dallo stesso punto di vista. Per quanto riguarda invece la storia dei giochi, nascono sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, praticamente un'Europa devastata, gran parte del mondo sicuramente alla ricerca di un recupero sociale, di un recupero economico, e quindi le prime edizioni fu deciso di farle in Egitto nel 1951. E da lì chiaramente poi il novero delle squadre si è ampliato pian piano fino ad arrivare ai nostri giorni. Le squadre sono le nazioni rappresentate, i comitati olimpici rappresentati sono 26, e la particolarità è che quest'anno c'è anche Atletica Vaticana, la polisportiva voluta da Papa Francesco, che partecipa come associazione ed è stata ammessa grazie al voto unitario, plenum dei paesi che partecipano ai giochi del Mediterraneo. Insomma, questo è un punto d'orgoglio ed è anche un valore in più, perché c'è stato il messaggio del Papa in cui si guarda a questi giochi non solo come un aspetto agonistico, ma come motivo di speranza di pace in un'area che purtroppo di pace ne sta vedendo sempre meno.
9: E tra poco ascolteremo anche dalla viva voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che hai avuto modo di incontrare, il suo punto di vista. Però Giancarlo, visto che hai appaiato, citato la musica come sorella dello sport quanto ad abbracci anche virtuali, ma molto spesso anche fisici, di fratellanza, ti chiederei un attimo di pazienza per entrare ancora meglio in questo spirito dei giochi del Mediterraneo, ascoltando assieme ai nostri amici che ci stanno scrivendo al consueto numero 335-1243-722 un brano di Mango, Mediterraneo, e poi torniamo a parlare dei giochi che si stanno tenendo a Taranto tra un giorno.

0: E sulle note ancora in sottofondo di Mango Mediterraneo torniamo a dare nuovamente il bentrovato a Giancarlo Lavella, che ci parla da Taranto, proprio su uno degli affacci più belli del Mediterraneo. Giancarlo, continuano ad arrivarci messaggi, uno in particolare rivolto ad Atletica Vaticana, di cui ti farà in qualche modo portavoce, anche se noi da qui e anche da lì salutiamo il presidente Giampaolo, che sicuramente ci starà ascoltando. Atletica Vaticana è la più piccola delle squadre che partecipano, ci chiedono?
1: Ma credo di sì. Dunque, innanzitutto un saluto a Giampaolo Mattei, che chiaramente porta avanti questa partecipazione agonistica, e non solo di Atletica Vaticana. Si tratta di 4 atleti, 2 partecipano nel padel, un altro nel ciclismo ed un altro ancora nella scherma, specialità spada. Lasciami dire ancora che poi, come detto, ormai siamo alla vigilia, domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione e la musica sarà presente allo stadio comune di Taranto. Ci sarà l'inno eseguito dalle bellissime voci di Albano, di Mietta e della Brancale, quindi partecipano, come se, insomma, la partecipazione di Albano era d'obbligo, perché un pugliese doc come lui non poteva non esserci in questa situazione. Dopodiché inizieranno le gare, sicuramente inizieranno le gare, e nei giorni 22, 23 e 24 sarà proprio la volta degli atleti in maglia gialla e bianca, appunto i colori della Santa Sede. Il loro scopo non è quello di vincere una medaglia, sicuramente, anche se però se dovesse arrivare sarà gradita, ma sarà quella, ecco, di promuovere quanto già Papa Leone ha detto nell'Angelus del 13 agosto scorso: facciamo di questi giochi un momento di incontro, facciamo di questi giochi una speranza di pace, una speranza di fratellanza.
0: Giancarlo, un invito, quello di Papa Leone, che è stato raccolto non solo dagli sportivi che sono già lì, ma anche da alcune autorità. Io vedo davanti al monitor il sito dei Giochi del Mediterraneo, che ha anche un countdown, abbiamo detto, manca un giorno, 3 ore e 42 minuti spaccati in questo istante. Anche molto interessante questa scelta, dove c'è anche la presentazione e alcuni aneddoti oltre a quelli che ci hai già raccontato tu. Prima di andare a scoprire la prima delle due interviste che ascolteremo, che hai realizzato da lì, leggo un altro messaggio al 335 12 43 722. Il Mediterraneo, che è stato simbolo di naufragi per tanti migranti, ora è simbolo di unità dei popoli che si affacciano sulle sponde. Bellissima anche la canzone di Mango, che descrive la sua bellezza. Ci scrivono al 335 12 43 722. Abbiamo citato, hai ricordato le parole di Papa Leone e l'invito anche a fare di questo evento un momento di pace e solidarietà. Qual è la prima intervista che ci vuoi presentare, che vogliamo trasmettere e condividere con i nostri ascoltatori?
1: Ma sì, guarda, ne abbiamo ascoltato già dei brani durante la giornata, ma ci tengo a sentirla in integralmente, ed è quella fatta all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che ieri ha celebrato la Santa Messa nella Cattedrale San Cataldo di Taranto, accogliendo la croce degli sportivi, e che così approfondisce un po' il tema di questi giochi per una città come Taranto. Come dicevo, giochi non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sociale, con una forte valenza sociale.
0: Ascoltiamolo allora.
2: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
3: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai, questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio, ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
2: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
3: Certamente, certamente, questo. E lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro, sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
2: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
3: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita, quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
2: Taranto, com'è la sua città?
3: È stupenda, è stupenda. È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole, come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
2: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
3: Certamente. I problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
2: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
3: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
0: Giancarlo, abbiamo ascoltato la voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che ha appunto ripreso anche le parole e gli inviti di Papa Leone, declinandoli in quella che è l'accoglienza che è già iniziata per gli atleti in quel di Taranto. Volevo condividere con te anche un paio di curiosità, perché c'è anche un francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo, dunque sportivi a appassionati sicuramente tanti, magari anche l'occasione per chi ha questa passione, che spesso è laterale e a volte tenuta anche un po' segreta. Sappiate, cari amici appassionati di francobolli o collezionisti, che c'è anche un francobollo celebrativo di questi giochi del Mediterraneo. Però Giancarlo, non posso non chiederti anche un commento in un flash, se riesci, su una delle tante argomentazioni portate qui in diretta al Mondo alla Radio dall'arcivescovo Ciro Miniero, e cioè quella di artisti che stanno di artisti, oggi continuo naturalmente dopo attori, artisti, atleti degli atleti che sono lì a Taranto, gomito a gomito, diceva l'arcivescovo. Tu ne hai già visto passare qualcuno? Di solito in questi eventi si vedono anche tante bandiere che si intrecciano, bandiere sulle spalle, portate in quasi in processione. C'è già questo clima o inizierà tutto domani?
1: Taranto è una città sicuramente già imbandierata e si appresta a salutare tutti con il medesimo calore. Sono i giochi, a differenza di quelli precedenti, sono i quarti che si svolgono in Italia, sono i giochi della lungimiranza, non solo per la scelta delle navi per far convivere gli atleti, ma anche per mettere in evidenza, oltre all'aspetto agonistico, tutti gli aspetti sociali di una città che cerca un rilancio. Ed è importante che lo sport aiuti in questo.
0: Assolutamente, hai citato naturalmente la città di Taranto che ospita questa edizione. Ricordiamo anche che ci sono state Napoli, Bari e Pescara come altre città italiane che li hanno già ospitati rispettivamente nel 1963, nel 1997 e nel 2009. Cari amici, con Giancarlo ci siamo sentiti poco prima di questa diretta, e a proposito dei paesi che partecipano è emersa anche una tematica che qualcuno ha anche sollevato anche sulla stampa: Israele e Palestina non partecipano. Da questo punto di vista, Giancarlo, cosa possiamo aggiungere?
1: Ma sì, è un po' un'assenza, chiamiamola non dolorosa, ma insomma che ci dispiace assolutamente. Ma il regolamento della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo prevede il voto unanime degli altri paesi per introdurre un nuovo partecipante. E molti dei paesi arabi si sono opposti, chiaramente per le note vicende, insomma, non voglio qui aprire, ormai sono gli ultimi secondi che siamo insieme oggi, un altro capitolo che richiederebbe tanta discussione. Si sono opposti e quindi Israele e Palestina non sono mai riusciti a entrare nel novero dei partecipanti.
0: Comunque un evento
1: possa avvenire.
0: Ecco, lo speriamo e lo auspichiamo davvero, e chissà che nelle prossime edizioni non racconteremo un film diverso. Questo evento, lo abbiamo già detto, ma è bene ricordarlo, è sicuramente, tra le altre cose, oltre che sport, un momento di pace e solidarietà. E allora, tra le varie voci che hai già raccolto, ce n'è un'altra, se non sbaglio, quella del presidente del comitato organizzatore dei giochi, Massimo Ferrarese.
1: Prego.
0: Massimo Ferrarese, corretto?
1: Sì, giusto, giustissimo.
0: Ecco,
1: su questo noi ci salutiamo.
0: Tu lo hai incontrato, e allora ascoltiamo la sua intervista nel ringraziare Giancarlo Lavella, uno dei nostri inviati a Taranto per questi giochi del Mediterraneo, anche per le suggestioni e le curiosità che ci hai raccontato nel vedere ciò che sta per inaugurarsi, che di fatto è già iniziato in quel di Taranto. Un caro saluto Giancarlo, ai prossimi
1: Grazie
0: collegamenti.
1: A voi.
2: Organizzare quella che ormai sta diventando una vera e propria mini Olimpiade, neanche tanto mini, quanto è costato e quanto costa ancora?
4: Beh, mini nel senso, noi abbiamo 26 paesi, abbiamo anche circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 sport, quindi discipline sportive. In effetti non è più una mini, ma è qualcosa di importante, che abbiamo iniziato questa corsa contro il tempo 30 mesi fa. È un evento che praticamente costerà, ed era già determinato da prima, 275 milioni per le opere e circa 100 milioni per l'organizzazione dei giochi. Abbiamo in 30 mesi progettato, verificato, fatto i bandi, realizzato appunto 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche, stadio per 62 milioni, le piscine olimpiche per 42 milioni, e poi palazzetti importanti come il Pala Ricciardi, il centro nautico, il centro tennis e così via, il paddle, tutto quello che abbiamo fatto non solo tanto nella città di Taranto ma in tutti i comuni delle tre province più un comune della provincia di Bari.
2: Ecco, tutto questo per fare ancora di più di Taranto la città dell'accoglienza. Quante persone arriveranno?
4: Sono 8.000 appunto soltanto loro e in più io immagino insomma qualche decina di migliaia di persone che verrà, spero che verranno sicuramente ad assistere non soltanto alla cerimonia di apertura che è pieno, noi abbiamo uno stadio di 20.000 spettatori che è già pieno e più a tutte le partite, allenamenti che ci sono in tutte le nostre venue, negli nostri impianti. Sicuramente è un faro importante su una città che, a cui credo che non soltanto l'Italia ma l'Europa intera debba attenzionare, guardare e in parte risarcire per quello che è accaduto in passato, di una città che si apre al Mediterraneo, diventa la capitale del Mediterraneo in questo momento e che ha tutte le carte in regola per crescere. Questo deve essere il punto di partenza di Taranto, non di arrivo.
2: Ecco, in conclusione torniamo però ai giochi. Questa manifestazione, la 20ª dei giochi del Mediterraneo, arriva dopo delle grandissime, altrettanto grandissime manifestazioni come i campionati del mondo di calcio, gli europei di nuoto e di atletica. Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa?
4: Beh, noi ce l'abbiamo messa tutta, solo che daremo una mano, se possiamo daremo anche dei consigli. L'unica cosa che consiglio però, visto che ho questi due ruoli, li ho tutte e due praticamente i ruoli in quello che è stato realizzato, è di non perdere del tempo, perché poi perdendo del tempo si fa una corsa appunto contro il tempo e si possono sbagliare situazioni. Ripeto, a noi è stato tanto tanto difficile, fortunatamente è andata bene, però non è nemmeno giusto lavorare in questo modo. Poi quest'anno per esempio noi abbiamo iniziato le opere 16 mesi fa, iniziato sotto l'aspetto climatico, abbiamo avuto tanti tanti problemi prima per le piogge, poi con il caldo che abbiamo avuto, che è terribile, che ci ha fatto anche perdere altro tempo. Non si può pensare però di fare dei lavori come questi, così importanti, e non avere la possibilità di un minimo di giorni. E infatti noi abbiamo terminato tutte le opere negli ultimi giorni, direi nelle ultime ore. Ecco, quindi il consiglio che do al Kosovo: iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma hanno già iniziato, non perdete tempo, fate tutto da oggi in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
0: La voce che avete appena ascoltato è quella di Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. L'intervista è del nostro inviato Giancarlo Lavella, con cui abbiamo discusso fino a pochi istanti fa. Giochi del Mediterraneo che potrete seguire grazie proprio a Giancarlo e ai nostri inviati a Taranto in queste giornate, e la parte tecnica della Radio Vaticana, sempre in prima linea, ha preparato anche un ident cosiddetto, come lo chiamiamo noi qui a Palazzo Pio, che ci accompagnerà nei vari collegamenti in entrata e in uscita. Scopriamolo assieme.
5: Atletica Vaticana e i giochi del Mediterraneo.
0: È Eccolo, cari amici, sappiate che quando sentite queste voci che annunciano i collegamenti con Taranto, andremo proprio a raccontare i giochi del Mediterraneo, un evento, un momento di pace e solidarietà, oltre che di sport. Alle 16.34 questa parte del mondo alla radio si ferma qui. Un saluto da Francesco De Remigis, ci salutiamo in musica con Giovanotti e Gabri Ponte, DNA. Tra poco la linea a Michele Raviar, che approfondirà il tema del riarmo o del disarmo.
6: Mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Il mondo alla radio.
1: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
2: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi. Cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso, per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
1: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare, come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla Guerra Fredda. Nulla è cambiato? È ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80?
2: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pace Minterris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche. Cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera di tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio. E quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole stendere il proprio ombrello nucleare. Quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera. Anzi, quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientists, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
1: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New START, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
2: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente se dovessero essere utilizzate, ma è anche se vogliamo un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare questa idea di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti che sono coinvolti nell'attacco all'Iran. E il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nella controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato. Quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New START che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo. Cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa. L'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
1: E questo lo ha ribadito anche Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
1: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile. In Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti micro reattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con micro reattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, scusate, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
0: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione che non sono affatto semplici. Cioè, quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il micro reattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
0: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè, lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto. Quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete, e l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè, se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
0: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiavi in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa

0: Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema, è iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
1: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
0: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole, a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR e BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati, costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere, a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
2: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

L'ultima volta che hai saltato scuola per sentir l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

Sono entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Questo percorso sarà caratterizzato proprio dall'andare a guardare che cosa la parola ci suggerisce rispetto alla dinamica dell'ascolto in relazione al cuore e come questa relazione e questo rapporto e questa riflessione possono avere una ricaduta concreta nella nostra prassi, nel nostro modo di esercitare l'evangelizzazione, di vivere la nostra esperienza cristiana e di prendere anche delle decisioni molto concrete. Viviamo in un tempo particolare della Chiesa in cui Papa, avendoci messo davanti il grande evento del sinodo, ha anche precisato che il sinodo non è un tempo che inizia e finisce, non è semplicemente un evento, ma è qualcosa che provoca la Chiesa a cambiare il suo atteggiamento, cioè è un processo, un percorso, un'educazione nuova a vivere la nostra esperienza ecclesiale. E certamente nella dinamica del sinodo c'è proprio la caratteristica di imparare a stare insieme in maniera nuova, di riscoprire quella componente relazionale che è alla base anche dell'esperienza della Chiesa. Sono cose che sono sempre state all'interno del Vangelo, a volte ce ne dimentichiamo e abbiamo bisogno di tirarle nuovamente fuori. Bene, vorrei iniziare capovolgendo il tema, cioè quando noi pensiamo all'ascolto, ovviamente la prima cosa che ci viene da dire è che dobbiamo metterci in ascolto di chi? Di Dio, che questa cosa può cambiare la nostra vita. È assolutamente vero, cioè è vero che se noi ci mettiamo in ascolto di Dio, Dio può cambiare la nostra vita, ma il punto di partenza non siamo noi, cioè il primo ascolto non è il nostro, il primo ascolto è l'ascolto di Dio nei nostri confronti. E sapete perché? Perché il gesto dell'ascolto è la maniera attraverso cui noi dichiariamo vivo l'altro. Quando tu ascolti qualcuno, stai dicendo all'altro tu esisti. Quando tu ascolti la parola di una persona si sente considerata, si sente viva. Infatti quando tu vuoi uccidere qualcuno, devi ignorarlo, non devi rivolgergli l'ascolto, la parola, l'attenzione, lo sguardo. Fare finta che uno non esiste significa non intercettarlo nella componente relazionale, ad esempio non guardarlo negli occhi, non ascoltare le sue parole, non rivolgergli la parola. Quando noi tronchiamo gli alfabeti relazionali, stiamo considerando l'altro morto. Molto spesso la gente vive nell'inferno di sentirsi solo, soli, e questa solitudine nasce dal fatto che nessuno spende del tempo relazionale con le persone. Il primo modo che ha Dio di entrare nella vita delle persone non è insegnandogli una morale o una dottrina su se stesso. Il primo modo che Dio ha di salvare la vita delle persone è dichiarandole vive. Come? Mettendosi in ascolto di queste persone. Cioè,